0: ho voluto chiamarmi Benedetto XVI Setto per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale.
1: Di San Benedetto da Norcia si disse: fu benedetto di nome e per grazia. E chissà se il nostro Papa, scegliendo questo nome, non abbia voluto anche dirci che quella situazione che Benedetto visse, di disfacimento dell'Europa, di popoli che si, diciamo, mescolavano assieme, di bisogno di ricostruire, diciamo, la convivenza umana, la socialità, la cultura, ecco, non sia, diciamo, anche il problema dei nostri giorni.
0: Il nome Benedetto evoca inoltre la straordinaria figura del grande patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto da Norcia, la progressiva espansione dell'ordine benedettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo in tutto il continente.
2: San Benedetto, fondatore dell'ordine dei Benedettini e che Papa Paolo VI ha proclamato patrono dell'Europa, visse dal 480 al 560 d.C., nel pieno della decadenza di Roma, quando le invasioni barbariche segnarono la fine dell'ordine e della civiltà. Le popolazioni germaniche, spinte dagli Unni che venivano dalla Mongolia, avevano cominciato a riversarsi oltre i confini dell'impero, sbaragliando ogni difesa. Non erano più le scorrerie in cerca di bottino dei primi secoli, ma vere e proprie migrazioni di popoli in cerca di nuove terre, che si spargevano all'interno del territorio romano, scendendo sempre più a sud. Nel 410 i Goti erano arrivati a saccheggiare Roma e di nuovo lo avevano fatto i Vandali nel 455.

L'impero romano era in disfacimento. Si diceva che perfino Roma, la grande Roma, moriva cantando, cioè moriva senza accorgersi della propria dissoluzione. Ecco, e in quel momento l'opera di Benedetto fu da un lato l'opera di raccolta di tutto ciò che di grande, di bello la tradizione cristiana aveva portato e dall'altra un paziente lavoro di riedificazione. L'opera di Benedetto riguardò non soltanto la vita monastica, non soltanto la preghiera, riguardò la

0: per costruire la casa dell'uomo.
1: San Benedetto nasce insieme alla sorella gemella Santa Scolastica il 12 settembre 480 a Norcia, in Umbria. Il padre, comandante militare della regione, appartiene a un'antica famiglia romana, mentre la madre è contessa della città. I due gemelli ricevono una solida educazione cristiana, tanto che Scolastica entrerà in monastero. Benedetto viene mandato a Roma, accompagnato dalla nutrice Cirilla, a studiare grammatica e lettere, come usa fra le famiglie bene di Norcia.
2: Dopo pochi anni, disgustato dalla città e dai comportamenti dissoluti dei suoi compagni, lascia Roma e, sempre seguito dalla fedele nutrice, si rifugia fra i monti vicino a Tivoli, dove continua da solo i suoi studi con uno stile di vita severo e rigoroso. È probabile che da ragazzo, a Norcia, Benedetto avesse incontrato i monaci basiliani e fosse stato colpito dal loro ascetismo e dalla pratica della vita eremitica. Molti di quei monaci, infatti, in fuga dall'Oriente per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico, si erano rifugiati in Italia, soprattutto nelle regioni del sud.
3: Si potrebbe dire che l'inizio della fama di San Benedetto tra i suoi contemporanei incominciò a spandersi attraverso il racconto del miracolo del vaso di coccio da lui risanato. Il racconto di questo episodio, nonostante il suo divieto, iniziò infatti a girare di bocca in bocca, contribuendo così a costruire quella fama di santità che poi lo avvolse sempre durante tutta la sua esistenza, anche grazie a numerosi altri miracoli.

0: La notizia del vaglio di coccio rotto e ricomposto miracolosamente si diffonde in tutta la zona, provocando una tale affluenza di gente che Benedetto decide di andarsene di lì e si rifugia da solo a Subiaco, dove un eremita, il monaco romano, lo cala in una grotta. Qui Benedetto vive per 3 anni in totale eremitaggio, nascosto a tutti, cibandosi di quel poco che il monaco romano gli calava dall'alto. Su quella grotta, detta il Sacro Speco, venne poi costruito il monastero che esiste tuttora.
1: Gli anni in cui Benedetto cerca rifugio non per sfuggire dalle circostanze della vita, ma semplicemente per trovare in se stesso e nel rapporto con il suo Dio la forza per affrontare quelle stesse circostanze, sono gli stessi anni in cui matura una visione della trascendenza e del rapporto tra cultura, opera e libertà che in qualche modo hanno finito col diventare costitutivi dell'esperienza europea. È per questo che Benedetto è così importante per tutti noi, perché in qualche modo il vissuto della sua spiritualità finisce con l'essere oggi per ognuno di noi la strada attraverso la quale ritroviamo non solo le nostre origini, ma starei per dire la stessa nostra ragion d'essere.
2: Benedetto divenne famoso subito per i suoi miracoli, alcuni miracoli fatti in favore così di povera gente, di certe necessità quotidiane. Ecco, accadde qui anche l'incontro tra Benedetto e alcuni monaci che vivevano nella zona e che cercavano una guida, che addirittura se lo scelsero come superiore, salvo poi non resistere alla serietà della sua impostazione e anche delle sue richieste. Ci fu anche un tentativo di avvelenamento che Benedetto sventò con una semplice benedizione sulla coppa avvelenata che si spezzò sotto le sue mani.

0: tutta la vita di Benedetto, fin dagli inizi, è segnata dai miracoli, al punto tale che la sua biografia più conosciuta, quella scritta pochi anni dopo la sua morte da Papa Gregorio, è tutta intessuta di miracoli.
1: Una volta il diavolo tenta di sedurlo, assumendo le bellissime sembianze di una donna che aveva visto quando studiava a Roma. Una tentazione molto forte, alla quale però Benedetto si oppone, gettandosi nudo fra i cespugli di rovi irti di spine che crescono vicino alla grotta. Così quel dolore fisico cancella immediatamente ogni immagine lasciva suscitata in lui dal demonio.

0: Nella valle intorno a Subiaco nascono così i primi monasteri di San Benedetto, 12 piccole costruzioni in cui vivono comunità di 12 monaci e un abate. Per sé ne riserva una un po' più distante, riadattando i resti di una villa neroniana sulla riva del fiume Aniene, dove accoglie i più giovani per educarli a quel nuovo genere di vita. Dei 12 monasteri voluti da San Benedetto a Subiaco, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene è quello che oggi è chiamato di Santa Scolastica.
1: Quando nel 529 d.C. Benedetto erigeva Monte Cassino, ad Atene, su ordine di Giustiniano, veniva chiusa la scuola filosofica fondata secoli prima da Platone. Papa Giovanni Paolo II definì non a caso Monte Cassino come un'accademia cristiana. I monaci raccolgono quella eredità, la arricchiscono e la diffondono. Questa fusione tra Gerusalemme, Atene e Roma è l'atto culturale costitutivo di ciò che noi chiamiamo Europa. L'abbazia di Monte Cassino, poi, in particolare, risulta un simbolo per tutta la nostra civiltà, perché dopo continue quanto devastanti distruzioni nel corso dei secoli venne sempre ricostruita dai monaci e ogni volta più bella. Così è stato anche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. San Benedetto accompagna dall'alto la ricostruzione della sua prima dimora e dell'intero paese.

0: lavora e sii lieto in Cristo. Ecco, questo senso quasi del miracolo come sollievo, ecco, della fatica, come interpretazione della fatica vissuta.
1: Di San Benedetto un detto mi è piaciuto, un detto che in due parole c'è uno sprone per la vita, ora et labora, prega e lavora. E mi sembra che se tutti i giovani di oggi adottassero queste due parole, questi due verbi, potrebbero dare una svolta alla loro esistenza, perché senza lavoro si sta male, senza voglia di lavorare si sta malissimo, senza la voglia di pregare, senza capire il pregio della preghiera, si sta malissimo. Provateci, e secondo me potrebbe incominciare una nuova vita viaggiando sulla barca del ora et labora. Io lo faccio da sempre e vi giuro, mi trovo bene.

se guardiamo un monastero di Benedetto, quei monasteri che poi verranno disseminati in tutta Europa, e ci chiediamo: ma che cosa accadeva? Accadeva prima di tutto questa ospitalità, questa accoglienza.

di tutti in un'epoca di dissoluzione, di disfacimento, l'accoglienza di tutti coloro che avevano bisogno di un amore, l'amore di Cristo, di una guida, l'abate, di una regola perché la vita diventasse veramente armoniosa e di un opus, di una opera. E Benedetto coniuga l'opus Dei, che è quell'imparare una capacità di pregare, una capacità di parlare con Dio, una capacità anche liturgica che è per se stessa così formativa e per se stessa capace di raffinare lo spirito. Questo opus Dei è l'opus manum, l'opera delle mani, il lavoro, e non sono due opere diverse, è l'opera, diciamo, di tutto l'uomo e tutta offerta a Dio. E in questa opera delle mani ci sta la capacità del lavoro agricolo, e, diciamo, la capacità di inventare, non so, tutte le officine necessarie, ci sta il bisogno di recuperare tutta la tradizione antica col lavoro degli amanuensi, ci sta anche diciamo, il trovare così, nuove modalità economiche, nuove modalità così, di impresa, perfino per quanto era possibile al tempo, cioè la ricostruzione di tutto il tessuto della vita.

0: San Benedetto vuole che il monaco viva con il lavoro delle proprie mani, quindi deve industriarsi in qualche modo per poter vivere e non vivere chiedendo elemosine, ma vivere con il proprio lavoro.
1: E così l'opera di Dio, che è la preghiera, che diciamo riempie bene la giornata, e poi l'opera delle mani, ecco, quest'opera darà, diciamo, sarà la fonte di quel motto celebre che tutti ormai conosciamo e usiamo, ora et labora, prega e lavora. E quando preghi, questo è il lavoro più importante, e quando lavori, questa è un'altra forma di preghiera. Questo insegnò Benedetto e mostrò come attorno a questa semplice formula, ecco, era possibile ricostruire tutto, ma anche, diciamo, recuperare tutto il passato, tutto ciò che il passato cristiano aveva consegnato di vero e di bello all'umanità.
2: Grazie alle bonifiche, alla messa a coltura delle terre incolte e all'invenzione di nuovi strumenti che si diffondono poi tra i contadini delle zone circostanti, l'attività dei monaci di Monte Cassino prima e degli altri monasteri che a poco si diffondono in tutta Europa costituisce una nuova civiltà. Gran parte del patrimonio del passato latino viene salvato o recuperato e amalgamato con la ricchezza di energia e usanze di popoli nuovi, alla luce di una solida visione cristiana del senso della vita e del lavoro.
3: San Benedetto è stato studiato da teologi, uomini di chiesa, intellettuali, ma è poco conosciuto dalla gente. Eppure questo straordinario personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella storia dell'Occidente, dell'Europa. Non fu solo un gigante della fede, il fondatore del monachesimo occidentale, ma anche l'iniziatore di un colossale progetto culturale. Sotto la sua regola, infatti, migliaia di monaci sparsi per l'Europa salvarono l'economia e i libri, il sapere degli antichi, la filosofia di Platone e Aristotele. Preservarono gli elementi fondamentali della civiltà greco-romana durante i cosiddetti secoli bui. Da uomini colti seppero poi trasfondere nel fiume della cultura antica anche le forze nuove di una comprensione biblico-cristiana dell'essenza umana.
4: Questo compito era proprio degli amanuensi, i cui lavoro era ritenuto un atto di preghiera e di amore. Essi si dedicavano continuamente alla copiatura di testi, poiché soprattutto d'inverno cercavano di sfruttare tutte le ore di luce. Trascorrevano quindi la maggior parte della loro giornata proprio all'interno del cosiddetto scriptorium.
1: Il fatto stesso che i monasteri diventino, praticamente offrano le prime scuole, le prime scuole per tutti, e siano i luoghi dove si coltiva l'arte, dove si coltiva la musica, il canto gregoriano. Ecco, possiamo dire che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, diciamo così, tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto sia confluito e sia stato conservato, diciamo, in queste case che Benedetto ha disseminato nel mondo. Benedetto e tutta la corrente che, diciamo, dopo di lui riempie l'Europa e dà molte volte anche quasi fisicamente origine alle città. Ancora oggi non è difficile rintracciare l'origine di certe città europee nei monasteri di Benedetto.
2: Per quanto riguarda l'arte, grande è il debito dell'Europa con i benedettini. Ancora oggi godiamo dei loro capolavori, che siano l'architettura dei monasteri e dei chiostri, o le sculture di capitelli, acquesantiere, altari e statue nelle chiese. ma anche l'arte della pittura, che era andata perduta, è rinata proprio dalle miniature con cui gli amanuensi nei conventi decoravano pergamene, incunaboli e saltere.
1: È quasi impossibile dire tutto ciò che abbiamo ereditato dalla vita monastica inaugurata da Benedetto. Qualcuno ci ha ricordato che perfino tante norme di galateo, di comportamento, perfino nell'uso di, nel galateo sociale, nel modo di mangiare, nel modo di rapportarsi tra le persone, ecco, hanno origine in questa storia, diciamo, dei monasteri di Benedetto. Così pure tante forme di lavoro, tanti diciamo, prodotti, cibi. Credo che perfino un certo sistema finanziario bancario abbia la sua origine nei monasteri di Benedetto, che siano stati capaci perfino di pensare a questo. Il 24 ottobre del 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono principale d'Europa. E questa è una risposta abbastanza chiara anche a tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa. Le radici cristiane dell'Europa non sono un'idea, non è un principio che si vuole ad ogni costo difendere, è un fatto ed è un volto. E questo fatto e questo volto ha appunto, diciamo, il nome di Benedetto da Norcia.
5: Quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è infatti frutto di un'intuizione geniale, quella dei padri fondatori, che volevano assicurare al nostro continente pace e sviluppo. Per far questo occorreva superare uno schema che è quello proposto dalle grandi ideologie del Novecento. Nazismi, fascismi, comunismi, che cosa hanno in comune? Una visione della storia e dell'uomo per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. L'alternativa a questo poteva essere una visione della realtà in cui prima di tutto conta la persona umana. E che cosa c'è di più umano di un'esperienza come quella di Benedetto, che è stata capace di restituire dignità ad ogni singola persona, anche la più umile, anche la più svantaggiata, anche quella più incapace di apparire come simbolo del potere. È per questo che l'Europa affonda profondamente le sue radici non solo genericamente nell'esperienza cristiana, ma soprattutto nell'esperienza

0: L'esperienza di Benedetto. Benedetto è in qualche modo l'uomo che ancora può condurre l'Europa sulla strada della conquista sofferta di quelle che sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza di pace e di sviluppo, perché sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza che riconosce la profonda dignità della persona umana.
1: Dopo 1500 anni i monasteri e priorati benedettini sono circa 350 nel mondo e i monaci benedettini sono circa 8000. Ed è importante ricordare questo, che da un'esperienza monastica, come già la parola stessa dice, la parola monastico indica qualcuno che è solo, ecco, dall'esperienza monastica intesa come rifugio così di anime buone o di anime belle che si ritiravano dal mondo, il monastero diventa il luogo invece in cui il mondo viene ricostruito, viene diciamo, salvato in ciò che di bello ancora possiede e poi aperto a tutte le possibilità di costruzione umana e di verità che il cuore dell'uomo desidera.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Monaci, santi e eremiti hanno battuto per secoli i sentieri dell'Umbria. Una vasta rete di itinerari spirituali è stata tracciata dai loro passaggi e influssi. Molti scelsero questa regione per il fascino del paesaggio. Il legame tra paesaggio e spiritualità, vero per gran parte delle regioni italiane, è nell'Umbria così forte da renderla un'area di elezione per la ricerca di Dio. Da sempre il sentimento del paesaggio ha costituito un mezzo per avvicinare alla riflessione, raffinare i sentimenti, stabilire colloqui con i valori trascendenti.
1: L'Umbria ha il carattere tradizionale delle consuetudini, il tempo ciclico dell'agricoltura, che hanno favorito lo sviluppo di diverse forme di spiritualità

0: accomunate da un intenso rapporto con i luoghi, con una storia che si confonde con la natura. Presente e passato si integrano senza soluzione di continuità. L'armonica bellezza della natura, la quiete dei piccoli centri, la misura umana della vita semplice si fondono e regalano al visitatore immagini indimenticabili, sempre ricche di profondità, non solo sul piano esclusivamente estetico.
1: Percorrendo un itinerario che tocchi le città in cui santi uomini e donne hanno vissuto e lasciato importanti testimonianze, possiamo ammirare le imponenti opere architettoniche e artistiche a loro dedicate e capire quanto il loro passaggio sia stato significativo per chi ha avuto il privilegio di conoscerli e apprezzarli. È allora possibile percepire la magica essenza di questi luoghi e comprendere perché spiritualità e santità abbiano trovato in Umbria naturali radici.

0: Oasi di alto misticismo, fortezza della fede, della bellezza e della poesia che domina tutta l'Umbria, stesa ai suoi piedi in ampio ventaglio da Perugia a Spoleto, in mirabile varietà di toni e colori, questa è Assisi, immensa nel dominio dello spirito.
1: Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno e allumini noi per lui. Laudato sì, mi Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per Frate Vento e per Aere, e Nubilo e Sereno e onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e terba.

Il Cantico delle Creature testimonia quanto amore vi sia in Francesco, quanta ammirazione per l'opera divina, dotato sempre di serena letizia nel bene e nel male, per la capacità di saper accettare ogni pena con l'amore per il Creatore.

figlio di Bernardone, un ricco mercante, a poco più di 20 anni, di fronte al vescovo di Assisi, rinuncia a tutte le sue ricchezze, indossa una tonaca cenciosa e si dedica a poveri, emarginati e malati. In breve tempo raccoglie intorno a sé i primi fratelli e con essi dà vita, in un misero tugurio di Rivotorto, ad una piccola comunità, assumendo come obiettivo quello di predicare, nella totale dedizione a Cristo, il Vangelo. Povertà, castità ed obbedienza divengono i tre principi fondamentali della regola dell'ordine istituito dal santo. Il cordone che cinge l'abito francescano ne diviene il simbolo. Le stimmate saranno il segno della presenza in lui del Gesù di Nazaret, il Dio fattosi uomo per la redenzione dell'umanità. La regola dell'ordine ottiene il riconoscimento orale da Innocenzo III. Nasce così l'ordine dei frati minori, che prende come punto di riferimento la chiesa della Porziuncola. Francesco sceglie la povertà assoluta e la sua coscienza mistica gli fa condividere le sofferenze dell'uomo. La sua eredità rivivrà pienamente nella stagione mistica del 300 anche con la testimonianza di sante donne come Margherita da Cortona, Angela da Foligno, Chiara da Montefalco.

0: Al cammino di Francesco si affianca a Chiara, un'anima gemella fiera e intransigente. La sua vita, fin dai primi anni, è anomala per una donna di quei tempi, poiché il padre, il nobile favarone di Offreduccio, la avvia agli studi, ma la vera strada di Chiara è un'altra. Estasiata dalle predicazioni di Francesco e dal suo coinvolgente esempio, la sera del 27 marzo 1211 si reca di nascosto a Santa Maria degli Angeli. La santa mano di Francesco le taglia i capelli e la veste di un rozzo saio. È la nascita del secondo ordine francescano, quello femminile delle Clarisse, che prende come sede il monastero di San Damiano. Molte donne si raccolgono attorno a Chiara, che si vede concedere da Innocenzo IV il privilegio di povertà al riconoscimento del suo operato. L'approvazione della regola giunge invece il giorno prima della sua morte. Un messo del pontefice consegna a Chiara la bolla papale, che lei stringe al petto felice per aver ricevuto ciò che aveva tanto desiderato. Il suo corpo verrà poi trasportato nella chiesetta di San Giorgio, attorno alla quale verrà edificata una chiesa a lei dedicata per onorarne degnamente le spoglie e la memoria. Chiara sarà così testimone di una vocazione e di una scelta di vita interamente fondata e dedita all'imitazione di Cristo.
1: Il Duomo di Assisi è intitolato a San Rufino, che, giunto in Italia da Amasia, città della Cappadocia, nel 237 decide di continuare a predicare il Vangelo ad Assisi, dove molti non avevano ancora abbracciato la fede cristiana. Qui erige una piccola chiesa in cui battezza i convertiti e insieme a loro rende lodi a Dio. Come legato del Sommo Pontefice, allarga il numero dei convertiti, ma quando Aspasio, nominato prefetto di Assisi dall'imperatore Massimino, viene a conoscenza del suo operato, lo fa sottoporre a brutali torture. Il corpo del santo sarà poi rinvenuto sulle rive del Chiascio, nei pressi di Costano.

0: Di aspetto moderno, nonostante le antichissime origini, adagiata alle falde di quei miracoli di genialità urbanistico-architettonica che sono Spello, Trevi, Montefalco, rannicchiata ai piedi di splendide ed estatiche testimonianze di quelle civiltà senza tempo che in Umbria hanno così spesso trovato dimensione eterna, è Foligno. Qui, nel 159, nasce Feliciano, sant'uomo venerato in Francia e in Germania, oltre che in Italia. Una vita caratterizzata sempre da comportamenti umili, discreti. Compiuti gli studi a Roma, Feliciano rinuncia ad una lusinghiera carriera ecclesiastica per tornare nel suo paese d'origine, dove opera attivamente alla conversione dei pagani, ancora numerosi. La sua fama di prodigioso battezzatore, per quanto egli si sforzi di restare nell'ombra, corre per la città e quando la sede vescovile resta vacante, popolo e clero lo scelgono come nuovo pastore. La venerazione dei cittadini folignati per Feliciano è talmente intensa che a lui dedicano il Duomo, nel quale è rappresentato con una statua d'argento. L'opera apostolica di Feliciano a Foligno è intensa e vivacissima. L'eco dei suoi prodigiosi miracoli arriva in numerose regioni della penisola, tanto che nel 253 Decio Console, divenuto imperatore, ordina il martirio del santo.
1: Nel 1248 nasce a Foligno la Beata Angela, ricordata dallo stesso Papa Giovanni Paolo II con parole di santità. Di intelligenza acuta, carattere volitivo, attenta al proprio aspetto, conduce una vita spensierata fino alla svolta decisiva della sua esistenza. Dopo la morte del marito, Angela si dedica totalmente a Dio. Fa voto di castità, vende i suoi beni e, distribuito il ricavato ai poveri, entra nel terzo ordine francescano, impegnandosi nella realizzazione della conversione evangelica. Donna di carità e misericordia, Angela si prodiga nell'assistere malati e lebbrosi. Come quello di Francesco, anche il Dio di Angela è il Dio appassionato che si ritrova nei bisognosi e negli oppressi. Una donna semplice, nel terreno dell'Umbria, fecondato da Francesco, raggiunge le più alte vette della mistica, che traduce con le parole dell'amore umano, l'amore che rigenera e avvicina a Dio.
0: Al culmine di una dolce collina, chiusa nella chiostra dei monti, nel centro dell'oasi più mistica dell'Umbria, sorge Montefalco, città che ha dato i natali a Santa Chiara della Croce. Già a 4 anni Chiara è solita appartarsi per dedicarsi alla preghiera. A 6 anni lascia i genitori ed entra nel reclusorio fondato dalla sorella Giovanna. Lì vive per 7 anni in assoluta povertà, esercitando dure pratiche ascetiche, quindi segue Giovanna, divenuta badessa del monastero di Santa Croce e Santa Caterina. Alla morte della sorella viene scelta come nuova badessa del monastero, diventando per tutte le monache madre, maestra e direttrice spirituale. Lei e le consorelle vivono in perfetta simbiosi regola agostiniana e spiritualità, a partire dalla povertà testimoniata con la vita personale e comune. L'unione mistica con il Cristo crocifisso raggiunge in lei forza e toni straordinari, ed è proprio per questa assimilazione al Cristo nella sua umanità che Chiara esercita dentro e fuori la sua comunità un'azione di richiamo e di apostolato. Chiara esorta le consorelle all'umiltà, da lei definita fondamento di tutte le virtù, raccomandando loro di essere umili, obbedienti, pazienti e unite nell'amore. Per Chiara, la vita umana è il suo momento più alto nel conformarsi ai misteri della passione e morte di Cristo, più per esperienza di vita che per conoscenza intellettiva.

Dopo la sua morte, avvenuta nel monastero di Santa Croce il 17 agosto del 1308, le consorelle, ricordando che la santa aveva ripetuto diverse volte «Io aio Gesù Cristo mio crucifisso entro lo cuore mio», trovarono nel suo cuore i simboli della passione di Cristo e nella cistifellea tre globi di ugual misura, peso e colore, disposti a forma di triangolo come il simbolo della Trinità.

Chiara in qualche modo si lega al primo giubileo del 300 per la vicenda di una pellegrina francese, Margherita da Carcassonne, che di ritorno dal pellegrinaggio a Roma volle restarle vicina per sempre.

Spoleto, terra dei due mondi, nel 157 ha dato i natali a Ponziano, giovane di nobile famiglia locale, santo molto amato dai suoi concittadini che ancora oggi lo venerano con grande fervore come loro patrono. Il suo cammino terreno è molto breve e si dispiega al tempo dell'imperatore Marco Aurelio, alla fine del II secolo, un periodo nel quale era portata avanti con particolare accanimento la persecuzione contro i cristiani. Arrestato, viene condannato dal perverso giudice Fabiano per la sua indomita testimonianza di fede cristiana alle più atroci torture. È in quel tempo che, nella detenzione, il beatissimo Ponziano, fermo nel santo timor di Dio, riceve l'apparizione dell'angelo, messaggero celeste, conforto delle sue tribolazioni e delle sofferenze a cui era sottoposto. Nel 175, il 14 gennaio, Ponziano viene definitivamente condannato alla decapitazione. Il giovane martire venne sepolto in un luogo vicino alla città, alle pendici del Colle Luciano, dove in sua memoria venne eretta una basilica a lui intitolata che conserva le reliquie del santo. Presso il sepolcro di San Ponziano avvennero eventi giudicati miracolosi. Vengono malati che tornano sani e accorrono infermi che si guariscono.

San Benedetto nasce a Norcia nel 480, fonda il monachesimo occidentale, salva la civiltà in tempo di barbarie, conserva la cultura classica, protegge il lavoro umano assunto a una nuova dignità e addirittura elevato all'altezza della preghiera. Dotato di spirito profetico, predice al re dei Goti Totila che dopo 10 anni avrebbe perso il suo regno e la sua stessa vita. A 14 anni abbandona gli studi letterari e il patrimonio paterno per rifugiarsi in un luogo solitario, a Subiaco, dove poter meglio servire Dio. L'unica persona che vede nei 3 anni trascorsi nella sua spelonca è Frate Romano, un monaco che vive in un monastero poco distante da cui riceve l'abito monacale. Grazie alla sua condotta di vita, la fama della santità di Benedetto arriva in molte zone d'Italia e sono in tanti a decidere di seguirlo. L'ora et labora, l'opus Dei e l'opus Manum daranno vita a un monachesimo, scuola e perfezione di vita, in cui si vivrà in simbiosi realtà divina e umana. Benedetto fonda numerosi monasteri e scrive la regola del suo ordine approvata da San Gregorio Papa nel 596, una regola per la quale il ritiro dal mondo dei monaci diviene condizione di sacralità e insieme scelta materiale e sociale. Trasferitosi a Monte Cassino, costruisce sui ruderi di un tempio pagano dedicato ad Apollo il monastero che sarebbe poi diventato il punto di riferimento per tutti gli altri sparsi nel mondo.

A Cascia si trova il grande santuario di Santa Rita, mistica agostiniana, eretto sul luogo dove era l'antico monastero di Santa Maria Maddalena, nei secoli precedenti benedettino e dal 1328 agostiniano. Una sosta al santuario costituisce una preziosa occasione per riflettere sulla spiritualità e sui valori testimoniati da questa grande santa. Rita Lotius nasce a Roccaporena, una frazione di Cascia, intorno al 1381.

vive nel dolore ed è nel dolore che si santifica. Accetta per obbedienza ai vecchissimi genitori e contro la vocazione religiosa il matrimonio con Paolo di Ferdinando, giovane violento e collerico, e con intenso amore riesce a portarlo alla conversione e alla dolcezza. Poco tempo dopo lo perderà assieme ai suoi due figli. Scioglie allora ogni vincolo con il mondo ed entra nel monastero delle Agostiniane di Santa Maria Maddalena. La meditazione e l'imitazione della passione, porterà una piaga in fronte per tutta la vita, sono i due momenti fondamentali dell'itinerario mistico di Santa Rita. Nel 1450 si reca in pellegrinaggio a Roma per il giubileo indetto da Papa Niccolò V. L'amore per il Dio crocifisso, il suo desiderio di andare dentro il Cristo e di soffrire le sue stesse tribolazioni finiranno per trasfigurarla in un altro Cristo, come anche la stimmata dimostra. Il vertice della sua esperienza sta in questa trasformazione ed il suo grande ideale sarà proprio la croce. Oltre al miracolo della stimmata, numerosi altri costellano la vita della santa. Le api bianche della nascita, che coprono il viso di Rita nella culla e che entrano ed escono dalla sua bocca. Le api nere della morte, che alla sua scomparsa, avvenuta nel 1457, si richiudono nel muro del monastero dove si trovano ancora oggi e che, conformemente alle abitudini delle api murarie, non escono se non nel periodo della maggiore fioritura. Lo sterpo di vite, che innaffiato per obbedienza per un intero anno, alla fine germoglia.

La rosa fiorita in inverno fra la neve dell'orto della vecchia casa di Rocca Porena. Miracoli che coinvolgono quasi sempre elementi del mondo contadino e che hanno contribuito a rendere Rita una delle sante più popolari della pietà cristiana, la santa degli impossibili. Una fecondità spirituale capace di dare alla sofferenza un significato di redenzione che aiuta il cristiano a sublimarsi della grazia di Cristo sofferente e pietoso.

Il 14 febbraio è il giorno dedicato agli innamorati. Alla radice dell'usanza gentile c'è il ricordo di due giovani, vittime di un amore contrastato dalle famiglie, uniti in matrimonio da Valentino, un santo vissuto a Terni 17 secoli fa, che fu ricco di umana simpatia e di fede contagiosa. Originario dell'Umbria, Valentino, giovanissimo, è a Roma per imparare le lettere umane e divine. Preso l'abito talare, viene ordinato vescovo di Terni da San Feliciano, vescovo di Foligno.

La tradizione tramanda numerosi miracoli operati dal santo nel corso della sua vita, oltre all'attiva opera di conversione da lui perseguita con grande successo. Ma è proprio la fama dei suoi miracoli ad essergli fatale, in quanto va ad infastidire il senato romano che ordina immediatamente il martirio del santo. Il 14 febbraio del 270 Valentino viene decapitato e il suo corpo posto su di un carro trainato da due cavalli indomiti che, per volere divino, si dirigono verso Terni.

Ad Orvieto si ricorda ancora oggi con profondo e sincero affetto Vanna da Carnaiola, protettrice delle merlettaie. Vanna, giovanissima, ha preso il mestiere di sarta, rifiuta di andare in sposa scegliendo di prendere i voti. Ben presto, per difendere la sua purezza, si fa terziaria domenicana. Nella vita claustrale è esempio mirabile di preghiera, umiltà, penitenza e amore ardente a Gesù crocifisso, che spesso meditava. Afflitta nel fisico, non esce mai una parola di lamento dalla sua bocca, mentre inesauribili sono le parole di consolazione verso chi soffre. Vanna, mistica del quotidiano, profondamente umile e mirabilmente paziente, soprattutto durante i lunghi periodi di infermità, è anche dotata di spirito profetico, tanto che predice il giorno della sua morte, avvenuta il 23 luglio del 1306. La sua vita è tutta tesa verso la preghiera, che, legata soprattutto ai misteri della passione e crocifissione di Cristo, le procura tali rapimenti estatici nelle veglie e nei digiuni da farle gustare i doni della dolcezza e della consolazione divina.

Nel 1247 nasce in una casetta di campagna a Laviano, una frazione di Castiglion del Lago, Margherita Tancredi. All'età di 16 anni segue Arsenio, giovane nobile di Montepulciano. L'evento tragico e improvviso che cambierà il corso della sua vita sarà la morte dell'amato compagno avvenuta durante una battuta di caccia nei boschi di Petrignano a pochi chilometri da Palazzi. Pregando sul suo corpo, Margherita sente infondersi nell'animo il richiamo di un diverso e ben più alto amore, un maestro, padre, sposo e signore capace di proteggerla con potenza infinita. Si reca allora a Cortona, entrandovi da Porta Belarda, dove viene accolta dai frati del convento di San Francesco. Dedica subito la sua vita ai poveri. Dopo 3 anni dal suo arrivo a Cortona, entra nel terzo ordine francescano della penitenza. Rivolge tutto l'amore che ha in sé a Dio e vota la sua vita all'umiltà, al sacrificio e alla preghiera con tanto ardore da guadagnarsi il soprannome di Santa Penitente. Margherita, tra preghiere e dure penitenze, diviene una grande mistica, la terza stella del movimento francescano dopo Chiara e Francesco. Tramite le sue visioni influisce sulle vicende storiche della città, promuovendo sempre una campagna di pace, secondo le parole che le venivano suggerite da Cristo. «Di ai frati minori che se anche la mia parola oggi è disprezzata più del solito, tuttavia essi predichino con audacia la pace, in opposizione al nemico che dovunque porta la guerra e semina le discordie». Muore il 22 febbraio del 1297, mentre gli astanti avvertono una misteriosa dolcezza e un soave profumo, segno celeste dei tanti doni di santità e grazia di cui Santa Margherita era stata ricolma.

Todi, una città veramente umbra per il contrasto vivo insito fra le sue vicende medievali e l'aspirazione verso un ideale religioso di pace. Nell'aspetto fiero e turrito, la testimonianza sicura della sua anima e della sua storia. L'immagine di sé la prospetta a colpo d'occhio, reggendosi maestosa su una collina alla confluenza dei torrenti Nava e Rio con il Tevere.

L'imponenza del Duomo è superata dalla maestosità del tempio intitolato a San Fortunato, sicuro indice di quanto il popolo tuderte sia impregnato di ammirazione per il suo santo patrono, San Fortunato, appunto. Giunto da Roma a Todi, nel 528 viene nominato vescovo. Da lì a 9 anni si dedica all'amministrazione della chiesa con saggezza e fama. È ricordato per gli esorcismi, nonché per essere riuscito a liberare, nell'anno 540, la città dalla tirannia dei Goti che volevano occuparla. San Fortunato, grazie allo spirito di cui è portatore, è a fianco del popolo per difenderlo, soccorrerlo, salvarlo, manifestandogli Dio attraverso numerosi miracoli. Muore il 30 giugno del 600. Il suo corpo è oggi custodito nella cattedrale a lui dedicata.

0: Parlando di grandi uomini vissuti nella città tuderte, non si può fare a meno di ricordare il beato Jacopone da Todi, il pazzo di Cristo, soprattutto un mistico, il più alto forse nella spiritualità del tempo, nonché uno dei più limpidi poeti di lingua italiana nel secolo di San Francesco e Dante Alighieri. La morte della giovane moglie Vanna, che portava nascosto sotto le vesti un aspro cilicio, sconvolge Jacopone, che dona tutti i suoi averi ai poveri e si riduce a vivere quasi allo stato animale. Vuole essere oggetto di riso e di disprezzo per un mondo dal quale si era staccato e del quale adesso vedeva la fatuità. Si comporta da pazzo e pazzo viene giudicato e creduto. Ma da quella pazzia nasce un amore nuovo, amore per Cristo e per gli uomini, per la povertà, la castità e la virtù. Un amore che egli esprime nelle più infiammate rime spirituali che si fossero mai udite in italiano.
1: In Cristo è nata nuova creatura, spogliato lo vecchio, uom fatto novello, ma tanto l'amor monta con ardura, lo cor par che si fonda con coltello.

Il capoluogo dell'Umbria, Perugia, ha tre patroni: Sant'Ercolano, San Lorenzo e San Costanzo. Fra questi, solo Lorenzo non è originario della città di Perugia, ma non per questo meno amato e venerato.

In ogni tempo e in ogni paese, la figura e il culto del martire hanno avuto uno straordinario sviluppo. In suo nome e nel segno della fede da lui trasmessa, si sono diffuse in tutto il mondo cristiano grandi cattedrali ed umili chiese. A lui è infatti dedicata la splendida

presenta questi ultimi a Cornelio Secolare quali autentici tesori della Chiesa di Cristo. La reazione del prefetto è immediata ed il santo viene martirizzato.

0: Il culto di Ercolano a Perugia è testimoniato anche dalla bellissima chiesa eretta in suo onore alla fine del secolo XIII nel luogo fuori delle antiche mura, che la tradizione indicava come quello della prima sepoltura del martire. Ercolano è chiamato alla cattedra episcopale della chiesa perugina dalla vita monastica. La sua opera e la sua vita sono travagliate e segnate dalle grandi invasioni barbariche del VI secolo e specialmente da quella devastatrice dei Goti di Totila. Giunto sotto le mura della città, Totila avrebbe incaricato un suo luogotenente di catturare il vescovo cattolico, strappandogli una striscia di pelle lunga dalla testa al tallone. Per quanto barbaro, il luogotenente non ha il cuore di compiere tale operazione sopra un vivente. Fa perciò decapitare il vescovo Ercolano, recidendo sul cadavere un lungo brandello di pelle che viene mostrato ai perugini come ammonimento. Il corpo martoriato del santo viene gettato fuori delle mura. Mani pietose raccolgono e, dopo averlo ricomposto, seppelliscono il corpo del martire assieme a quello di un bambino trovato morto nello stesso luogo. Circa 40 giorni dopo, quando i perugini profughi hanno il permesso di ritornare in città, memori del loro vescovo e del luogo dove era sepolto, lo ricercano per trasferirlo nell'antica cattedrale di San Pietro. Aperta la primitiva sepoltura, trovano il corpo del bambino con evidenti segni di decomposizione, mentre quello del vescovo è intatto, come se fosse stato sepolto quel giorno stesso, e addirittura il capo del santo martire è unito al corpo come se non fosse stato mai tagliato e non porta alcuna cicatrice.
1: Siamo sulla metà del secondo secolo. Costanzo è un giovane cristiano che già emerge nella recente ecclesia perugina per il suo zelo e la sua generosità verso i poveri, unita ad una grande severità verso se stesso. Viene perciò eletto vescovo molto giovane, ad appena 30 anni. Giovane ma saggio nell'apostolato, maturo nella carità, saldo nell'autorità, si dimostra un vescovo provvidenziale, specialmente negli anni difficili della persecuzione di Marco Aurelio. A proclamare la santità di Costanzo interviene la potenza divina con due prodigiosi miracoli, la guarigione di una cieca e di un paralitico. Tradotto davanti al console Lucio, è barbaramente flagellato, indi rinchiuso con altri compagni nel calidarium delle terme romane, dove i cittadini raffinati e rispettabili fanno i bagni di vapore, che viene scaldato alla temperatura di un forno. Ma San Costanzo ne esce incolume. Ricondotto in carcere, converte i suoi custodi che lo aiutano a fuggire. Rifugiatosi in casa di Anastasio Cristiano, è insieme con questi di nuovo arrestato. Dopo varie peripezie nelle carceri di Assisi e Spello, viene decapitato presso Foligno, in una località denominata Il Trivio. Il santo, dopo il martirio, viene portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città in un luogo detto Areola fuori Porta San Pietro. In questo medesimo luogo fu eretta l'attuale chiesa di San Costanzo, consacrata nel 1205 dal vescovo di Perugia, Viviano.

In diverse località è possibile trovare tracce della vita della Beata Colomba. Quelle più numerose si trovano nella città di Perugia. Nasce a Rieti il 2 febbraio del 1467 sotto il nome di Angelella, cambiato in quello di Colomba quando, al momento del suo battesimo, si verifica un fatto straordinario. Una candidissima colomba si posa sul fonte battesimale.

0: male, poi vola sul corpo della neonata e introduce il becco nella sua bocca come se volesse cibarla, infine scompare volando via. Sin da piccola comincia a dar segni del suo ascetismo con assidue preghiere ed estenuanti digiuni. All'età di 12 anni, essendo molto bella, viene promessa in sposa, ma postasi in orazione raccomanda a Dio la propria verginità, riuscendo a convincere i genitori a non andare sposa. Indossato l'abito del Terzo Ordine di San Domenico, si reca a Perugia, dove converte molti pagani, fa numerose opere buone e predice cose future, entrando così nelle grazie dei perugini, che in segno di riconoscenza, dopo la sua morte avvenuta il 20 maggio 1501, le costruiranno un monastero presso il convento di San Domenico, detto della Beata Colomba. La vita santa, l'assistenza eroica agli appestati, i diversi miracoli le attirarono grande venerazione. Penitente, mistica, dotata di estasi e visioni, rapimenti e precognizioni profetiche, è sacrale e carismatica figura. Ritenuta l'angelo tutelare di tutti, in mezzo a fazioni e lotte tra concittadini, ricordò ai magistrati della città che quanti non amano i loro fratelli non sono degni del padre comune.
1: Originaria di Metola, borgo fortificato poco distante da Città di Castello, la Beata Margherita è donna coraggiosa, serena nell'animo nonostante le sventure che l'affliggono fin dalla nascita. Nata cieca nel 1287, all'età di 10 anni viene abbandonata dai genitori a Città di Castello. Accolta da Venturino e Grigia, proprio nella loro casa, compie i primi miracoli. Nel 1301 prende l'abito della penitenza, divenendo terziaria domenicana. Dotata di un raro e meraviglioso spirito innocente, un'innocenza fanciullesca, ama particolarmente i bambini e chi le sta accanto non può non amarla. Presente fra i poveri, gli ammalati, i carcerati, è anche mediatrice di pace fra gli abitanti di Fernati. Ascetica, rivive di continuo, con grande intensità, la passione di Cristo. La morte la accoglie prematuramente all'età di 33 anni e al momento in cui le viene tagliato il ventre per poterne imbalsamare il corpo, un grande terremoto scuote la città e dell'olio profumato di balsamo esce dal suo corpo. Ricordando poi alcune parole che era solita dire la santa, e cioè che portava nel cuore un tesoro preziosissimo, viene tagliato anche il suo cuore, al cui interno vengono trovate tre pietre preziose di forma sferica.

adagiata alle falde de Il colle detto del beato Ubaldo, con le sue torri di guardia, i campanili piuttosto bassi e quadrati, col palazzo dei consoli che si eleva superbo e possente, quasi a proteggerla e a difenderla, Gubbio ha un aspetto che non si dimentica. Così come nella mente, nel cuore e nella storia di ogni eugubino è sempre viva la presenza del santo patrono di Gubbio, Ubaldo. Sant'Ubaldo, rampollo di una nobile famiglia, è eugubino di origine. Figlio unico, dopo la morte del padre, riceve una prima educazione umanistica nella canonica di San Secondo, poco lontano dalla città.

Il soggiorno a San Secondo è molto importante nella vita di Ubaldo, in quanto irrobustisce il suo spirito e lo compenetra dell'ideale della vita canonicale, facendogli raggiungere quella maturità che si somma non con gli anni, ma con la virtù. Morto il vescovo di Perugia, Ubaldo viene designato dai perugini come suo successore, ma appena lo viene a sapere rifiuta l'incarico. Nel frattempo anche la città di Gubbio necessitava di un nuovo vescovo e per volere di Papa Onorio viene designato Ubaldo, che non per volontà ma per sottomissione accetta. L'esercizio del suo vescovado è molto travagliato, poiché non è ben accetto da una parte del popolo di Gubbio, che solo con il tempo riuscirà a comprendere la grandezza di questo sant'uomo. Mette la sua vita al servizio dei cittadini di Gubbio con coraggio e determinazione, difendendo la città dal grande imperatore Federico Barbarossa con l'arma più potente, la fede. Nella società del suo tempo, lacerata da innumerevoli rivalità di fazioni, di famiglie, di istituzioni e di città confinanti, Ubaldo si distingue come riformatore della Chiesa. Diviene meraviglioso operatore di pace fra i suoi concittadini, proseguendo il ministero di riconciliazione anche al termine della sua vita terrena. Ogni odio viene messo sollecitamente da parte, le liti si compongono in concordia.

Dio, attraverso Sant'Ubaldo, compie numerosi miracoli sia in vita che dopo la morte, avvenuta il 16 maggio del 1160. Il suo corpo intatto, dopo tanti secoli, è conservato e venerato nella basilica a lui dedicata.

0: Questa è l'Umbria, terra mistica e santa, permeata dallo straordinario esempio di fede di monaci, eremiti, comunità religiose. Un territorio dove si percepisce tuttora la spiritualità antica, che è prezioso viatico per il cammino di riconciliazione dell'uomo con la natura e con Dio. Ne sono testimonianza i numerosi eremi, monasteri, conventi, abbazie, santuari, in cui si vivono, nella preghiera e nel raccoglimento, i sentimenti più autentici di fede, fraternità e pace.
1: Un itinerario di religiosità e di speranza che permette di far ritrovare oggi, con l'andar pellegrino di ieri, i valori di quella nuova civiltà di amore che, come afferma Papa Giovanni Paolo II, è fondata sui valori universali di pace, solidarietà, giustizia, libertà, che trovano in Cristo la loro piena attuazione e che hanno avuto come traccia il poverello di Assisi, San Francesco. Un invito a riscoprire le straordinarie suggestioni della natura e insieme un messaggio di conversione per il pellegrino in vista del Giubileo del 2000 e del terzo millennio. È il messaggio per l'anno santo che Papa Giovanni Paolo II rivolge all'uomo di oggi perché riscoprendo i valori autentici della fede rinasca nuova vita, aprendo il cuore alla speranza di una nuova primavera per l'umanità.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.

0: vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
2: Siamo pronti, se te sei pronto inizia.
3: Sì, sì.
2: Allora, prego.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada, se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare, il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi è un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso e quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile. Anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. E sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci, o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io, ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova, o scegliere il mio sogno, o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza, quando ho l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? Da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento ho una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita cristiana.
che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine a ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa e questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no, dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare, insomma, in attività in ambito alberghiero. E poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina, come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi lui la strada. All'inizio non è stato semplice, non è stato semplice perché, non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto, è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. Non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta. Però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, mi
Ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario che contattai. Sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali, e di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo: ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto. Quindi, e lui diceva: non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada. E così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma, è andata bene.

giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto. E di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote.

Perdo te, e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi tante novità dal mondo della medicina. Beh, inizieremo parlando ovviamente di alimentazione, parleremo di cereali non tradizionali e amido resistenti, perché fanno bene alla nostra salute. Dovremo un po' svecchiare la nostra dispensa, ve lo diremo noi. E poi ancora torna la rubrica il mio medico risponde, e cercheremo di capire, intercettare, come fare a capire bene le ricette e le prescrizioni. Prendete carta e penna. Ed ancora parleremo di mieloma multiplo, perché la guarigione non è poi così lontana. Adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Iniziamo ovviamente parlando di alimentazione. Ebbene, la dieta mediterranea è bella perché è varia. Come è vario il mondo dei cereali? Beh, però noi usiamo sempre gli stessi, consumiamo sempre gli stessi. Dovremmo avere un po' più di curiosità in cucina, svecchiare ovviamente le nostre dispense. In questo ci aiuterà il dottor Giorgio Donegani. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Caro dottore, tecnologo alimentare. Allora, io ho detto, dottore, che insomma la dieta mediterranea è bella, è varia.
1: Sì, certo.
0: Come altrettanto vero che cereali ce ne sono e tanti.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Iniziamo proprio da questo, dai gruppi dei cereali, e quali sono quelli che noi dovremmo anche un po' alternare?
1: Ma certo, alternare è una parola d'ordine veramente nella nostra dieta, perché la monotonia tra l'altro è una delle cause maggiori delle intolleranze, no? Che
0: ecco,
1: si vanno diffondendo.
0: Uh-huh.
1: E abbiamo una scelta infinita, perché o riso o pasta? No, assolutamente. Abbiamo una grossa differenza da fare, i cereali che contengono glutine o no, e riguarda le persone ovviamente che sono intolleranti al glutine. Ma in generale la scelta è molto ampia. Possiamo avere il farro, che è un po' l'antenato del nostro grano, l'orzo, che ha proprietà anche energetiche notevoli, ovviamente il mais, che non è soltanto tipico del nord per la polenta, ma l'avena anche a colazione, non
0: certo,
1: per forza primo piatto, così. Possiamo avere poi una serie di altri pseudo cereali che non sono proprio lo stesso tipo di prodotto, ma concretamente nutrizionalmente uguali, per esempio come l'amaranto, come la quinoa, che è ottima, il grano saraceno,
0: certo,
1: sono
0: bene,
1: anche molto ricchi di proteine, questo, quindi variare e sperimentare
0: è alla base appunto della nostra bellissima dieta mediterranea. Variare anche il cereale, però sono tollerati da tutti. A cosa bisogna fare attenzione, a parte il senza glutine e con il glutine, per chi ovviamente è celiaco a maggior ragione deve fare attenzione a mangiare cereali,
1: certo,
0: con glutine,
1: certo.
0: Però oltre a questo, chi deve fare attenzione a mangiare questi,
1: allora,
0: cereali?
1: Innanzitutto c'è da fare

0: una differenza tra cereali raffinati e cereali integrali. Gli integrali sono ricchi di fibra, sono potenzialmente più ricchi di anche minerali, sostanze, c'è anche uno strato proteico sotto, però per esempio chi ha problemi di intestino irritabile,
1: quasi
0: per
1: tutti,
0: esempio,
1: problemi intestinali,
0: sì, allora sì, per quelle persone la fibra e alcune sostanze particolari possono esasperare i sintomi. E poi c'è questa cosa dell'amido, no? I cereali sono la fonte principale di amido nella nostra dieta. L'amido è un carboidrato e i carboidrati sono la nostra miglior fonte di energia. Noi dovremmo utilizzare almeno dal 40-45 fino anche al 60% delle calorie di ogni giorno ci dovrebbero venire dai carboidrati, in particolare l'amido, che è un carboidrato complesso. Però non tutto l'amido nei cereali è uguale. Abbiamo un amido che sostanzialmente l'amido è fatto da due parti, no? Senza scendere in tecnicismi, però amilosa e amilopectina. A seconda della quantità e della disposizione nell'amido di queste due sostanze, l'amido può essere più o meno facilmente assorbito. Per cui oggi si parla molto di amido resistente, che è proprio quello che facciamo fatica ad assimilare e praticamente non è più un carboidrato per noi.
1: Cioè noi dovremmo assumere più amido resistente, dottore?
0: Dipende, in alcuni casi sì, anche se... Voglio dire, l'amido resistente in qualsiasi cereale è una quantità molto piccola, no? E anche trattando i cereali questa quota arriva elevarsi.
1: Punto.
0: Sì, oggi se ne parla moltissimo.
1: Se ne parla molto, per questo insomma.
0: Sì, sì, è un amido che noi non riusciamo a assimilare. In pratica si comporta come una fibra, no? E questo quando l'abbiamo l'amido resistente? In alcuni cereali, nel sorgo per esempio, è presente già in una forma che facciamo fatica, cristallina, no? Però la maggior parte dell'amido resistente si forma quando cuociamo i cereali, poi raffreddandoli l'amido si ridistribuisce in una forma diversa che facciamo fatica ad assimilare.
1: Ah, è per questo, però noi troviamo l'amido resistenza, abbiamo capito che è importante, no?
0: Sì.
1: Proprio perché appunto passa l'intestino tenuo e va direttamente,
0: arriva,
1: fermenta nell'intestino,
0: sì, e
1: questo
0: nutri...
1: insomma un po' lo scopo dell'amido resistenza. Allora andiamo un po' più nel concreto, a parte nei cereali che abbiamo capito è una minima quota, però anche in altri alimenti noi lo possiamo trovare.
0: No, certamente,
1: no?
0: L'amido è presente per esempio nei legumi, i legumi sono un'altra fonte di amido importantissima, e poi le patate. Le patate non vengono considerate ortaggi tipici proprio perché contengono un 15, a volte anche un 20% di amido, no? E poi troviamo amido anche in alcuni frutti, per esempio nel caso dell'amido resistente nelle banane acerbe, però un po' ce n'è una quantità sensibile che man mano che procede la maturazione scompare.
1: Allora, noi vogliamo capire di più, infatti lei ci farà adesso un esperimento che ci incuriosisce molto, perché vogliamo capire la quota di amido all'interno del singolo alimento, e lei ha scelto un po' di alimenti. Allora, che cos'è questo esperimento? Che cosa lei ci farà vedere?
0: È un esperimento semplicissimo, no? Lo iodio reagisce con l'amido dando una colorazione molto tipica, blu e scuro, quasi nero, no? E in effetti è una soluzione che si può trovare tranquillamente anche in farmacia.
1: La
0: si chiama liquido di Lugol, in particolare. Lo usano anche nelle scuole, alberghiere e così. E che cosa succede? Qui abbiamo per esempio dei bicchierini, no? Nei quali abbiamo disciolto diverse sostanze. Quando il liquido di Lugol viene a contatto con l'amido, il colore cambia molto e diventa molto scuro, un blu scuro, a volte quasi nero. Adesso non lo so, per esempio...
1: Dipende dalla concentrazione di amido che c'è all'interno di ogni
0: alimento. Dipende dalla concentrazione di amido, dipende anche dalla quantità di amido resistente, nel senso che diventa scuro con l'amido resistente, però ci mette molto più tempo.
1: Ok, facciamolo vedere.
0: Ma qui abbiamo per esempio, qua vediamo se c'è dell'amido... Il colore non cambia.
1: Non cambia, è sempre...
0: E in effetti questo è sale.
1: È sale, no? Infatti.
0: Qui ci sono delle... Ecco, guardiamo se si riesce a vedere. che sta annerendosi la superficie di queste patate.
1: Sì, sono delle patate tagliate a cubetti,
0: non è frutta, è patate.

0: Queste,
1: sta diventando,
0: no?
1: La superficie della patata sta diventando nera.
0: Sta diventando nera proprio per questo, perché c'è dentro.
1: Andiamo avanti. Allora, questa invece è farina.
0: Questa dovrebbe essere farina, se non ricordo male, ma lo vediamo subito.
1: Ok, ecco, mamma
0: guardate,
1: mia, è diventata scuro subito, all'immediato.
0: Guardate, questo praticamente è amido, la farina, insomma. Mm-hmm. Non è amido
1: certo,
0: puro, ma
1: però
0: quasi.
1: Però è diventata nera.
0: Assolutamente, cioè funziona e si vede bene la differenza di presenza di amido
1: esatto.
0: Qui.
1: Qui è un frutto, è la pera, se non sbaglio,
0: sì,
1: o mela.
0: Pera o mela, uh-huh. Non lo so, però in questo frutto... Di amido proprio non ce n'è.
1: Non ce n'è, ok.
0: In effetti nelle banane è diverso. Qui abbiamo del pane integrale. Magari dovrebbe diventare scuro quasi subito anche qui.
1: Se è davvero integrale.
0: Sì, sì, sì.
1: Se
0: no,
1: fosse
0: ma,
1: davvero,
0: ecco,
1: diventa scuro, per cui è
0: cioè,
1: integrale
0: l'amido
1: davvero.
0: L'amido è pazzesco.
1: Per
0: poi
1: cui,
0: qui...
1: allora, questa reazione chimica ovviamente... Più diventa scuro il liquido, più
0: sì,
1: significa che c'è tanto amido. Ma gli alimenti che contengono tanto amido, no?
0: Certo.
1: Oppure che contengono tanto amido resistenza, che è
0: sì,
1: diverso, abbiamo detto, aiutano a dimagrire? Oppure no?
0: È da sfatare questa cosa. Cioè, l'amido resistente, anche che è quello che appunto... Al di là del fatto che comunque i microbi poi nel nostro intestino riescono a fermentarlo, quindi dà comunque 2 calorie invece di 4, ma le dà le calorie, no? Aumenta un po' la sazietà, certo,
1: certo, sì.
0: Per questo motivo. È anche utile per il microbiota, perché aiuta alcuni
1: batteri
0: buoni a crescere. Però diciamo che su un piatto di riso, amido resistente così... 4
1: bisogna
0: calorie,
1: mangiare di meno.
0: 4-5 calorie.
1: Questa è alla base
0: sì,
1: di dimagrimento.
0: Sì, non è sul
1: e a proposito di cereali, di farina, beh, a Roma si è svolto un rito bellissimo, il rito della panificazione. Era presente per noi la nostra Serena Cirillo. Guardiamo insieme.
2: Siamo qui a Roma per questo progetto Pane Nostro, riti di panificazione collettiva dalla Via Appia. Facciamo il pane in piazza, l'idea è di fare il pane con le persone, lo produciamo realmente con una staffetta di fornaie e fornaie che si avvicendano, sono 12 fornai romani più alcuni amici che vengono da fuori Roma e lo produciamo e poi lo doniamo ai soggetti che si occupano di fragilità.
3: C'è una bella tavolata che è pronta ad accogliere 100 persone con cui fare un rito di panificazione collettiva. Lo chiamiamo 100 mani, saranno 200 mani che faranno il pane tutti insieme. Quindi il pane è quell'alimento che ha aggregato nei secoli e continuerà a farlo con i prossimi secoli gli uomini, perché è un alimento che nasce per essere condiviso.
4: Quindi la mano gira, una verso l'alto, una verso il basso.
5: Io sono Federico Stocchi, sono un panificatore romano, il mio panificio si chiama Il Forno degli Amici. Sono giornate preziose perché al di là della collettività e il fatto di stare insieme, abbiamo possibilità di panificare e stiamo panificando con farine di grani antichi. Ci danno non solo il gusto e il sapore particolare, ma ci danno anche la possibilità di trovare giovamento dalle fermentazioni per una diversa digeribilità, per una diversa componente enzimatica, perché utilizziamo grani biologici, grani di agricolture comunque molto consapevoli e questo ci dà la possibilità di mangiare tanto pane e soffrire meno possibile il fatto appunto di averne mangiato tanto.
6: Ciao, sono Denise, ho un progetto con il pane che si chiama Forno Forte Forte in Puglia. E sono qui con i ragazzi di Terzo Paesaggio Madre Project a partecipare a questa staffetta dei fornai e a sfornare tanto pane ogni giorno nel container. Facciamo assaggiare il pane e non lo vendiamo ma lo doniamo soltanto proprio a dimostrazione del fatto che il fine di questa nostra attività qui in piazza è quello di donare, condividere e creare una relazione, uno scambio attraverso il pane.
1: Grazie, grazie davvero, il pane è davvero condivisione,
0: bellissimo.
1: Dovremmo imparare un po', tornare a fare il pane in casa. Grazie davvero a dottor Giorgio
0: Bonegani,
1: grazie a tutti voi, adesso seguitemi perché il mio medico continua e adesso noi, vi insegniamo un sacco di cose, anzi la nostra ospite, la nostra dottoressa, il nostro medico di famiglia, la dottoressa Sara Caponigro, buongiorno, benvenuta al mio medico, ci insegnerà un po' a capire esattamente che cosa significa

0: il Medichese. Ti spiego il Medichese, poi è il titolo del suo ultimo libro, e lei ci insegnerà un po' a capire innanzitutto le sigle che ci sono all'interno delle ricette o delle prescrizioni, e poi a maggior ragione ci insegnerà anche a capire come ci dobbiamo preparare anche a eventuali esami, sia diagnostici sia ematici. Allora, però iniziamo subito dall'inizio, dottoressa. Noi vogliamo capire, prendete carta e penna, le varie sigle, non le elencheremo tutte, ma magari quelle principali, che sa lei magari quali sono quelle più comuni. Ecco, quali sono, dottoressa?
1: Certo, diciamo che il linguaggio medico, proprio come stavamo dicendo adesso, crea spesso molta ansia e molta confusione, perché il linguaggio medico nasce per essere un linguaggio per gli addetti ai lavori, è un linguaggio per noi sanitari, per ridurre il più possibile l'interpretazione o comunque gli errori di comprensione tra noi. Questo però nei pazienti genera ansia. Questo perché? Perché non si capisce bene di cosa stiamo parlando. Ecco, qui vediamo ad esempio delle abbreviazioni che spesso noi rilasciamo tutti i giorni nei nostri ambulatori. La prescrizione è un atto medico, il paziente poi sarà da solo a casa a dover capire la prescrizione, che è un gesto di cura e ne va anche del successo terapeutico. Certo. Quindi è importante anche per noi colleghi essere sicuri e sincerarsi che il paziente abbia compreso.
0: Allora, devo dire che in Campania, dottoressa, questo insomma è la prima regione in Italia a far sì che tutti gli operatori sanitari continuino a seguire dei corsi soprattutto di comunicazione. Questo fa anche la differenza nella cura, una differenza anche del rapporto tra medico e paziente, quanto è importante essere non solo empatici ma anche accoglienti e soprattutto dediti all'ascolto del paziente.
1: Assolutamente, no? È molto importante anche perché il paziente ha diritto di sapere e deve imparare anche a fare le domande giuste, a non avere paura a chiedere, perché fa parte proprio, ripeto, di un'acquisizione di consapevolezza.
0: Allora, leggiamo un po', insomma, come vengono chiamate alcuni esami, quelli più comuni. Vediamo anche l'elettrocardiogramma, ECG. Tante volte, ecco, il paziente si domanda che cosa sono queste sigle, come ha detto lei, insomma, magari va in ansia. Ma quali sono le altre sigle a cui, insomma, quelle più comuni su cui le chiedono spiegazioni?
1: Ad esempio, appunto, questa ECG è una delle più comuni, elettrocardiogramma, che è diversa da ecocardiogramma, dove si intende appunto un'ecografia cardiaca, che è anche diversa da ecografia, eco, che normalmente si intende eco di altri distretti corporei. Oppure qui vediamo ad esempio RX, dove si intende radiografia Lastra, oppure TC, TAC, che è anch'esso un esame diagnostico. Ma ancora, come vedevamo prima, ad esempio anche nelle prescrizioni sulle posologie dei farmaci, ad esempio per OS, spiegare che si intende somministrazione orale, oppure BID, che significa bis in die, quindi due volte al giorno.
0: Allora, sì, infatti sono veramente dei termini un po', e anche perché poi quando sono due volte al giorno, magari a interpretare quante volte devo andare a prendere, magari insomma chiamare il medico più volte. Allora, iniziamo a rispondere a un po' di domande, no, dottoressa? Mauro le scrive da Foggia e le chiede: ho dimenticato di prendere la pasticca per la tiroide, la prossima volta ne prendo due? Classica domanda, dottoressa.
1: Classicissima, molto comune, la risposta è assolutamente no, soprattutto nel caso, credo si tratti di levotiroxina, il farmaco più comune, assolutamente no, perché in realtà si rischia di andare incontro a degli effetti collaterali, come può essere tachicardia, nervosismo e quant'altro. Quando ci si accorge di aver saltato una dose, soprattutto nel caso della levotiroxina, non importa, si passa al giorno dopo, anche perché nel farmaco specifico si ha un dosaggio settimanale, quindi addirittura un dosaggio giornaliero non è importante.
0: Adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma poi sono tante le domande, tante curiosità, stomaco vuoto, stomaco pieno, come mi devo preparare, per esempio, quando devo fare gli esami delle urine, in che modo, insomma, a tutte queste domande risponderà la dottoressa subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: La pelone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto.

0: diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Sara Caponigro. Stiamo cercando di capire un po' il medichese, interpretare un po' ovviamente le ricette. Abbiamo risposto poco fa a Mauro che ha scritto da Foggia. Adesso continuiamo a capire, perché c'è una domanda che immagino un po' tanti pazienti faranno, ma che non è mai troppo chiara. Prendere le pasticche, i farmaci a stomaco vuoto, a stomaco pieno, che cosa significa e quali sono soprattutto i farmaci che devono essere lontani da ciò che mangiamo, oppure invece a stomaco pieno?
1: Allora, innanzitutto, in linea generale, è importante capire che a stomaco vuoto si intende un'ora prima del pasto oppure due ore dopo, tranne alcune eccezioni molto settoriali come alcuni farmaci per il diabete. Allora, farmaci a stomaco vuoto, sicuramente analgesici come ad esempio il paracetamolo. Ah. Questo è un grande falso mito che si debba assumere a stomaco pieno, in realtà non è così. Alcuni tipi di antibiotici come ad esempio l'azitromicina, che ha bisogno del digiuno, altrimenti si va a interferire sulla sua cinetica di azione. I gastroprotettori, quindi i farmaci inibitori di pompa protonica, e ne parlavamo proprio prima, i farmaci per la tiroide, la levotiroxina, che ha necessità proprio del digiuno, altrimenti si va a depotenziare di oltre il 50%. Quindi con un insuccesso poi terapeutico. Ancora è importante osservare il digiuno per l'assunzione dei fermenti lattici che devono arrivare vivi a livello intestinale, e ancora per gli integratori di ferro, perché molti alimenti contengono degli interferenti. Al contrario, invece, a stomaco pieno, tutte le altre classi di antibiotici che non abbiamo citato prima, la vitamina D, che è una vitamina lipofilica, quindi si assorbe con il grasso del pasto, e intendiamo un pasto completo, e alcuni fermenti lattici, e ancora gli antinfiammatori non steroidei, perché sono molto gastrolesivi.
0: Questo è importante. Allora, abbiamo capito che cosa significa soprattutto a stomaco vuoto e a stomaco pieno. Andiamo avanti. Le scrive Giovanni da Roma e le chiedo: ho paura della risonanza perché mi hanno detto che ci sono le radiazioni. È davvero pericolosa?
1: Ecco, no, questo è un altro grande equivoco. La risonanza magnetica non utilizza raggi X, ma utilizza campi magnetici e onde radio, quindi non è un esame invasivo. Le uniche accortezze sono ovviamente se il paziente è portatore di protesi metalliche o clip metalliche, perché ovviamente essendo un campo magnetico può interferire. O ancora problematiche come ad esempio claustrofobia, perché a volte, soprattutto nelle risonanze chiuse, questo può creare del disagio. Si può ovviare ovviamente con una risonanza aperta oppure una leggera sedazione. È un esame sicuro, ci dà informazioni importantissime su tessuti duri e tessuti molli, e non essendo invasivo può essere anche ripetuto in maniera ravvicinata.
0: Questo è importantissimo, perché non dovete avere paura della risonanza. Insomma, non ci sono davvero, le radiazioni non sono assolutamente così, non nocciono alla salute. Allora, andiamo avanti, rispondiamo a Costanza. Le scrive da Brindisi, le chiede: soffro di osteoporosi, mi hanno detto che il collagene può essere utile. È vero, c'è tanta pubblicità sul collagene, dottoressa, bisogna fare attenzione, viene sintetizzato dal nostro organismo oppure no, è tutta una bufala?
1: No, in realtà un fondo di verità c'è, bisogna sempre comunque affidarsi a delle fonti reali e vere. Il collagene è una componente fondamentale per il nostro osso, viene sintetizzato, stimolato dall'assunzione di vitamina C tramite la nostra alimentazione o integrazione, e fa parte della componente elastica dell'osso. Senza il collagene l'osso sarebbe vetro, quindi sarebbe altamente fragile. Ovviamente non è solo lui l'attore, diciamo, del metabolismo dell'osso, veramente l'osso è un tessuto vivo che si rinnova continuamente e vede proprio tantissime sostanze che partecipano. Qui vediamo ad esempio la lisina e la prolina, che vanno a creare comunque

0: Comunque sia il tessuto sul osseo su cui appunto si depositano le fibre collagene, ma ancora vitamina D è molto conosciuta e vitamina
1: Esatto,
0: K2.
1: e sono tutti integratori che devono essere implementati, dottoressa, cioè devono essere presi come integrazione, oppure basta l'alimentazione?

0: hanno delle carenze su questo. Ad esempio, è importante comunque integrare sempre vitamina D, che va a permetterci l'assorbimento del calcio a livello intestinale, ma ad esempio non sintetizziamo correttamente la K2, che quindi va integrata. La K2 permette la fissazione del calcio nell'osso e non lo fa disperdere, ad esempio, nelle arterie. Quindi molto importante fare la giusta integrazione, perché non tutto viene assunto correttamente nelle dosi giuste con
1: Allora,
0: l'alimentazione.
1: prima di comprare qualsiasi tipo di integratore, parlate con il vostro medico di famiglia e ovviamente vi indirizzerà sull'integratore più giusto per le vostre esigenze. Andiamo avanti. Questa è una domanda molto interessante perché pochi spiegano esattamente come fare l'esame delle urine. Allora rispondiamo a Cosimo, le scrive da Padova, le chiede: devo fare l'esame delle urine, è vero che prima bisogna bere tanto?
0: Altro falso mito, assolutamente no, tra l'altro controproducente, perché bere molto può addirittura falsare il risultato, perché crea una diluizione delle urine. Bisogna proprio condurre la propria vita normalmente. È importante invece
1: Come
0: la
1: prepararsi?
0: raccolta,
1: La
0: come
1: raccolta.
0: prepararsi. Assolutamente la raccolta corretta prevede una minore contaminazione possibile del campione, quindi è importante detergersi al mattino i genitali esterni con dei detergenti neutri, gettare le prime gocce di urina e raccogliere il flusso intermedio senza poggiare il contenitore proprio sui genitali esterni per evitare contaminazione. A quel punto, raccolto il campione, si porta in laboratorio. Questo è molto importante. Nell'urinocoltura, che è un esame batteriologico, fondamentale è il tempo di consegna. Va consegnato entro
1: Subito.
0: 30 minuti, altrimenti va portato raffreddato con del ghiaccio intorno. Quindi
1: Ecco, è
0: importante.
1: importante. Grazie alla dottoressa Caponigro. Io voglio ricordare il libro della dottoressa, davvero una guida molto utile. Ti spiego il Medicase, anche perché all'interno ci sono delle schede: anamnesi clinica, terapie farmaci, da compilare e magari portare sempre, magari dal proprio medico oppure dallo specialista, se c'è bisogno di uno specialista. Grazie ancora, grazie per
0: Grazie a
1: questi
0: voi.
1: consigli. Adesso seguitemi. E sulle note bellissime di questa musica del maestro Allevi, io do il buongiorno e il benvenuto alla
2: Grazie, buongiorno a
1: professoressa Maria
2: tutti.
1: Teresa Petrucci. Io ricordo che è dirigente medico di ematologia all'Università Policlinico Umberto I di Roma, perché oggi parliamo di una malattia che sta diventando sempre più curabile. Sempre più curabile, ricordiamo, abbiamo messo proprio questa musica bellissima del maestro Allevi, perché sappiamo che il maestro sta lottando contro questa malattia. Allora, iniziamo dall'inizio. Forse è brutto il termine, il verbo lottare. Si sta curando, ecco, si sta affrontando questa malattia. Che cos'è, professoressa, e che cosa va a aggredire il mieloma?
2: È una malattia neoplastica del sangue e come incidenza possiamo dire che è la seconda neoplasia ematologica dopo il linfoma. Colpisce in genere le persone più anziane, l'età media a 70 anni, anche se pazienti più giovani, un esempio lo ha fatto lei, sono interessati da questa problematica. In genere è legata all'aumento di queste cellule che vediamo qui rappresentate, che sono le plasmacellule, in genere a livello del midollo osseo, quindi la necessità di fare l'aspirato midollare. Di solito comunemente abbiamo il 2-3% di queste cellule a livello del midollo, cellule che producono un'immunoglobulina che ritroviamo nel sangue e che purtroppo nel mieloma aumentano in modo smisurato molte volte. Sono causa di produzione di sostanze, dette citochine, che incidono a livello del tessuto osseo e
1: E
2: quindi
1: questo
2: questa è la prima problematica che si può
1: si
2: avere.
1: può avere. Parliamo di sintomi.
2: Sì.
1: Ci sono dei sintomi particolari? O bisogna fare magari ovviamente delle ricerche diagnostiche, esami del sangue, ma in realtà il paziente che cosa accusa?
2: Allora, in genere non le definirei particolari proprio perché purtroppo sono abbastanza generici, però le problematiche maggiori possono essere l'astenia, la stanchezza, perché si può avere anemia. Nell'80% possiamo avere delle lesioni ossee particolari che qui vediamo rappresentate, cioè delle lesioni cosiddette litiche, cioè l'osso, la matrice ossea che viene consumata proprio a causa della citochina di cui dicevo prima, e quindi quando si ha l'interessamento ad esempio della colonna vertebrale, possiamo avere delle frutture
1: spontanee, il mieloma mangia
2: l'osso,
1: in questo senso.
2: Il mieloma, diciamo,

0: quello che fa, agisce sulle cellule che corrodono. In genere, se abbiamo una frattura comunemente, c'è poi l'attivazione di altre cellule osteoblasti che ricostituiscono l'osso e quindi si ha il cosiddetto callo osseo. Nel mieloma si ha la distruzione della matrice ossea che non è seguita da quella che è la formazione del nuovo tessuto osseo.
1: Per cui probabilmente un paziente si accorge di avere il mieloma magari dopo una frattura oppure una lesione, un mal di schiena forte, ecco, diciamo così. Mal di schiena può essere causato, magari dopo magari una RX o meglio una risonanza si accorge di questo problema. Può essere anche, stiamo leggendo anche altri sintomi, per esempio la perdita di peso, le infezioni ricorrenti. Abbiamo detto che sono molto sfumati, perché un po' tutti noi magari possiamo accusare un po' di stanchezza, un'anemia in particolari periodi della nostra vita. Può essere anche asintomatico, professoressa?
0: Sì, molte volte ci si accorge proprio facendo soltanto delle analisi del sangue, per cui abbiamo un'alterazione particolare all'elettroforesi, cioè un'alterazione proteica e quindi non necessariamente accompagnata dai sintomi. I sintomi che, come diceva lei, possono essere sfumati, possono essere importanti, però qui è fondamentale l'integrazione con il medico di base in primis, proprio perché non bisogna, soprattutto nelle persone anziane, avere dolore, la prima cosa a cui pensare è mieloma. Non vorrei che passasse questo messaggio,
1: quindi i sintomi
0: di base sono appunto la problematica ossea, l'astenia, le infezioni qui riportate, però la prima cosa è la diagnosi differenziale con altre situazioni.
1: Certo, magari una volta l'anno fare l'emocromo può essere anche utile,
0: quello,
1: no, professoressa?
0: O in presenza di sintomi, soprattutto nelle malattie ematologiche è molto importante la clinica, a parte poi quelle analisi che di routine vengono eseguite.
1: Però ci sono belle notizie, perché il mieloma, io devo dire che la ricerca ematologica ogni anno sforna qualcosa di bello e promettente. E allora, quali sono le strategie vincenti? Oggi abbiamo tanti farmaci a nostra disposizione, è vero professoressa?
0: Sì, per fortuna negli ultimi anni sono stati fatti tantissimi passi avanti per quanto riguarda un po' tutte le patologie ematologiche, per il mieloma in modo particolare. Quando ho cominciato io, diciamo, ormai sono
1: un po' di
0: più di 30 anni fa, c'era veramente poco da fare e si perdevano i pazienti nell'arco di pochi mesi, un anno al massimo. Adesso parliamo di cronicizzazione della malattia grazie alle tante novità. Da una parte l'autotrapianto di cellule staminali, che comincia ad essere eseguito dagli anni 80, ma che riguarda persone più giovani. Abbiamo cominciato con pazienti che non superavano i 45-50 anni di età e quindi, per come dicevo prima, età media 70 anni, erano veramente pochi i pazienti che potevano usufruire di questo. Adesso è l'era dell'immunoterapia, che sempre più sta sostituendo la chemioterapia e quindi la possibilità di prolungare le sopravvivenze, e quindi si parla di sopravvivenze molto lunghe, di decenni.
1: Il futuro, si parla molto di CAR-T, professoressa. Si parla soprattutto a livello pediatrico, però stanno dando anche dei risultati promettenti anche per quanto riguarda le malattie degli adulti, no? Leucemie e anche mieloma.
0: Decisamente, i CAR-T rientrano nel capitolo dell'immunoterapia, quindi è l'innovazione che abbiamo, riguardano pazienti con i linfomi, con le leucemie acute e con i mielomi. Immunoterapia, quindi CAR-T, che logicamente non è per tutti i pazienti, quindi la necessità di selezionare bene il paziente, perché l'immunoterapia con effetti collaterali diversi dalla chemioterapia non sono scevri da questo, e quindi sarà fondamentale individuare il paziente a cui riservare queste procedure.
1: Professoressa, noi sappiamo che lei fa parte dell'AIL, noi siamo molto vicini all'AIL, che è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, fondata dal grande professor Mandelli, che noi spesso abbiamo avuto ospite qui in trasmissione, una persona eccezionale, unica, davvero un medico con la M maiuscola, e lui sosteneva e sottolineava anche il sostegno alle famiglie, e l'AIL fa tanto in questo senso.
0: Sì, direi di sì che è fondamentale, perché i progressi della medicina sono notevoli, in ematologia in modo particolare, però serve che il paziente creda in questa storia e anche i familiari. Quindi la missione dell'AIL, l'Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfomi e

0: La sua missione è proprio questa, a fianco a quelle che sono le istituzioni, la possibilità di lavorare sulla qualità di vita dei nostri pazienti. AIL nazionale, abbiamo 83 sedi, quindi è su tutto il territorio, in modo particolare qui a Roma
1: A
0: abbiamo
1: Roma,
0: la
1: certo.
0: Roma AIL che provvede al sostegno anche dei pazienti non, di tutte le ematologie di Roma e di provincia. Qual è la missione? È quella con le sue sedi e con i 17.000 quasi volontari, perché sono fondamentali volontari in questa storia, nel sostenere la ricerca, da
1: Questo è
0: delle
1: fondamentale.
0: borse di studio a medici, a biologi. Io stessa cominciai
1: Con
0: come
1: una borsa.
0: medico Romail e poi sono stata strutturata al policlinico, così come il sostegno, l'assistenza domiciliare, tutto ciò che
1: Fondamentale.
0: può. Che aiuta il
1: Aiutare il
0: paziente,
1: paziente.
0: assistenza domiciliare, che vuol dire medici dei nostri istituti ad andare a casa del paziente, soprattutto pazienti che hanno difficoltà a
1: A
0: venire.
1: muoversi da casa, e questo è
0: È
1: fondamentale, è stato sempre il
0: fondamentale.
1: sogno del professor Mandelli. Grazie, grazie davvero alla
0: Grazie a
1: professoressa
0: voi.
1: Petrucci, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Il mio medico però torna lunedì sempre in diretta, sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno, ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana. A lunedì.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Serra Capriola in provincia di Foggia, ma intanto siamo qui con Pierpaolo Del Busso, chef. Perché venire a Serra Capriola?
1: Perché Serra Capriola offre una varietà di paesaggi, dal mare che abbiamo a pochi chilometri, alla collina, oltre al borgo che merita una visita, sia il viale alberato, sia la parte antica con le sue viuzze e sia una visita al convento dove dimorò Padre Pio da giovane. E inoltre è l'occasione per degustare i nostri piatti tipici nelle varie attività del paese.
0: Grazie, e noi nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, il convento dove ha dimorato San Pio e poi degusteremo questi buonissimi piatti, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di Serra Capriola in provincia di Foggia, il comune situato al confine tra la Puglia e il Molise. Si trova a 270 metri sul livello del mare e conta circa 3.700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Serra Capriola!

0: E con gioia iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Giuseppe D'Onofrio. Allora, presentiamo il comune di Serra Capriola.
1: Allora, il nostro comune ha una storia ultramillenaria e nasce intorno all'anno 1000. Abbiamo già festeggiato nel 1019 1000 anni dalla nostra nascita, quella ufficiale, anche se era precedente, ma i documenti partono dal 1019. Da una torre di caccia che è stata inglobata nel castello medievale Marisca. Questa torre di caccia in un bosco della serra, era tutto bosco, questa collina a 270 metri sul livello del mare, c'era questo conte che andava a caccia di caprioli, perché il nome Serra Capriola deriva da bosco, serra e capriola. Questa capriola, mentre veniva inseguita dal conte, si è inginocchiata davanti a un albero, a una quercia, poco distante da questa torre, nel bosco, dove sopra c'era un quadro della Madonna in Silvis, che come si chiama, Santa Maria in Silvis. Subito dopo, negli anni successivi, è stato eretto un piccolo borgo nel centro storico molto caratteristico, e tutto intorno alla collina, e va dal castello alla chiesa del Santo Patrono San Mercurio Martire, che si trova sull'altro colle poco più distante. Poi nell'Ottocento si è sviluppato un bellissimo vialone di circa un chilometro, largo circa 50 metri, che è stato ripreso dal duca di Serra Capriola Giovanni Marisca, che era ambasciatore a Parigi per conto del Regno delle Due Sicilie, e ha ripreso dagli Champs-Élysées e ha fatto costruire questo vialone bellissimo, che nel 1905 sono stati impiantati oltre 400 lecci. Questo vialone prosegue fino andando avanti a oltre un chilometro al famoso convento dei frati minori cappuccini di Padre Pio Giovane, dove ha dimorato tra il 1907 e il 1908 Padre Pio da giovane, dove ha studiato per diventare sacerdote, perché era il seminario dei frati minori cappuccini di tutta la Puglia, e dove c'è anche le spoglie di un beato, Padre Matteo D'Agnone, che siamo gemellati anche con la famosa Agnone, proprio in onore di questo beato, che è un profondo esorcista e teologo, che era il provinciale di tutta la provincia monastica dei frati minori cappuccini.

0: un territorio molto vasto che ci porta al mare.
1: Sì, noi confiniamo con il Molise, con sei comuni del Molise, vicino Molise. Eravamo fino al 1974 diocesi di Larino, la nostra storia originale. E il nostro territorio è oltre 14.000 ettari di terreno e abbiamo una costa totalmente vergine, incontaminata, che va dal confine con Chieuti fino a Marina di Lesina, di circa 9 chilometri, dove insiste una bellissima macchia mediterranea, bellissime pinete di pino d'Aleppo e pino domestico. Più c'è una torre, Torre Mozza, interamente il nostro territorio, che è una delle torri avvistamento contro i saraceni sulla costa adriatica.
0: Qui sono molto importanti i cammini.
1: Facciamo parte del Cammino della Pace, il Cammino di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, i cammini di Padre Pio. Poi noi, proprio sotto alla collina del paese, a meno di 2 chilometri in linea d'aria, passa il famoso Reggio

0: L'Aquila Foggia e il primo posto, la Doganella, era sul nostro territorio che era il confine naturale Abruzzo Molise con le Puglie.
1: Questo è un luogo poi che si distingue anche per l'associazionismo, no? Qui abbiamo la vicepresidente dell'associazione Prologo.
0: Ci sono tante associazioni, circa 20 associazioni, attività culturali molto impegnate e collaborative con il comune per varie iniziative che facciamo. Ad esempio facciamo parte del Festival delle Culture del Paesaggio proprio per quanto riguarda la transumanza.

0: e vedo uno stemma sulla sua giacca.
1: Serra Capriola fa parte della città dell'olio dalla Costituzione, proprio da oltre 30 anni, perché è un paese, tutta la collina è coltivata alberi olive secolari, della varietà di olive provenzale.

0: e voi andate fieri anche del vostro bel teatro.
1: Sì, abbiamo un teatro che proprio quest'anno ha festeggiato i 90 anni dalla costruzione, è nato proprio come teatro nel 1934, dove un privato costruttore l'ha realizzato, e da 25 anni l'abbiamo acquistato come comune, l'abbiamo restaurato e reso a norma e iniziato di nuove attività culturali, teatrali e musicali.
0: E il comune anche è un bel palazzo storico.
1: È un palazzo storico del fine Settecento, è stato acquistato da parte del Comune di Serra Gabriola proprio all'inizio dell'Unità d'Italia, Palazzo Arranga, la vecchia famiglia di proprietà, è stato restaurato dopo del terremoto del 2002 con i fondi del terremoto, è un bellissimo scrigno.
0: Ma che cos'è Serra Gabriola per lei?
1: Ma non per campanilismo, è un bellissimo paese, una posizione su una collina dove c'è l'aria buona, è un paese prettamente agricolo, ci abbiamo l'aria, la brezza marina, ammiriamo le isole Tremiti di fronte a noi, spaziamo dalla Torre del Castello fino all'Abruzzo, Molise e tutta la provincia di Foggia, è un paese molto accogliente, d'estate facciamo tante attività turistiche, ricreative e culturali dove c'è molta affluenza di turisti.

0: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
1: Invito a venire ad assaggiare anche i nostri prodotti enogastronomici che sono locali, da pastificio, vino, olio e un piatto tipico della nostra zona, la pampanella, che è una carne di maiale fatta con peperoncino e messo a cucinare per molte ore, che è un piatto che va bene sia d'estate che d'inverno. Un piatto tipico che vi faremo assaggiare.
0: Grazie Sindaco, e noi adesso continuiamo il nostro cammino, andiamo ad incontrare il parroco di Serra Capriola.

0: E adesso incontriamo un parroco doc, perché lei è nativo di Serra Capriola, Don Renato
1: Indubbiamente.
0: Orlando. Allora ci presenti la comunità cristiana di Serra Capriola.
1: Beh, è una comunità antica, delle antiche radici storiche e cristiane. Noi proprio nel 2019 abbiamo celebrato il millenario della fondazione di Serra Capriola e anche della chiesa matrice di Santa Maria in Silvis. È una comunità che addirittura migliaia di abitanti sono andati nel nord Italia e anche nel nord Europa, anche in America, in Australia, per motivi di lavoro e per un futuro migliore.

0: È questa, diciamo, che è la chiesa più antica?
1: Sì, almeno dai documenti risulta la chiesa più antica fondata a fianco alla torre medievale del castello. Ufficialmente, avendo celebrato i 1000 anni della fondazione di Serra Capriola, secondo una leggenda particolare, poi illustrata anche qui in chiesa, nel presbiterio, questa è la chiesa più antica, diciamo.
0: Al momento la chiesa di San Mercurio è chiusa per restauri, però ci sono le opere che possono essere...
1: Certamente, possono essere prese in visione. Ecco, la chiesa lì è chiusa dal terremoto del 2002 e ci auguriamo che al più presto possiamo, con una solenne celebrazione, riaprire la chiesa più grande e più bella della comunità di Serra Capriola, perché è dedicata al patrono principale, che è San Mercurio di Cesarea di Cappadocia.

0: e la statua antica la possiamo ammirare adesso nella chiesa
1: sì,
0: di
1: Sant'Anna. Sì, nella chiesa di Sant'Anna abbiamo la statua più antica, che addirittura rimonta al 1762, dono del canonico Samuele, che addirittura con i propri beni donò alla chiesa collegiata di San Mercurio una statua d'argento, che purtroppo nel 1871 fu rubata subito dopo l'unità d'Italia, e abbiamo il modello di quella che doveva essere d'argento.

0: E lì abbiamo anche un trittico importante.
1: Sì, di Nicola da Tolentino, quindi siamo nel XIV-XV secolo, che abbiamo proprio restaurato alcuni mesi fa, anche nel mese di agosto, mostrato al pubblico, ai tanti serrani e anche turisti che sono venuti da fuori ad ammirare questi capolavori che abbiamo. Sono tre tavole.
0: Mentre qui a Santa Maria abbiamo il copatrono.
1: Sì, il compatrono che è un santo che nel terzo centenario che abbiamo celebrato nel 2011, centenario dalla proclamazione a compatrono, patronus minus principalis di Serra Capriola, abbiamo anche dato la cittadinanza onoraria. È stato un evento straordinario e bello proprio perché San Fortunato ha qui unicamente a Serra Capriola un suo altare e una sua venerazione. A differenza del patrono principale che nel 254 d.C. venerato in tutto l'antico Oriente cristiano e anche nell'Occidente, San Fortunato dalla donazione dei duca di Serra Capriola, allora il Davalos, nel 1726, ecco, sono arrivati qui a Serra Capriola e qui San Fortunato è venerato.
0: Abbiamo anche un organo importante, no?
1: Sì, certo, Serra Capriola è anche di un'antica tradizione musicale, ecco, infatti avevamo ben cinque organi a canne, ecco, attualmente ne sono rimasti quattro e i due organi più importanti sono proprio della collegiata di Santa Maria in Silvis e di San Mercurio Martire.
0: Poi avete avuto questa benedizione del passaggio di padre San Pio.
1: San Pio da Pietralcina, certamente. Lui è stato qui come studente per circa un anno al convento dei padri cappuccini.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, attualmente è un messaggio sempre di speranza che diamo per il futuro, che questa comunità, ecco, possa conservare anzitutto le proprie radici storiche, culturali e religiose, perché sono delle radici molto forti, ecco, che hanno determinato la storia, ma anche il presente della nostra comunità. Basta pensare, di felice memoria, l'arciprete Don Adamo d'Adamo contava ben 29 chiese, tra quelle nel centro storico, delimitato dalle mura cittadine, e quelle che erano anche chiese, cappelle dei conventi, monasteri del circondario. Quindi abbiamo una cultura storica, artistica e religiosa molto forte, che siamo chiamati ad alimentare, a conservare e a promuovere con l'attenzione certamente ai tempi nuovi, alle nuove generazioni. In questo stiamo camminando assieme a tutta la comunità anche civica di Serra Capriola, che è molto vivace di tante piccole realtà, ma anche animate anche da tanta buona volontà e anche da tanti talenti da far fruttificare.
0: Grazie parroco, e noi adesso ci spostiamo, andiamo a degustare alcune tipicità di Serra Capriola.

0: E adesso ci siamo trasferiti all'interno della corte di un palazzo storico di Serra Capriola ed incontriamo lo chef Pierpaolo Del Busso, perché qui anche l'itinerario del gusto merita interesse. Abbiamo qui i produttori, le aziende agricole, quindi andiamo a presentare quello che abbiamo su questo tavolo.
1: Allora, qui abbiamo dei salumi, rigorosamente delle attività locali, salsiccia dolce, piccante, del guanciale di maiale, una ventricina, perfetti come antipasto da servire a tavola. C'è della pasta.
0: Perché qui abbiamo due aziende sul territorio,
1: sì,
0: o più aziende, no?
1: Sì, che utilizzano rigorosamente semola di grano duro del territorio di Serra Capriola. Il caciocavallo, che è anche un'altra nostra chicca, il caciocavallo podolico. Il pane prodotto qui sul posto. Ci sono due panifici storici ormai.
0: Oggi ci hanno fatto un formato proprio,
1: sì, un
0: no?
1: formato speciale per l'occasione.
0: Poi i taralli vedo anche, no?
1: I taralli anche prodotti nei nostri forni, nei nostri panifici. Il miele, rigorosamente del posto, del territorio.
0: Vedo un millefiori,
1: un millefiori, no? Però vengono prodotti anche altre varietà. E con gli scarti, quindi la cera, l'utilizza per produrre le candele o dei gadget, in questo caso delle statuine per il presepe, molto carine, molto simpatiche.
0: Qui abbiamo visto uliveti, ci sono frantoi, quindi
1: sì.
0: L'olio veramente, tra l'altro, è Città dell'Olio, Serra Capriola.
1: Sì, sì, sì, infatti facciamo parte del circuito Città dell'Olio. Abbiamo questa varietà provenzale, prettamente nostra, del territorio, con un giusto equilibrio tra amaro e piccante, quindi si abbina un po' a tutti i piatti della tradizione del territorio, sia a crudo che per le cotture, insomma.
0: E non potevano mancare i vini.
1: I vini, anche i vini, abbiamo una bella varietà. Diverse etichette prodotte qui sul territorio, sia in bianco che rossi e rosati. Il primitivo, il nero di Troia, la falanghina, poi ci sono altre varietà, insomma.
0: Passiamo ai piatti, perché qui abbiamo anche i piatti che arrivano proprio dall'antichità,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. In primis il pan

0: Cotto che viene fatto con pane raffermo, quindi pane duro, verdura selvatica di campo, delle patate, alla fine dell'olio con aglio e peperoncino, molto saporito da provare.
1: E non potevano mancare le
0: Le
1: orecchiette, poi.
0: orecchiette alle cime di rape, un classico del nostro territorio.

0: Questi sono fusilli e orecchiette con un ragù di braciola, che noi chiamiamo braciola l'involtino di manzo, di vitello. Vengono conditi con prezzemolo, aglio, un po' di pepe. Come tradizione viene cotta fusilli e orecchiette insieme, maritati vengono chiamati.
1: E poi abbiamo un altro principe dei piatti.
0: Sì, la pampanella, anche un piatto antico, che sarebbe della carne di maiale. Solitamente viene utilizzata qualsiasi parte del maiale e viene conciata con paprika dolce, piccante, dell'aglio e viene cotta in forno per 2 ore e mezza più o meno.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Serra Capriola per lei?
0: Serra Capriola è il posto ideale per trascorrere anche delle vacanze, oppure merita anche una piccola visita per riposarsi, per ammirare la parte antica del paese, il viale alberato che è molto accogliente, merita una passeggiata. E poi abbiamo il convento dei Padri Cappuccini, dove dimoro da giovane Padre Pio.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito.
0: Sì, vi aspettiamo a Serra Capriola per una visita anche breve. Merita, davvero merita.
1: Grazie a Pierpaolo.
0: Grazie
1: e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Serra Capriola.

0: E chiudiamo questa nostra passeggiata a Serra Capriola con Maurizio Variano, che è il coordinatore dell'Associazione dei Borghi d'Eccellenza. C'è da dire che Serra Capriola è un borgo d'eccellenza.
1: Assolutamente, Serra Capriola merita davvero di essere posto su quel piedistallo per sentire degli anni degli altri, ma per poter dare davvero gioia agli occhi, ma soprattutto a chi ama la cultura, ama la bellezza, ama gli animali, la biodiversità, il concetto di biodiversità del mare. Serra Capriola è un paese davvero straordinario.
0: E da qui ci colleghiamo alla transumanza e ai cammini.
1: Assolutamente. Serra Capriola è un punto fondamentale per la transumanza, che dall'Abruzzo, come diceva chiaramente D'Annunzio, mena verso la Puglia. Qui è un punto di sosta molto, molto importante, un punto di snodo che coinvolga due tratture importanti, il Celano Foggia e l'Aquila Foggia. Quindi davvero un posto unico, e per parlare di cammini, non a caso Lino Rufo ha coniato un inno particolare, il cammino di questa
0: E lo stiamo
1: campana.
0: ascoltando.
1: Sì, la campana del Giubileo.
2: Basta ridere degli altri.

0: fra l'altro Serra Capriola è gemellata con Agnone, dove c'è la fonderia che appunto ha coniato la campana.
1: Beh, la transumanza, ma soprattutto questo frate esorcista che è stato qui a Serra Capriola, che viene da Agnone per poter parlare di fratellanza, ma soprattutto

0: di grande affetto tra i popoli, di grande concatenamento della fede, perché la fede è il simbolo per eccellenza dei cammini, ma è anche il simbolo della pace.
1: Lei ha parlato di padre Matteo e qui abbiamo questo incontro tra padre Matteo e padre Pio.
0: Beh, è importante, ma poi c'è anche padre Raffaele, che era il padre spirituale di padre mio, perciò Serra davvero è un punto nodale per i cammini, per la biodiversità ambientale, per la fede e soprattutto può essere questo traghettatore di pace.
1: In conclusione, lei da decenni si occupa di turismo, qual è il consiglio che dà al visitatore per meglio leggere Serra Capriola?
0: Beh, io credo che a Serra Capriola bisogna arrivarci con gli occhi chiusi per poter poi aprirli, guardare queste bellezze incommensurabili, parlare di storia. Ma soprattutto, ripeto, parlare di cammini, perché i cammini sono qualcosa che ci portano a camminare anche nell'errare, ma poi a ritrovare la strada. E Serra Capriola è quella strada, è quella bussola che ci porta lontano, ma soprattutto che non ci fa perdere nel limbo dell'inferno.
1: Grazie, quindi Serra Capriola vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Serra Capriola in provincia di Foggia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Sono con noi a pregare Sua Eccellenza Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, e Sua Eccellenza Monsignor Piero del Bosco, Vescovo di Cuneo e Fossano. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata le famiglie Marovigli e Marli, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e le invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non solo i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. È la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva. Verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
3: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere

0: essere la discepola del Cristo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e
2: nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadetta. Umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del Figlio tuo Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe, Santa Bernadette.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di

40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Peccato che non siate qui perché già si sprigionano dei profumi deliziosi dai fornelli. Il nostro chef è all'opera. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno.
0: Stai già preparando?
1: Scusa, ma ero talmente preso da questo piatto oggi molto particolare.
0: Bene, infatti vedo che anche i nostri assaggiatori Sonia e Luigi sono attentissimi. Sentite
2: sì.
0: Che profumo.
1: Inebriati.
2: Sì, sì.
0: Buongiorno a tutti voi amici a casa, chiedo subito al nostro chef che cosa sta preparando di così delizioso.
1: Beh, oggi delizieremo le nostre amiche con un petto d'anatra glassato agli agrumi.
0: Petto d'anatra, non l'ho mai mangiato, chef.
1: Oh.
0: Ma poi glassato agli agrumi, incredibile. Allora Sonia, Luigi, vado subito a leggere gli ingredienti per fare questa ricetta.
2: Beh.
0: Per fare il petto d'anatra glassato agli agrumi occorrono un petto d'anatra, succo di un limone, succo di un'arancia, 5 cucchiai di zucchero di canna, 4 cucchiai di salsa di soia, 2 patate, timo, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ma è una cucina esotica quella che oggi ci presenti, chef?
1: Sì, diciamo che stiamo guardando un pochino a Oriente per quanto riguarda l'anatra, però ormai è un piatto che abbiamo fatto comunque nostro, dalla famosissima anatra all'arancia,
0: insomma, sì.
1: Diventata poi famosa anche perché passa sugli schermi con
0: un sì,
1: film
0: certo, un bellissimo testo, sia teatrale che cinematografico.
1: Giusto.
0: E chiedo poi, scusa, poi glassato.
1: Glassato,
0: però.
1: Quindi faremo anche una glassa molto particolare perché proprio come dicevi te, guardiamo verso Oriente, useremo la soia.
0: La salsa di soia. Vedo già che l'acqua bolle in pentola con delle patate.
1: Patate che... perché lo andremo a montare su un tortino di patate al timo e agrumi.
0: Che meraviglia, ma spiegami un po' come si
1: allora,
0: fa questo petto d'anatra.
1: Noi ci siamo portati un pochino avanti perché i tempi sono un pochino lunghi, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifilato dal grasso in eccesso il nostro petto d'anatra, lo abbiamo inciso profondamente in maniera tale che la cottura possa arrivare in maniera un pochino più rapida anche al cuore.
0: Al cuore.
1: E poi l'abbiamo messo in padella senza aggiungere grassi, perché praticamente lo iniziamo dalla parte della pelle, che è proprio la parte più grassa, quindi rilascerà in padella il grasso stesso in cui faremo cuocere il nostro petto d'anatra. Raggiunta la cottura, provvederemo a preparare la salsa.
0: E come si fa? Come si calcolano questi tempi?
1: Allora, noi sempre i nostri tempi li conosciamo. Allora, normalmente sono circa 8 minuti per lato, oppure con esperienza, se è un piatto che già avete fatto e volete soltanto variare il modo, la salsa, altrimenti ci vorrebbe un termometro per raggiungere una temperatura interna di 63 gradi, nonostante la nostra cucina attrezzatissima,
0: ci vorrebbe...
1: non ne possediamo uno.
0: Ma cosa dici? Guarda che io mi sono attrezzata.
1: Termometro da cucina, eh?
0: Eccolo! E certo, mica uso il termometro, attenzione, non usate per carità il termometro, quello per misurare la temperatura ai bambini.
1: Oh.
0: Questo è un fantastico attrezzo che si trova in commercio ed è molto utile per controllare la cottura dei nostri alimenti.
1: Fantastico!
0: Hai visto, chef?
1: Sono emozionato.
0: Dai, fammi vedere cosa si fa, si infila dentro la carne.
1: Esatto.
0: E lui ti dice la temperatura della carne, che in questo momento
1: dovremmo essere adesso intorno ai 35 gradi, e perché abbia raggiunto però un'ottima cottura, stiamo salendo, 38, alla febbre.
0: Alla febbre, il nostro petto d'anatra.
1: Alla febbre, però dovremmo essere a 63 gradi, allora sarebbe perfetto. Posso chiederti un cucchiaio?
0: Subito. Che cosa fai col cucchiaio?
1: 4 cucchiai

0: Di zucchero di canna.
1: Zucchero di canna, per fare la glassatura.
0: Esatto, in cui dobbiamo avere una parte acida e una parte grassa e anche il dolce, perché in questo caso siamo ad Oriente.
1: E infatti mi interessa questa cosa della glassatura. Sonia, tu glassi le cose salate o solo le cose dolci?
2: Io solo le cose dolci, probabilmente non ho appunto la cultura. Da noi si glassano soprattutto i dolci, c'è la glassatura, quella classica che si usa per la cassata, che poi viene detta anche ghiaccia reale.
1: La ghiaccia
2: reale? Perché è fatta con l'albume dell'uovo, lo zucchero e il succo di limone. Oppure quella col cacao che viene usata per i biscotti che si chiamano Totò, che
1: i
2: sono
1: Totò
2: dei biscotti
1: famosi
2: che in genere facciamo per il ponte di Ogni Santi.
1: Invece sono sicura che Luigi è molto più preparato sulle glassature salate, vero?
3: Allora, la glassa è una preparazione che si usa per gli alimenti, sia per decorarli che per esaltarne il loro sapore. Io la faccio sulle costine di maiale alla brace col miele.
1: Buonissima. Buonissima, che hanno anche quel contrasto un po' tra dolce e salato, appunto.
3: Esatto.
1: La carne che è, come in questo caso, diventa succulenta.
3: Sì.
1: Quindi tu hai messo zucchero, succo di arancia che si era ridotto un po' in padella
0: e il limone, perché l'arancia è un po' troppo dolce, a noi serve una parte acida un pochino più intensa, quindi abbiamo aggiunto un pochino di limone.
1: Quindi zucchero di canna, però.
0: Esatto, succo di arancia e limone e poi la soia.
1: E hai fatto un po' andare in padella il succo?
0: Sì, per farlo evaporare un pochino. Abbiamo iniziato facendo evaporare leggermente il succo di arancia e il limone. Poi abbiamo aggiunto lo zucchero di canna, la soia.
1: E in ultimo la soia.
0: In ultimo, esatto. E poi, come hanno ripreso il bollore, abbiamo calato la nostra carne che sta finendo la cottura e al tempo stesso andiamo
1: a irrorarla.
0: Sì, che si addensi la nostra salsa fino a napparla completamente. Allora lì saremo pronti.
1: Allora, mentre il nostro petto d'anatra continua a fare il bagnetto nella glassa e ad insaporirsi, io farei entrare la nostra ospite di oggi. Oggi cucina con noi una signora di Roma, una nonna con 5 nipoti, sposa da 52 anni, è un'insegnante di lettere alle medie, Daniela Polidoro. Daniela, benvenuta!
4: Ciao Beatrice!
1: Eccoci, il nostro chef è alle prese con un petto d'anatra glassato, pensa un po'. L'hai mai mangiato?
4: No, veramente no.
1: E allora oggi lo assaggerai come lo assaggeranno i nostri assaggiatori che sono lì in attesa di mangiare questo, ma anche quello che cucinerai tu. Quindi prendo subito gli ingredienti
4: che
1: mi hai chiesto di preparare. Ecco qui, abbiamo due tipi di farine e dell'acqua calda. Abbiamo lì la spianatoia, che adesso ti vado a prendere, perché tu devi cominciare a fare un impasto.
4: Sì.
1: Non diciamo che cosa farai.
4: Segreto, poi si saprà dopo.
1: È un piccolo segreto, allora fai vedere alle nostre amiche e amici a casa come cominci ad impastare. Un cucchiaio d'olio di extravergine di oliva.
4: Mescoliamo le due farine sul piano, veramente.
1: Mettiamo le farine sul piano direttamente, fai la fontanella anche tu. Metto subito l'olio?
4: Sì.
1: Un cucchiaio, aspetta che mi metto qui, altrimenti lo faccio cadere, un cucchiaio di olio buono,
4: va bene,
1: eccolo qui,
4: e poi vado di acqua.
1: E subito l'acqua calda. Tu hai una famiglia numerosa, guarda quanti nipoti hai portato una foto bellissima con un panorama di montagna,
4: due figlie
1: alle spalle.
4: Eh sì, lì ci sono tutti, ci sono Davide, Francesco, Alice, Federico e... Leonardo.
1: E c'è anche la nostra...
4: E il nostro cane, Lena.
1: Lena.
4: Immancabile, che viene dovunque.
1: Un boxer che tu porti sempre a camminare.
4: Sì.
1: Che ti dà
4: lunghe
1: tanto da
4: passeggiate
1: fare
4: nei parchi.
1: Ti ha mai rubato l'impasto crudo, Lena? Il mio cane lo
4: mio
1: fa?
4: Sì. Non si può lasciare nulla in giro.
1: Nulla in giro per casa, perché poi lei fa dei salti incredibili.
4: Incredibile, sì. Senti, per cui è meglio non evitare di lasciare le cose in giro.
1: La porta della cucina è sempre chiusa.
4: E comunque togliere qualunque cosa appetibile.
1: Infatti anche il mio cane è molto goloso. Chef, i tuoi cani sono golosi?
0: Sì, io faccio una cosa che di fatti non andrebbe mai fatta. Gli do i biscottini.
1: Gli dai i biscottini?
0: Sì.
1: Quelli per cani?
0: No.
1: No.
4: Quelli non per cani.
0: Quelli da umano.
1: Sono sempre i papà, i mariti.
4: Quelli che fanno danni.
1: Ecco, infatti tuo marito, hai una bellissima foto con lui, Marco sì, con gli occhi chiari. Quanto ti hanno rapito questi occhi chiari?
4: Tanto.
1: Il professore.

0: Il professore con cui si è sposato da 52 anni, perché vi conoscete dai tempi del liceo?
1: Sì.
0: Vi siete conosciuti su una corriera, andavate a scuola insieme?
1: Ci siamo conosciuti proprio nell'intervallo delle lezioni.
0: Tu eri al secondo anno e lui al terzo anno. E da allora non vi siete più lasciati. Eccovi qua anche sempre in una delle vostre scampagnate in montagna. Qui con chi siete?
1: Questa è la mia figlia Gaia, la più grande, col marito Emiliano, e poi i due figli, Davide e Francesco. Elena,
0: quanti anni hanno Davide e Francesco?
1: Davide ne fa 16 ora e Francesco ne ha fatti 13. Sono adolescenti pieni.
0: Ma ti chiedono di insegnargli a cucinare?
1: Veramente Leonardo è quello che me lo chiede, che è più appassionato di cucina.
0: È il figlio di Martina. È pronto questo impasto?
1: Devi ancora... un po' più di farina.
0: Un po' più di farina, eccola qua, ce l'ho.
1: Perché è diventato
0: un po' appiccicoso,
1: eccola
0: qua.
1: Per le mani, ecco qua.
0: Dimmi tu che cosa ti serve, perché io sono
1: Penso
0: qua
1: basti.
0: A tua disposizione.
1: Adesso poi lo stendiamo e faremo quello che dobbiamo fare.
0: Benissimo, chi ti ha insegnato a cucinare?
1: È mio padre. Perché mio padre in famiglia era lui che cucinava, perché la mia mamma faceva un lavoro molto impegnativo che la teneva fuori di casa anche le ore più incredibili del giorno e della notte.
0: Era un'annunciatrice la mamma,
1: sì, sì.
0: Una delle prime annunciatrici,
1: facevano
0: gli annunci in diretta.
1: Sì, sì.
0: Senti, ma io vedo un'altra foto bellissima, chi è? Ecco, qui c'è la foto della
1: la
0: tua
1: mamma. Sì.
0: Eccola, mamma mia, quando lavorava...
1: aveva 20 anni.
0: Era proprio bella bella. E aveva turni anche di notte?
1: Sì, facevano anche di notte, poi fatto le trasmissioni anche dal vivo con Corrado, con i famosi, insomma,
0: grandi della televisione italiana. Bene, ci racconterai ancora un sacco di altre cose
1: come
0: e sveleremo la ricetta che stai preparando tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. Okay.

0: abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
1: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
0: Neanche lei è troppo male come detective?
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
6: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
7: Lunga vita al re Xerxes!
6: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
0: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
6: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
5: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata.
8: Qui ci si viene in vacanza.
9: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
10: Rosemary!
9: No!
10: Ma sono contenta!
9: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
11: Io abito qui, Ben Reed.
12: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
11: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
9: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
9: Siamo amici del cuore, sì.
5: Questa sera in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Daniela Polidoro, nostra amica romana, insegnante di lettere alle scuole medie, che ci sta preparando qualcosa che ora vi diremo. Cominciamo a grattugiare questa che è una caciotta
1: di Sorrento.
0: Di Sorrento. Il nostro chef invece alle prese c'è un profumino qui con il suo petto d'anatra che è glassato con gli agrumi, una roba proprio...
2: L'abbiamo lasciato riposare, ora vi aiuto se vuoi.
0: Ci aiuti, sta preparando un sughetto, ma oggi seguite la puntata perché abbiamo un menù completo, primo, secondo e dolce, dulcis in fundo. Gli assaggiatori sono lì attentissimi perché io devo dirvi che cosa ci fai, Daniela, adesso?
1: I ravioli capresi.
0: Ravioli capresi, forza campagna!

0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questi ravioli capresi. Occorrono 250 g di caciotta di Sorrento, 60 g di grana, un uovo, 300 ml di acqua calda, 125 g di farina 00, 125 g di semola di grano duro, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, maggiorana e per il sugo una passata di pomodoro, basilico, olio e sale. Bene, il nostro chef ci sta preparando il sughetto, mi raccomando il basilico, chef. Il nostro impasto che abbiamo fatto prima all'inizio della puntata ha riposato, Daniela ha grattugiato la caciotta di Sorrento e cominciamo a preparare il ripieno. La maggiorana era sbriciolata nella nostra ciotola, aggiungiamo la caciotta, il parmigiano, l'uovo. Mettiamoci qua.
1: Sì.
0: Ecco qui, mettiamoci qua a impastare il nostro fantastico ripieno e poi andremo a preparare questi ravioli. Ma questa ricetta è una ricetta della tradizione campana che ti ha insegnato tua nonna?
1: Sì, tra la cucina romana e la cucina campana.
0: E la cucina campana. E poi avevi anche una nonna abruzzese.
1: Eh sì, altra fonte di ispirazione.
0: Infatti, e tu da nonna oggi insegni soprattutto
1: ai miei nipoti.
0: A tuo nipote Leonardo, che vediamo in una fotografia bianca e nera, un bel tenebroso questo ragazzo 15enne che è appassionato di cucina.
1: Sì.
0: Gli insegni queste ricette, proprio la nonnitudine, questa particolare capacità delle nonne di trasferire valori, tradizioni ai
1: almeno
0: nipoti.
1: Insegniamo qualcosa anche di pratico.
0: Voi assaggiatori avete imparato dalle vostre nonne?
2: Io sì, un po' dalla nonna veneta, un po' dalla nonna siciliana, per cui anche la mia cultura in cucina è un po'
0: ce lo racconti spesso, infatti. Tu, Luigi, anche...
3: Io da nonna materna, sì. Andavo spesso a casa sua e ho imparato a fare certi sughetti.
0: Allora, okay, il ripieno è pronto, stendiamo la pasta. Mettiamo. Quanti ne dovrai fare di questi ravioli capresi quando vi riunite tutti insieme?
1: Non lo so, perdo il conto.
0: Qui abbiamo una piccola parte della tua famiglia in questa fotografia. Chi c'è? Martina con Alessandro, suo marito. Gaia con Emanuele.
1: Con Emiliano. Poi c'è Davide, Alice e Francesco.
0: E c'è Marco, tuo marito.
1: Ovviamente.
0: Il professore. Che cucina pure.
1: Qualche cosa.
0: Cose sempre piccanti. Ecco, abbiamo giusto appunto la nonna papera. Come la chiamate voi a casa questa
1: nonna
0: macchinetta?
1: Papera.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Utilissima per stendere la pasta. Ricordiamo che l'impasto...
1: Mettiamo un attimo qua. E adesso la dobbiamo stendere più sottile, però ci vuole della farina.
0: Ci vuole altra farina. Sì. L'impasto l'abbiamo fatto con le due semole.
1: Sì. Semola e farina.
0: E poi
1: olio,
0: acqua calda,
1: acqua calda
0: un po' di olio.
1: E via.
0: La vogliamo tagliare ancora in due?
1: Sì, penso sia meglio.
0: Qua,
1: sì,
0: giusto? Sì. Voilà. Ognuno ha il proprio metodo, però in cucina l'importante è riuscire...
1: Adesso la dobbiamo fare più
0: la stringo?
1: Sottile. Sì.
0: Fantastico. Oggi esistono queste macchinette anche elettriche, però io quella che mi ha regalato mia suocera, e Maddalena adora aiutarmi quando faccio le fettuccine a rigirare con la manovella. Allora la riporto
1: di nuovo.
0: Un altro po' di farina
1: da questo lato,
0: eccolo qua.
1: Ok, adesso stendiamo
0: e stendiamola, l'ho riportata al numero 2.
1: E ancora, e questa è più sottile?
0: Sì, rimettila al 4.
1: Ok.
0: Voilà.
1: Possiamo iniziare a fare questa prima parte dei ravioli?
0: Va benissimo, ecco qui.
1: La seconda parte dopo. Allora, io
0: vai con le mani.
1: Delle palline.
0: Prendiamo delle palline di impasto e lo adagiamo sulla sfoglia. Ci mettiamo comodamente su un ripiano nella nostra cucina. E poi facciamo in questo modo, ognuno ha il suo metodo. Daniela mi ha detto che fa così, mette le palline. Guarda questa bella fogliolina di maggiorana che è rimasta
1: grande.
0: Un po' troppo grande. Facciamo così, tolgo le... Questa. Eccole qui.
1: Togliamo anche un po' di impasto che è troppo.
0: Ci aiutiamo con questo coppa pasta, ma si può usare anche una tazzina di caffè, un bicchiere a seconda della grandezza di cui vogliamo fare.

0: i nostri ravioli.
1: Quella è una misura giusta.
0: Una misura giusta, poi metteremo una sfoglia sull'altra dopo averne fatti abbastanza per comporre, almeno per la nostra trasmissione, un piatto.
1: Una porzione.
0: E poi dopo chiuderemo bene. Io direi di farli anche un po' più ravvicinati per farne un po' di più. Dai, che ce l'abbiamo l'impasto.
1: Ce la facciamo.
0: Vai, vai. Bene, mentre noi continuiamo a fare questo lavoretto, guarda un po' chi ti pensa da casa.
2: Ciao Daniela, adesso preparo una bella frittata con la ricotta. Allora, metto prima le uova, le sbatto, le apro, uno, tre, le uova, le sbatto bene, guarda. Adesso ci metto un goccetto di latte, ma poco, giusto per, per ammorbidire l'uovo. Ecco. Adesso ci metto un pizzico di sale, poi ci metto la ricotta. Bello caldo.

0: Donc, et là, faccio con la paletta, piano piano.
1: Ciao. Ma che carina, ma chi è questa signora? Tenerissima.
2: Questa è la sorella di Giussi, si chiama Sandra.
1: Ah, la sorella di Giussi che è la tua consuocera.
2: È la mia consuocera, sì.
1: Che pure insegna a
2: che
1: tuo nipote.
2: Insegna, vive spesso con mio nipote.
1: È infatti è perché è la mamma di Alessandro, il compagno di Martina.
2: Esatto.
1: E insegna a tuo nipote a fare anche lei invece le ricette calabresi.
2: Calabresi, perché
1: Giussi è calabrese. Bene, allora noi abbiamo...
2: Loro e mio marito, sono circondata.
1: Certo. Infatti. Allora, noi ne abbiamo fatti 7, possono bastare per una porzione. Andiamo subito a lessarli, che io non vedo l'ora di assaggiarli.
2: Andiamo.
1: E vedo che Luigi è impaziente. Chef, bolle l'acqua in pentola?
3: Bolle salata, ah. Pronta.
1: Allora, li posso calare?
2: Sì.
1: Tu li hai chiusi bene, senza fare con i rebbi della forchetta.
2: No, perché ho visto che bastava,
1: bastava.
2: La pressione del
1: Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5... 6 e 7, Luigi li ho contati, chef li ho contati,
2: però mi raccomando,
1: siete tutti testimoni, allora,
2: sono belli grandi, quindi.
1: Aspettiamo che i nostri ravioli siano pronti, intanto scelgo
2: non
1: un
2: ci
1: piatto
2: vuole molto.
1: Per servirli, aspetta, ecco qua, e prendo, lo vuoi nero o bianco?
2: Nero col sugo rosso sta bene.
1: Oh, questo è il piatto preferito del nostro chef, non volevi usarlo,
2: no?
1: Vero? Ma
2: no,
1: ne abbiamo altri.
3: Ci mancherebbe.
1: I nostri, quanto devono cuocere? Poco?
2: Ma guarda, penso che manchi poco, vero?
1: Bene.
2: Cosa ne pensi,
3: sì,
2: maestro?
3: Sì, sì, sì, no, maestro.
1: Benissimo.
3: Ci siamo.
2: Ci siamo, vero?
1: Allora
3: possiamo
1: prendo,
3: già...
2: andiamo su con la scuola.
1: Sì. Ecco, questa va bene?
2: Penso di sì, vai.
1: Vuoi fare tu?
2: Vai te.
1: Faccio io.
2: Vai te. Vai.
1: Vado,
2: a te l'onore.
3: Certo.
1: No, ho paura di romperli, vai.
2: Dai.
1: Ma se li rompo è colpa mia.
2: Invece così è colpa mia.
1: Esatto.
2: Però non si rompono, guarda.
1: È vero che non si rompono, ma che bella questa sfoglia fatta semplicemente con
2: perché
1: farina
2: c'è
1: e
2: la
1: acqua.
2: Semola che tiene.
1: È la semola, infatti.
2: Ecco qua.
1: Per
2: ora
1: bellissimo. Possiamo
2: questi
1: spegnere
2: possiamo
1: così l'acqua smette
2: qua
1: di bollire in pentola.
2: E un cucchiaio per mettere su.
3: Sì.
1: Il cucchiaio,
3: il
1: mestolo, dai, che così.
2: Mestolo.
1: E poi la fogliolina di basilico,
2: ah,
1: la
2: certo
1: scelgo io. Ecco qua. Un
2: ecco
1: bel ciuffetto
2: fatto
1: di basilico.
2: E a voi.
1: E mettiamo anche una spolverata di parmigiano poi.
2: Ovviamente.
1: In tavola per chi lo preferisce. Sono bellissimi, veramente fantastici. Li lasciamo lì per farli inquadrare, okay, e nel frattempo noi ce ne andiamo di là a sistemare il bancone mentre il nostro chef ci fa vedere come impiatta il suo petto di anatra,
2: ah, certo,
1: glassato agli agrumi.
3: Le patate che avevamo lessato precedentemente le abbiamo scolate, schiacciate, aggiungiamo qualche fogliolina di timo per insaporire, l'arancia, andrebbe bene anche quella che abbiamo spremuto precedentemente, così non... mi raccomando solo la buccia senza arrivare mai al bianco. Avremo fatto attenzione che sia un'arancia con la buccia edibile, altrimenti mangiamo cose. Aggiungiamo un pochino di olio extravergine.
1: Un po' di olio buono che insaporisca.
3: Sì, buono, mi raccomando, perché in questo momento lo mangiamo a crudo e quindi ne cogliamo tutta l'essenza.
1: Così va ad ammorbidire un po' questo purea di patate.
3: E al tempo stesso lega.
1: Che buono, il profumo di arancia, questa anatra fa veramente gola. Oggi il nostro
3: ci concediamo il vezzo di un coppa pasta.
1: Che carino, ha scelto un piatto quadrato e un coppa pasta rotondo perché anche le forme
3: sì
1: insieme allora ai colori contribuiscano ad abbellire il piatto, perché anche l'occhio vuole la sua parte.
3: Certo, si mangia prima di tutto con gli occhi.
1: Infatti
3: poi dopo
1: Luigi
3: avremo...
1: mangia tanto con gli occhi, Luigi sei lì attentissimo.
4: Infatti è già tutto finito.
1: Forse per lui. Bene, bene. Che meraviglia. Quindi oggi ravioli capresi, petto d'anatra all'arancia con glassa di agrumi. Guarda,
2: guarda
1: com'è
2: che bello.
1: Bellissimo. È veramente un menù
2: da intenditori.
1: Da intenditori, come suggerisce Daniela.
3: Abbastanza soddisfatti.
1: Sei soddisfatto, chef?
3: Abbastanza.
1: Il termometro ha sortito la sua funzione, no?
3: Sì, beh, sicuramente ci ha aiutato.
1: Espletato la sua funzione, ci
3: moltissimo.
1: Ha dato l'esatta temperatura, quindi la cottura della nostra anatra era perfetta.
2: E la glassatura.
1: E ora la glassatura, che meraviglia! E
3: ecco
1: non
3: qua.
1: Finisce qui
3: e
1: perché
3: noi
1: abbiamo promesso che oggi il menù sarebbe stato completo. Abbiamo fatto dei ravioli capresi, un petto d'anatra all'arancia glassato agli agrumi ed è il momento della prossima ricetta di Daniela che ci farà
2: una torta Sacher.
1: La torta Sacher! Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possiate fare anche voi la torta Sacher. Per fare la torta Sacher occorrono 90 g di burro, 25 g di zucchero a velo, 4 uova, un pizzico di sale, un cucchiaio di vaniglia, 100 g di cioccolato fondente, 90 g di farina 00, 120 g di zucchero e per farcire 200 g di marmellata di albicocche. Per la ganache 150 ml di panna fresca, 250 g di cioccolato fondente. La torta Sacher è la torta preferita da mio figlio Giovanni
2: e da mio nipote Francesco.
1: Ecco, infatti tu hai fatto un corso di pasticceria.
2: Sì.
1: E quando ti sei sentita sicura?
2: Ecco Francesco.
1: Ecco Francesco che gioca a tennis.
2: Il mio sinner.
1: Eccolo lì.
2: Aspirante.
1: E quando ti sei sentita sicura hai deciso
2: di
1: fare questa torta.
2: Ho detto proviamo a fare questa torta.
1: Bene, allora cominciamo dal
2: burro,
1: zucchero. E invece, i nostri assaggiatori stanno assaggiando.
5: Abbiamo già assaggiato e io assolutamente lo rifaccio. Lo rifaccio.
1: Il petto di anatra con la glassa?
5: Sì. Sicuramente lo rifaccio, al posto del petto di anatra posso usare, che ne so, un filetto di manzo piuttosto che di maiale.
3: Ecco, ci sarebbe forse meglio, proprio perché col fatto che abbiamo usato la soia e come avevamo detto inizialmente stiamo dando uno sguardo ad oriente, il fatto di usare il filetto di maiale forse ci accompagna ancora meglio in quella direzione.
1: Bene, allora poi ce lo fai assaggiare, Sonia.
5: Lo preparerò e ve lo farò assaggiare.
1: Benissimo, noi dobbiamo
2: procediamo.
1: Montare il burro con lo zucchero.
2: Bea, puoi anche versarmi la vaniglia, se vuoi, così mi aiuti. Vai. Ecco, la vaniglia. Adesso...
1: Benissimo.
2: Il cioccolato.
1: Allora, abbiamo aggiunto, non servono più le fruste ora.
2: Possiamo... no, sì, servono.
1: Servono ancora?
2: Ancora il cioccolato.
1: Vai, allora, mettiamo il cioccolato fuso.
2: Facciamolo colare bene. Gira, gira. Ok. Adesso dobbiamo...
1: Bene.
2: ...montare lo zucchero qui dentro ai bianchi.
1: Però sempre con le fruste?
2: Però bisogna pulire le fruste.
1: Allora, adesso puliamo queste fruste e le utilizziamo nuovamente. Nel frattempo vi lasciamo con qualche...

0: Qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, no, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
6: Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due. Domani, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
7: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
8: Viaggia da sola.
7: So badare a me stessa.
9: Non ami ancora.
10: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
11: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
12: Preparati alla battaglia, Mary.
13: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
14: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
15: Che cosa accadrà dopo?
11: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
16: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
17: Lunga vita al re Xerxes!
16: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
11: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
16: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
1: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica Daniela Polidoro che ci sta preparando la torta Saker. Abbiamo incorporato lo zucchero con gli albumi e continuiamo adesso ad amalgamare il nostro impasto. Il nostro chef oggi ci ha cucinato il petto d'anatra al glassato con gli agrumi. Mi viene sempre da dire anatra all'arancia perché è famosissimo questo piatto. Era delizioso, l'hanno assaggiato i nostri assaggiatori. Ah, ma vedo che state assaggiando anche i ravioli di Daniela.
18: Mamma mia, Daniela, il ripieno è eccezionale.
0: Ravioli capresi con la caciotta di Sorrento.
18: Di Sorrento.
19: La maggiorana.
18: Veramente eccezionali.
0: Grazie.
18: Senza parole.
20: C'è proprio il sole della campagna.
0: Il sole della campagna. E dalla campagna passiamo all'Austria, perché la torta Saker
19: da sud a nord,
0: tipica viennese, e mi fa tanto pensare al valzer. Tu balli il valzer, Daniela?
19: Ma magari il valzer no, però tanti balli sì, perché mi piace molto ballare e continuo a seguire dei corsi di ballo da una vita.
0: Ma l'origine di questa torta, Luigi, tu che sei il nostro storico, la torta Saker.
20: Allora, vi racconto che la torta Saker è nata un po' casualmente.
0: Sì.
20: Perché alla corte del principe Metternich il cuoco si era ammalato.
0: Ah.
20: Allora questo ragazzetto di 16 anni, che era il suo aiuto, golosissimo di cioccolato, ha improvvisato una torta inventata secondo il suo gusto e così è nata la Saker. 1832 a Vienna.
0: Ah, fantastico, vedi che lo sapeva, ero certa che tu potessi dirci qualcosa in più.
20: E la ricetta ti dirò che è segreta, sono 30 passaggi e solamente nell'hotel Saker si può mangiare la vera torta.
0: La vera, però la nostra amica Daniela... ha fatto un corso di pasticceria e forse qualche segreto te l'avranno raccontato.
19: Ma insomma, comunque ci proviamo.
0: Intanto il procedimento ve lo stiamo facendo vedere.
19: Metti
0: ora è arrivato il momento di mettere la farina.
19: Pian pianino.
0: Allora, io cerco di... Mi hai chiesto di setacciare questa farina.
19: Metti tutto.
0: Il modo migliore allora è fare così, agitare il passino.
19: Sì, esatto, vai.
0: È un passino con le maglie molto strette.
19: Sì, però meglio perché la farina viene... Meglio.
0: Così l'accorgimento è in modo da non smontare anche le chiare che sono state montate anche con lo zucchero e per far sì di amalgamare sempre con movimenti dal basso verso l'alto la farina e lasciare questo impasto bello pieno di aria in modo che la nostra Saker venga su
19: fresca.
0: Soffice, fresca, alta. Quante ne avete mangiate di torte sacre?
19: Tanta.
0: Allora, l'ultima che ho mangiato molto. Io l'ho presa a Trieste, perché a Trieste c'è una pasticceria famosa che le fa proprio buone.
19: Beh, siamo a nord, sicuramente.
0: E addirittura te le spediscono a casa. Mentre continuo ad impastare, voglio leggerti una frase che vorrei dedicarti. Sul mio libro di cucina, su cui annoto tutte le ricette, c'è anche questa frase per te. Sii rivoluzionario.

0: l'unica vera rivoluzione che cambia le cose.
1: Io direi, impariamo ad abituarci ai cambiamenti.
0: Brava, prima che te la chiedessi già mi hai detto la tua frase, impariamo
1: ad abituarci ai tutti cambiamenti. I cambiamenti che la vita ci pone.
0: Okay. Bisogna sempre sapersi adattare, bellissima questa
1: Dammi
0: frase.
1: Dammi la teglia che versiamo l'impasto.
0: La teglia, allora adattiamoci al momento. È arrivato il momento di versare il nostro impasto in questa teglia che abbiamo foderato con della carta forno e abbiamo imburrato e infarinato i bordi in modo che il nostro impasto, crescendo, lievitando nel forno, non si attacchi. Dopodiché deve andare in forno quanto tempo?
1: Questo dipende dal forno, dipende comunque quindi... non meno di 35 minuti.
0: Non potete lasciarla lì da sola, ma
1: no,
0: bisogna
1: controllare.
0: Ciascuno...
1: Sempre forno statico a 180 gradi.
0: Forno statico a 180 gradi, ognuno conosce poi
1: il proprio
0: forno.
1: Bambino.
0: Direi che va bene.
1: Direi che va bene.
0: Allora, distribuiamo bene l'impasto nella nostra teglia. Eccolo qua. E adesso lui...
1: Lo possiamo infornare.
0: Bravo, bravo. Sai come faceva sempre mia nonna? A proposito di nonne, tieni. Allora, faceva...
1: Ottima scelta.
0: Così?
1: Vai.
0: Una volta mi si è aperto ed è uscito tutto.
1: Beh, vabbè, speriamo di no. Speriamo di no.
0: Eccolo qua.
1: Vai.
0: E mentre la nostra Saker cresce nel forno, noi andiamo a vedere dove è andata Francesca, che è sempre alla scoperta di nuove ricette. Eccola lì.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in provincia di Salerno, sono al convento della Santissima Trinità di Baronissi e con me c'è Frate Antonio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Frate Antonio, buongiorno. Grazie per l'ospitalità.
3: È un piacere.
2: Tu stai già cucinando
3: sì.
2: Si sente un profumo in questa bellissima cucina. Che cos'è? Che fai?
3: Oggi i cavatelli con asparagi e pomodorini.
2: Oh, allora noi buttiamo subito i cavatelli. E eccoli qua. I cavatelli vanno subito in acqua e nel frattempo soffritto di cipolla.
3: Sì.
2: Eccolo qui. Andiamo a mettere anche gli asparagi. Siamo nel convento della Santissima Trinità e io sono curiosa un po' di sapere qualcosa in più su di te, Frate Antonio. Per esempio, se questa vocazione ti è arrivata da giovane o da adulto?
3: Sì, la mia è una vocazione adulta, sono entrato a 30 anni e a primi di giugno del 2002 è iniziato il cammino di discernimento vocazionale e...
2: Intanto aggiungiamo la pancetta.
3: La pancetta,
2: mentre chiacchieriamo.
3: E mi serve anche un po' di vino bianco.
2: Vino bianco a sfumare, ecco qui.
3: Iniziato il cammino di discernimento, poi ecco, a settembre ho iniziato il periodo del postulato, un anno è durato a Potenza, finito il tempo del postulato, ho fatto la richiesta per fare l'anno della prova. Nel noviziato a Piedimonte Matese.
2: Hai girato tantissimo, Padre Antonio.
3: Sì. Non è ancora finito.
2: Certo. Nel frattempo abbiamo aggiunto i pomodorini.
3: Sì, pomodorini. Ecco,
2: bellissimo.
3: Facciamo rapprendere un po'. Ci mettiamo un po' di acqua della pasta.
2: Un po' di acqua di cottura. E via. Eccola qui.
3: Ecco.
2: Benissimo. Frate Antonio, io starei ore a parlare con te, invece è arrivato il momento di scolare la pasta,
3: sì,
2: che dobbiamo
3: subito,
2: fare?
3: Subito, ecco qua.
2: Pronti, allora.
3: La prendiamo.
2: Proviamo i nostri cavatelli. Ecco qui. Impiattiamo, Frate Antonio,
3: certo.
2: Ma che meraviglia di colori, di profumi. Allora, caro
3: ecco
2: Frate
3: qua.
2: Antonio, io in genere do il tocco finale, ma questa volta sai qual è il tocco finale? Ve lo dico io. Grazie, Frate Antonio. Beatrice, Fabio. Poi vi dico com'è. Buono,
0: sicuramente buono. Che dici, chef? Hai capito?
4: Bellissimo.
0: Frate Antonio, che barba. Francesca, ovunque vada, trova sempre qualche ricetta particolare da raccontarci e devo dire che le va sempre bene, ma va bene anche a noi oggi, perché abbiamo cominciato alla grande e finiremo alla grandissima.
1: La nostra
0: Magicamente la Saker è già qui davanti a noi, sulla sua griglietta, per essere prima farcita. Allora, mettiamo sul tagliere il cappello, vai Daniela, e poi ti do un bel cucchiaio, questo che era pulito, eccolo qua,
1: sì, va bene.
0: E mettiamo subito la marmellata di albicocche o marille, come le chiamano,
1: al nord,
0: al nord, Facciamo subito lo strato in

0: inferiore della nostra sacher. Dopo
1: bene,
0: la
1: bene.
0: Copriremo e non si bagna la sacher,
1: no,
0: perché la marmellata con la sua umidità la ammorbidirà, ma comunque l'impasto di questo lievitato è morbido, saporito, gustoso. E poi
1: ce ne vuole tanta.
0: Ci andrà sopra, perciò l'abbiamo messa su questa griglietta, la ganache di cioccolato fondente e panna che il nostro chef molto gentilmente ci sta preparando. Allora, sono pronta, è pronta la ganache, chef?
2: Pronta.
0: Vieni pure qua, dai, vieni a darci una mano anche tu. Che poi dopo dovrai tornare ai fornelli, perché io già lo so, tu stai già lì a lambiccarti il cervello su come utilizzare quello che è avanzato oggi, vero chef?
2: Sì, ebbene sì.
0: Allora, cosa vi serve?
2: Grazie. Non mi permetterei mai.
1: Ma come? Io invece
0: bene.
1: Vorrei tanto. Che...
0: è arrivato il momento.
1: Una paletta ci vuole.
0: Mettiamola bene qui al centro del nostro bancone. Facciamo colare questa ganache deliziosa. E mentre la nostra torta sacher si riveste della sua ganache, noi vi facciamo rivedere tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il petto d'anatra glassato agli agrumi, per prima cosa abbiamo eliminato il grasso in eccesso dal petto d'anatra, lasciando intatta la pelle. Abbiamo praticato 3 incisioni poco profonde sulla pelle e lo abbiamo messo in padella già calda senza aggiungere olio, ma usando gli scarti di grasso. Abbiamo lasciato cuocere circa 5 minuti, fino a che la pelle non è stata croccante. Poi abbiamo girato il petto d'anatra e cotto anche l'altro lato, bagnando con il grasso rilasciato. Poi abbiamo tolto la carne dalla padella e vi abbiamo aggiunto il succo d'arancia e di limone, lo zucchero di canna e la salsa di soia. Abbiamo fatto restringere un po' la glassa e ci abbiamo rimesso il petto d'anatra. Abbiamo cotto ancora, continuando a bagnare il petto d'anatra con la glassa, sino a che non abbiamo ottenuto un caramello di media intensità. A parte avevamo lessato e schiacciato le patate, le abbiamo condite con olio, sale e timo. Abbiamo servito la carne su un tortino di patate, versandovi sopra la glassa. Per preparare i ravioli capresi abbiamo impastato le 2 farine con acqua calda, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Abbiamo steso 2 sfoglie sottili e abbiamo preparato il ripieno grattugiando la caciotta e mescolandola con l'uovo, il grana e la maggiorana. Abbiamo formato delle palline, le abbiamo disposte su una delle sfoglie, abbiamo coperto con la seconda sfoglia e usato un coppapasta per tagliare i ravioli. Li abbiamo sigillati con le dita, poi li abbiamo cotti in acqua bollente e salata per un paio di minuti e serviti con un sugo leggero di pomodoro e basilico. Per preparare la torta sacher abbiamo unito il burro con lo zucchero a velo e il sale, abbiamo lavorato con le fruste, poi unito la vaniglia e i 4 tuorli. Abbiamo continuato a mescolare e aggiunto il cioccolato sciolto. Infine abbiamo incorporato gli albumi montati a neve, a cui abbiamo aggiunto lo zucchero semolato quando erano già montati. Infine abbiamo unito la farina poco per volta. Abbiamo versato questo composto in uno stampo da 18 cm, rivestito di carta forno sul fondo e imburrato e infarinato sul bordo. Abbiamo cotto in forno 35 minuti a 170 gradi. Una volta raffreddata, abbiamo tagliato la torta in 2, l'abbiamo farcita sia dentro che sopra con la marmellata. Poi, aiutandoci con una gratella e un piatto più grande, abbiamo colato sulla nostra sacher la ganache al cioccolato, realizzata sciogliendo il cioccolato fondente nella panna calda. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente realizzati. Abbiamo i ravioli capresi con un impasto, un ripieno di maggiorana, caciotta di Sorrento, parmigiano, uovo e poi con una sfoglia fatta soltanto con farina, acqua e un po' di olio extravergine d'oliva e il petto d'anatra glassato con gli agrumi che ha fatto il nostro chef adagiato su un letto di patate fatte a purè con un po' di olio e basta e sale.
2: Timo.
0: E un po' di timo anche.
2: Abbiamo anche fatto una grattatina piccola.
0: Grattatina di arancia. E poi la sacher torte, giusto proprio in fondo, dulcis in fondo, glassata con la sua ganache di cioccolato fondente e panna. che è già sul tavolo dei nostri assaggiatori, perché Daniela, la nostra amica, ne aveva portata una per tutti quanti da casa. Com'è questa fantastica saker?
3: Spettacolare.
0: Vero? Cara la mia Daniela, è arrivato il momento della ricetta del riciclo, perché il nostro chef non butta niente.
1: Perfetto.
0: E ha molta fantasia e riutilizzerà quello che abbiamo lasciato dalle preparazioni di oggi per stupirci con una nuova ricetta. Andiamo a vedere che cosa sta facendo, vieni con me. Oh, vedo che stai friggendo delle sfoglie di patata.
2: Sì, veramente la patata che abbiamo utilizzato per fare
0: il letto della nostra,
2: esatto,
0: anatra.
2: Ne erano rimaste un po', le abbiamo tagliate, ora
0: le
2: molto tagliate sottili.
0: Con la buccia?
2: Con la buccia.
0: Quindi le hai tagliate con la mandolina, affettate sottili,
2: sottili, sottili,
0: messe a friggere, in olio di semi.
2: Olio di semi, olio bollente, ci siamo quasi, si stanno croccando. Diciamo che abbiamo pensato un pochino anche a Sonia,
0: al
2: suo territorio, che perché di una località particolare.
0: No, perché io vedo che c'è un pentolino dove c'è ancora del cioccolato fuso. Stai parlando forse di Modica, chef? Quindi su queste chips di patata non metterai del sale?
2: Sì.
0: Davvero?
2: Sì, metto il sale. E poi, se vuoi saperlo, ci metto anche la cioccolata. Perché, allora, abbiamo pensato
0: a Modica, dove fanno la cioccolata sapida, salata, con i cristalli di sale. Io l'ho mangiata, è buonissima.
1: Buonissima, buonissima, l'ho mangiata anch'io.
0: Ecco, l'hai mangiata anche tu, Daniela.
2: Abbiamo chiuso un po'
0: in bellezza
2: il cerchio.
0: Sonia,
2: esatto.
0: Però non ce l'hai mai portata ancora un po' di cioccolata di Modica?
3: La porterò, la porterò.
0: Io l'ho mangiata anche alla lavanda, pensa. Cioccolata alla lavanda, cioccolata con il sale, con la cannella.
3: Al peperoncino.
1: Col peperoncino.
0: Ecco, quella sarebbe la cioccolata calabrese da tuo marito Marco. Benissimo.
2: Allora.
0: E fammi vedere un po', chef. Quindi dopo le hai fritte queste patate, le metti a scolare un po' su una carta assorbente. E poi comporrà sicuramente qualcosa che si stagli verso l'alto su questo piatto.
2: Beh, sì, sai, io non sono il fatto della verticalità dei piatti.
0: La verticalità, l'architettura. Che bello, mamma mia, su questo fantastico piatto che viene guarnito con una cioccolata.
1: Questo lo faccio, giuro.
0: Buonissimo, questo ha detto Daniela che lo fa. Allora io saluto Daniela, la nostra amica che ha cucinato con noi oggi. Grazie per essere stata con noi. Ho annotato le ricette sul mio quaderno, le rifaremo. Saluto i nostri assaggiatori, non prima di aver chiesto a Sonia come chiamiamo questo piatto.
3: Aspettavo questo momento da qualche minuto. Per me sono petali di Modica.
0: Petali di Modica. Bene, con i petali di Modica salutiamo anche i nostri assaggiatori, voi amici e amiche a casa. Il nostro chef artista Fabio Cinelli vi do appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia che ci ha emozionato moltissimo e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire, però partiamo dal tuo ultimo film che ha un titolo bellissimo e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine. C'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
4: Sì.
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che

0: non si rende conto delle aggressioni che ha intorno. In realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è avvenuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
1: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
0: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi. Quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
2: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
4: Sì. Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
5: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
3: No.
6: A me sì.
1: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia, alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
0: Piccola città, bastardo posto.
1: È così?
0: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. Quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
7: Bella com'è?
3: Bella è bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
1: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
0: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa, questo dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, noi gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda. Quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
8: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
8: Diventerai celebre. Per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo. La fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
1: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparte al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
0: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe

0: certa intuizione, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette, che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
1: E invece?
0: Capisci? Allora, ogni tanto, narrativamente, bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia, Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo. Si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
2: C'è un po' di vino?
3: No.
2: Non c'è vino?
3: No.
2: Voi in questa casa non avete vino?
1: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, perché di cose da dire ne abbiamo ancora. Partendo da una, perché parleremo del tuo cinema, ma tu questa frase, il mio cinema, mi pare che non l'ami molto. Ne riparliamo tra pochissimo, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
4: Tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
5: Lunga vita al re Xerxes!
4: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
6: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
4: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
7: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata.
8: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
9: Rosemary!
8: No!
9: Ma sono contenta!
8: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
10: Io abito qui, Ben Reed.
11: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
10: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
8: Ma tu sei mio padre!
7: La strada per il paradiso.
8: Siamo amici del cuore, sì.
7: Questa sera in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
12: In una parola, ho la mania delle scene.
13: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
12: No, no, mio zio è furbo.
14: Sono rovinato! Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%. E Nanette, cosa le dico?
15: La verità.
13: Vorrei farti sentire te per due.
12: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
7: Te per due. Domani, in prima serata.
2: Dobbiamo assolutamente fare l'ultima seduta. Dobbiamo trovare quel nome prima che i servizi sociali ce lo impediscano. Vada a chiamare Rosa Lazar, la porti qui.
16: Qui?
2: Non mi faccia incazzare, pizzirò.
1: E allora questa sera a Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? E invece tanti tuoi colleghi la dicono sempre, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
0: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi, quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose. E quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. Cioè, una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva: ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
3: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince. Vince sempre.
1: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
0: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine, molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
1: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
0: Tutto.
1: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
0: tutto, tutto,
1: no?
0: Tutto. Infatti... anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
1: Senti, invece, questo è molto bello, perché
0: sì,
1: poi così segui anche il lavoro dei tuoi
0: colleghi.
1: Soprattutto
0: giovani registi, giovane registe.
1: Chi
0: che
1: ti piace?
0: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
1: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
0: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
1: Dici, dopo la fase ora
0: sì,
1: siamo...
0: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
1: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
0: No, ne verremo fuori, non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto della recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
1: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
0: Ma l'umanità va avanti.
1: Meno male, per fortuna.
0: Senti, anche senza di noi.
1: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon e Partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era
1: Giovanna Cau,
0: una storica agente avvocato del cinema, insomma,
1: sì.
0: che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono,
1: Sì,
0: dicevi?
1: l'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista, cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare è sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto... Facevamo una telefonata, riprendevamo una telefonata, mi ha detto come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, ho pensato,
0: Che gli hai
1: Marcello, sei
0: detto?
1: Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una
0: Che gli hai
1: cornetta.
0: detto?
1: Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa. E l'altra era più aperto e lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha
0: Quindi hai scelto.
1: risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo, fondamentali proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo. La vita è sceneggiatrice,
1: Sì,
0: no? Vero?
1: esattamente, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale, per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di proprio, non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al centro a 20 anni. E credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo. E lui me l'ha portata dentro al cinema.
0: Cinema.
1: Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio, che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni, ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi
0: Il
1: soprattutto,
0: penso anche, no?
1: sì, al montaggio, perché Ermanno montava. Era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, no, no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene. Questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
6: Basme!
8: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
9: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
12: Ci ha letto decine di queste storie.
13: Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa Emma Thompson che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
7: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
11: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi!
12: Siamo agnellini mansueti
13: o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo, il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura e questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
4: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.
5: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
12: Abbiamo un caso da risolvere.
13: Allora, su chi indaghiamo?
14: Preparati alla battaglia, Mary.
15: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
16: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?
13: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
18: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
5: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14:35.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla
0: maga. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio, affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri come la paglia di Betlemme, prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
3: Lunga vita al re Xerxes!
2: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
4: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
2: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
5: Il libro di Ester, lunedì, in prima serata.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto...

0: porti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
9: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
10: Rosemary!
9: No,
10: ma sono contenta.
9: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
11: Io abito qui, Ben Reed.
12: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
11: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
9: Ma tu sei mio padre!
13: La strada per il paradiso.
9: Siamo amici del cuore, sì.
13: Questa sera in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata.
14: Bello, eh? Questa è Rocca Palomba, con gli alberi, i suoi fiumi, le sue valli. Sembra il paradiso, vero? Ma il paradiso non è mai come le immagini. Comunque, ogni paradiso ha i suoi angeli, anche se a volte sono un po' particolari.
15: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no?
14: Bruno Mariotti, volontario che si occupa della parte amministrativa della parrocchia e che quando si emoziona parla in abruzzese.
15: Anche perché se ci abbiamo un fondo cassa, se teneme qui, è grazie a loro, no? E allora? Noi i fiori li dobbiamo dare, o no?
16: Fiori, margherite, rose, tulipani, fresia, profumano le fresie, coprono l'odore di muffa.
17: Che fiori, cazzarola! Scusate, è un intercalare di dove ho fatto il seminario io. Mica una volgarità, almeno credo. Che fiori, dico comunque, c'è l'impianto sonoro sfondato.
14: Don Manolo, il mio vice, un po' impulsivo, ma ha un gran cuore.
17: Dobbiamo investire sulla tecnologia, nuova amplificazione, nuovi computer per tradurre la messa. Pensate, Michele parla, il computer traduce, lui dice amen e quello amen, in inglese.
16: Amen, ora e per sempre. Amen, ora e per sempre. Qui ovunque si dice amen, non si traduce.
14: Gianluca, il sacrestano, e come dire, è Gianluca.
16: Ah, e il gradino d'ingresso della chiesa non si vede, da anni ci inciampano tutti, soprattutto chi entra con il piede sinistro non accompagnandosi con il destro.
15: Ci voglio dei fiori. Teneme bisogno dei fiori!
17: Ho detto l'audio, ho detto!
15: I fiori! Ma allora facciamoli con i fiori! Siamo d'accordo con i fiori?
17: I fiori mettiamo!
14: Poi ci sono io, Don Michele, arrivato qui da qualche settimana.

Scusate, scusate. Io penso che sia opportuno spendere i soldi del fondo cassa per l'oratorio. C'è bisogno di terreno fertile.

0: quale seminare, no?
1: Giusto, seminiamo e riempiamo la chiesa belle di fiori colorati, così i bambini corrono a vederli. Vado a chiamare il vivaio.
2: Sì, adesso trasformiamo la chiesa in un orto botanico e poi i giovani sono tutti allergici al polline. Vedi?
0: Ma lui non è giovane.
3: Giovane, polline. Il polline fa starnutire, lo starnuto fa perdere l'equilibrio e in quel caso...
0: È meglio evitare un gradino di shampoo, è chiaro.
4: Ok, il primo consiglio pastorale è terminato e non abbiamo deciso nulla. Ma soprattutto non abbiamo parlato del secondo punto dell'ordine del giorno. Siamo senza una perpetua. Guardate che caos! E quindi eccomi qua a fare le pulizie di primavera. No, non c'è nulla di male, Anzi, prendo confidenza con il mio nuovo ufficio. Poi, l'attività manuale mi aiuta a riflettere sul mio ruolo di sacerdote. Anzi, voi vi siete mai chiesti cosa fa realmente un prete? Per prima cosa annuncia il Vangelo, ovunque e a chiunque.
0: Non bisogna farsi trasportare dall'ira.
5: Ama il prossimo tuo come te stesso, come diceva Gesù Cristo.
6: Ma perché Gesù e Cristo sono la stessa persona?
4: E a volte anche più duri di comprendonio. Il nostro secondo compito è quello di santificare sempre. Anche quando non ti piace o non ti va. Perché alla fine c'è sempre un motivo più grande.
7: Siamo stati insieme 40 anni.
4: Il nostro terzo compito è quello di guidare il popolo cristiano come farebbe un buon pastore.
8: Lei, Don Michele, è il nuovo parroco?
9: Sì.
8: Mi deve aiutare?
9: Sì.
8: Vuole che torni dopo?
0: No. Sa come? Come si dice, l'abito non fa il monaco. E neanche il prete. Allora, mi dica tutto.
8: Ecco, io sono qui per mia figlia Giovanna. Non studia, non ha amici e mi sembra che stia sprecando la sua vita. Le dia qualche consiglio lei.
0: Volentieri, ma che vuol dire sprecare la sua vita? Come passa il tempo?
8: Sta sempre a disegnare i suoi sgorbietti orrendi. Se va avanti così la bocciano pure. E Dio sa, mi scusi, quanta fatica mi costa mandarla al liceo. L'ho pure portata dalla psichiatra.
0: E che dice?
8: Dice che è normale, che ci vuole tempo e altri incontri. E poi ogni incontro si paga,
0: Mentre il prete è gratis. Vabbè, che le devo dire? Me la mandi qua a parlare.
8: Subito. È qua fuori. Giovanna! Giovanna!
0: Facciamo così. Raggiungiamola noi.
8: Buona idea, sì.
10: Ehi! Beh, che dobbiamo fare? Che ti sei messo in testa?
0: Bruno, che succede?
10: E l'ho beccata che stava imbrattando il muro con questa, Come se non bastassero i lavori che dobbiamo fare alla chiesa per renderla decente per la festa.
8: Lo vede? Ecco, non fa altro. La presti della sorpresa nel bagno delle ragazze. Ma non è che stesse fumando o altro, stava disegnando, sempre a disegnare.
0: Beh, ho capito, adesso ci parlo io. Se ci va. Andiamo io e lei che c'è? Complimenti, perché il fiore non è per niente male.
8: Ok,

0: va di chiacchierare un po'? Papà mi ha detto che è un po' preoccupato perché non hai amici, a scuola non ti va di studiare. C'è qualche problema? C'è qualcosa che t'assilla, qualcosa che non va? A me lo puoi dire, eh? Tanto rimane tra noi due. Io sono un prete.
1: Ma non c'è niente da dire, anche perché quello che dico non interessa a nessuno.
0: A me interessa. Vabbè, allora non parliamo. Che poi spesso e volentieri pure a me sembra che non mi ascolti nessuno. Soprattutto qua da quando sono arrivato.
1: Ma lei è un prete, c'è un sacco di gente che l'ascolta quando fa la messa. Io
0: Magari.
1: ho solo lui che mi ascolta.
0: Pure io spesso e volentieri ho la sensazione che ci sia solo lui che mi ascolta. Però io ho capito, piano piano, che il nostro è un dialogo e che io sono lo strumento per parlare di lui al mondo. Se tu stai sempre concentrata su questo taccuino, è come se parlassi da sola, invece tu ti devi aprire agli altri, parlare agli altri ragazzi, magari attraverso il disegno. Magari qui in parrocchia.
1: Qui.
2: Ehi, che dobbiamo fare? Il campetto è chiuso, ve lo buco, lasciate stare le lucertole, non ce ne sta più una con la coda.
1: Con lui. Preferisco stare a casa a disegnare. Vieni.

0: Rispondo o non rispondo? Questo è il dilemma.
1: Sua Eccellenza, mi cercava.
2: Michele, se mi chiami ancora Sua Eccellenza, la prossima volta che ci vediamo ti prendo a schiaffi.
3: Vuoi sapere come stavi?
2: Se ti sei ambientato nella nuova parrocchia?
1: Sì, poco a poco mi sto ambientando, però dico, se mi avessimo andato a Roma sarebbe stato più semplice.
2: Sì? Pensi che giocando in casa ti avrebbero ascoltato di più?
1: Sì, voglio dire, qua mi sembra come quando ero in missione in Colombia. Sembra che parli un'altra lingua.
2: Bene, vuol dire che già conosci perfettamente i passi necessari per imparare la lingua dei tuoi nuovi fedeli. Ottimo.
1: Sì, i fedeli sì, magari, ma il problema è il consiglio parrocchiale. E quelli ognuno vuole fare di testa sua.
2: Michele, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chiede a Dio,
3: che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, gli sarà data, ma la chieda con fede, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta di qua e di là.
1: Giacomo.
3: Bravo.
2: Giacomo 5-6. Decidi tu dove infrangerti. Non ti fare sballottare. Con umiltà, ma con decisione.
1: E va bene, ci proverò.
2: No, no Michele, non esiste ci provo. Esiste lo faccio o non lo faccio.
3: E tu lo farai, perché lo puoi fare, perché lo vuoi fare.
2: Michele, fatti guidare dal Signore. E rifletti sulle mie parole.
1: Va bene, rifletterò, Sua Eccellenza. Signor Vescovo, maestro di vita.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Il vescovo Valeri ha ragione. Devo riflettere e affidarmi. Se voglio veramente cambiare qualcosa.
1: Largo! Largo, fate spazio!
2: Ma che è successo? Gianluca! Gianluca, che è successo?
1: La signora Brunori è inciampata sul gradino. Il gradino. Le porto il ghiaccio.
0: E io conosco un solo modo per riflettere davvero. Un bel giro in bici. Tutto per me.
3: Mi scusi? Sa dove posso trovare il parroco?
0: Non dire falsa testimonianza, Michele.
1: Parroco?
3: Sì.
4: Sarei io.
3: Piacere, mi chiamo Irene Persiano, sono la psicologa del paese, cioè diciamo, di tutta la valle. Posso parlarle un secondo?
0: Ecco, addio Girimbisci.
4: Come no? Tolgo pure il casco, siamo dentro.
3: Certo. Bella bicicletta.
4: Bella, eh?
3: Anch'io sono una appassionata.

0: lo sa? Che modello è?
1: Ci vorrei andare, ma non ci riesco. Abbattuta.
0: Molto somigliante, caricaturale. Più bello, se devo essere sincera.
1: Con quel naso. Allora, dottoressa, perché è venuta qua? Problemi di fede?
0: In un certo senso. Dato che sono atea, ripongo molta fede nelle discipline scientifiche, specialmente quella che professo, la psicologia. E ho saputo che le hanno portato una mia paziente per un consulto.
1: Giovanna.
0: Dato che non ci conosciamo, volevo accertarmi che fosse un prete con i piedi per terra. Dopotutto, in molti paesi pensano che io e lei facciamo lo stesso lavoro.
1: Qual è la prima impressione che ti sei fatta?
0: Mi sembri un po' maleducato.
1: Come?
0: Primo, tramite il tu senza nemmeno chiedermelo. Secondo, presentarti in tenuta da ciclista davanti alla psicologa del paese. E terzo, nonostante tutto questo, direi che non mi dispiace affatto.
1: Meno male.
0: Per ora.
1: Ah, beh, per ora. Comunque, a proposito del fatto che facciamo lo stesso mestiere, poco fa il papà di Giovanna mi ha scambiato per un tuo collega, che costa molto meno. E secondo me, parlando con Giovanna, è una ragazza che sta benissimo. Diciamo che dovrebbe acquistare un po' più di fiducia da parte degli altri, da parte di chi gli sta intorno. E avere un po' più di fede in se stessa.
0: Fiducia e fede? Ottima diagnosi, don Michele. Si chiama sindrome dell'impostore, colpisce le persone con un grandissimo talento.
1: Lei ce l'ha il talento, che deve essere valorizzato davanti agli altri, valorizzato da qualcuno come me. Devo andare a parlare con Giovanna. Dove abita?
0: Non posso dirtelo, segreto professionale. Facciamo una cosa, ci vado io così capisco cosa c'è in mente. Ah, don Michele, ti consiglio di cambiarti per sembrare un po' più credibile.
1: Mi ha regalato mia sorella. La chiacchierata con Irene mi aveva fatto venire un'idea. Restava da capire se avrebbe funzionato o se sarebbe stato un buco nell'acqua. Allora, Giovanna, il muro è a tua disposizione. E pure quella.
2: Wow, grande!
1: Per qualsiasi esigenza, chiedi pure a Gianluca, ok?
3: Ok, chiedi pure a Gianluca.
4: Ma è proprio sicuro? Guardi che lei non è un'imbianchina, sa fare solo i suoi scarabocchi.
1: Imbianchina? Ma questa ragazza è un'artista. Ma lei l'ha guardata con attenzione questi scarabocchi? Dovrebbe. Poi dovrebbe avere più fiducia e fede in Giovanna.
0: Dovrebbe ascoltarla di più. Vedrà, non è così inetta. Ha capito davvero cosa vuoi dalla vita.
3: Prego.
1: Seguire il Signore comporta scelte coraggiose. Nel Vangelo che abbiamo appena letto, ci sono questi tre che vanno da Gesù e gli chiedono di seguirlo a Gerusalemme. E lui gli dice, sì, venite pure, però dovete abbandonare tutto. A quel punto loro dicono che non sono pronti. E così siamo noi uomini. Quando dobbiamo decidere non ci sentiamo pronti. Però qui in paese c'è una ragazzina, non so se l'avete vista, sta fuori in cortile, disegnando su un muro. E questa ragazzina, per una passione, è andata contro tutti, contro tutto, è stata coraggiosa. Così dovremmo essere noi cristiani. Nel momento della scelta dobbiamo prendere coraggio e scegliere, non solo per noi stessi, ma anche in favore di quelli che ci prendono in giro, che ci danno contro. Per questo ho deciso, insieme a tutta la comunità parrocchiale, che spenderemo i nostri soldi per

per ristrutturare l'oratorio. Compreremo libri, attrezzature, ripuliremo i locali, perché solo attraverso i giovani noi potremo far crescere questa comunità. Così sia.

0: Questa è la prima pietra del nostro progetto che ci vede tutti protagonisti. Ci sono i fiori, ci sta la traduzione simultanea. Perché voi dovete pensare che tutti quanti noi siamo strumenti del Signore. Noi siamo la sua bomboletta spray con la quale colorare il murale della nostra vita. Però bisogna avere fede e fiducia. Tieni, con questa ci colori del gradino, così si accorgono tutti e non cade nessuno.
1: Buona idea, Don! Ma è rosso cardinale o rosso mattone? Perché il rosso mattone rischia di non spiccare. Il rosso cardinale, invece, codice colore esadecimale C41E3A, è una sfumatura di rosa-rosso che è anche in tono con i paramenti.
0: Cardinale. È bellissimo.

0: Ottimo. Io adesso sfido chiunque a inciamparci.
1: Don Michele, ho rifatto i conti, ci possiamo permettere i fiori per addobbare la canonica?
2: No, se ci sono i fiori allora anche gli impianti,
0: Basta, oh, basta. Vado in bici. Ah! Metti un po' di vernice pure là.
2: No, i fiori. Gli impianti. Gli impianti sono più importanti.
1: No, no, lo dobbiamo
2: fare. Ma possiamo
1: fare.
2: Rifondere la messa.
1: Facciamo gli impianti dei fiori.
3: Oggi il Signore mi ha insegnato a scegliere in suo nome per il bene della comunità, quella che servo. Ma domani mi attende un'altra sfida, scegliere la nuova perpetua.
4: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
5: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
6: Viaggia da sola.
5: So badare a me stessa.
7: Non ami ancora.
8: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
8: Lunga vita al re Xerxes!
7: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
1: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
7: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
6: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata.

0: Siamo arrivati alla Madonna di Oropa, in diocesi di Biella. Siamo qui per raccontarvi una storia incredibile di devozione e di preghiera. Meglio, siamo qui per raccontarvi 15.000 storie di devozione e di preghiera. Migliaia e migliaia di pezzetti di stoffa che formeranno un unico, lunghissimo mantello.
1: Manto e sopramanto di per sé avranno dentro meno di 3.000 pezzi. Il grosso si concentra nello strascico. Le suore hanno iniziato a cucire nel luglio del 2019, quando hanno avuto i primi pezzettini. Nel mese di dicembre il santuario è stato letteralmente travolto di pezzetti di tessuto. Le ore di lavoro sono più di 20.000, secondo me, se contiamo davvero tutto.
2: Dove c'era un ricamo, dove c'era questa ricerca di la bellezza del pezzo che ci davano, abbiamo dovuto fare tutto uno per uno a mano.
1: C'è stato il taglio dei tessuti, manuale per le suore e manuale e in parte a macchina per la cosa che è stata fatta qui. La suddivisione anche dei tessuti per creare delle composizioni cromatiche che fossero belle e poi il lavoro di cucito.

0: guardate bene questa statua che solennemente viene portata in processione. È un simulacro della Madonna Nera di Europa, statua che secondo una storia fu nascosta da Sant'Eusebio sotto un masso erratico per impedire che cadesse nelle mani degli eretici. Gli abitanti fecero poi costruire sopra questo gigantesco masso erratico una cappella in devozione. E da secoli questa statua, che fu pubblicamente invocata più volte per salvare Biella dalla peste, ancora oggi attira pellegrini da tutto il mondo e per questo viene anche incoronata. L'incoronazione è una cerimonia antica che si rinnova ogni 100 anni dal 1620. Ebbene, durante l'ultima solenne celebrazione per incoronarla è accaduto anche qualcos'altro. È accaduto che la Madonna Nera di Europa sia stata anche ricoperta da questo che vedete, un lungo mantello formato da ben 15.000 pezzettini di stoffa. Siamo arrivati alla Madonna di Europa in diocesi di Biella. Siamo qui per raccontarvi una storia incredibile di devozione e di preghiera. Meglio, siamo qui per raccontarvi 15.000 storie di devozione e di preghiera. Sì, perché a vederlo bene questo lunghissimo manto non è uniforme, è tutto colorato perché è formato da piccoli frammenti di tessuto donati dalla gente, tagliati da abiti da sposa, da tute da lavoro, da copertine dei bambini.
1: Il manto è composto di tre pezzi fondamentalmente. Diciamo che lo strascico è lungo 25 metri, però il manto si compone di un manto vero e proprio, che è quello che è indossato dalla Madonna, un sopramanto che è un po' un escamotage visivo per far partire lo strascico. Quindi manto e sopramanto di per sé avranno dentro meno di 3.000 pezzi, il grosso si concentra nello strascico. 15.000 pezzi, attenzione, non vuol dire 15.000 persone, vuol dire molto di più, perché spesso e volentieri un pezzettino è arrivato per una classe, per un reparto di ospedale, per una famiglia, quindi c'è dentro un popolo.
2: Da 1600 anni in questo territorio la Madonna di Europa dice qualcosa. È una storia lunga che praticamente percorre tutto il cristianesimo ed è il segno della vicinanza di suo figlio Gesù attraverso di lei, attraverso il suo amore di mamma a noi. Quello che è accaduto sotto la croce e che siamo stati consegnati a lei qua è come se fosse vissuto da tutti, anche da coloro che non si ritrovano nella fede cristiana, che sono lontani dalla Chiesa, ma qui percepiscono e vivono un'esperienza di preferenza e di vicinanza del mistero che è unica.
0: Migliaia e migliaia di pezzetti di stoffa che formeranno un unico, lunghissimo mantello. Ciò che formano questo incredibile mantello della misericordia della Madonna di Europa, più che ritagli di lana o cotone, sono frammenti di vita, pezzettini che uniscono momenti e persone diverse. Dietro ogni tesserina, un attimo di gioia, il ricordo di una sofferenza grande, la testimonianza dell'amore. Lacrime e sorrisi che le monache dell'abbazia Mater Ecclesiae di Isola San Giulio, in provincia di Novara, hanno avuto il compito di cucire insieme.
1: Le suore hanno iniziato a cucire nel luglio del 2019, quando hanno avuto i primi pezzettini. Poi è successo un fatto, lì è entrata in azione la provvidenza. Noi non sapevamo il riscontro di questa cosa, non sapevamo quanti avrebbero aderito, ma come succede sempre, tutti sono arrivati all'ultimo momento, per cui nel mese di dicembre il santuario è stato letteralmente travolto di pezzetti di tessuto. E le suore, che hanno usato una tecnica meravigliosa, veramente la cosa più degna della Regina dei Cieli, perché hanno fatto tutto a mano, hanno detto: noi non ce la facciamo più, non riusciamo più a fare fronte. E quindi suggerivano di, hanno fatto una proposta di mettere i pezzettini in un'urna, quello che non stava nello strascico. Allora io come un po' capomastro

0: tutto, quindi cambiare il manto per perseguire il metodo del capolavoro. Bisogna guardare quel che dice la realtà. Per cui c'era una signora che si era fatta viva in santuario chiedendo di poter cucire per la Madonna. E siccome io per fare il manto ho promesso alla Madonna che avrei dato retta a tutte le voci, ho detto questa era una voce che mi mancava, non l'avevo ancora incontrata di persona. E per cui le ho telefonato, ci siamo viste, le ho spiegato qual era il problema e Carmela ha detto ma possiamo fare noi, chiaramente usando un'altra tecnica, cioè le suore hanno cucito a mano, noi dovremmo fare a macchina. Le ore di lavoro sono più di 20.000 secondo me, se contiamo davvero tutto, perché uno che non è esperto di, come dire, di tecniche di cucito femminili pensa solo cuciono e basta, invece c'è stato il taglio dei tessuti che è stato manuale per le suore e manuale e in parte a macchina per la cosa che è stata fatta qui, la suddivisione anche dei tessuti per creare delle composizioni di cromatiche che fossero belle e poi il lavoro di cucito, per cui 20.000 ore non sono, sono tantissime per un lavoro che si vede, che è al rovescio, ma perché è al rovescio? Perché tocca a lei.
1: L'origine di questa idea, se possiamo chiamarla così, è misteriosa ma direi proprio ispirata, secondo me, perché ha permesso di concentrare in questo gesto semplice, in questo simbolo che è diventato il mantello della misericordia, no? Tanti aspetti. Il primo, quello di essere protetti dalla Madonna, di essere sotto il suo mantello, no? E di poter essere vicine, addosso alla Madonna, no? E questi sono, direi, i significati, oltre al fatto che siamo uniti, cuciti tutti insieme da lei, dalla devozione a lei, dall'affetto a lei, dal suo affetto. Io credo che, per quanto ne so io, delle persone che incontro, soprattutto le richieste per la salute dei propri cari, per il lavoro in questo momento e per le difficoltà familiari dei propri figli, ma anche personali.
2: Queste immagini che vedete in esclusiva per la prima volta documentano e testimoniano il lavoro certosino e sapiente delle monache che sono riuscite a dar forma e vita al mantello della misericordia con il filo e con la preghiera.
0: L'idea è venuta nel 2014, ma quasi per caso, perché il vescovo della diocesi aveva iniziato un po' a formulare idee per il cammino che avrebbe portato all'incoronazione e si parlava di una corona. Io parlo con un altro sacerdote e gli chiedo: ma cosa ne pensi di fare una corona nuova? Lui mi fa: sì, possono fare quel che vogliono, ma se fanno una corona nuova ci vorrebbe anche un manto. E poi mi guarda e fa: pensaci tu, sorridendo.
1: La devozione cristiana, probabilmente, al contrario di quanto tutti pensiamo così spontaneamente, non nasce tanto da una iniziativa, come dire, di ciascuno di noi, ma esattamente all'opposto. Cioè nasce dal fatto che Dio si sia fatto carne, si sia incarnato, è entrato nella storia fino a farsi incontrare e, come dire, si è piegato fino a farsi conoscere carnalmente e quindi esaudendo il desiderio di poter essere visto, guardato e toccato. E nello stesso tempo di essere guardati da Dio, essere un Dio che si avvicina. La devozione cristiana nasce da questo, da un'iniziativa di Dio di piegarsi fino al dettaglio. E in un santuario come questo, attraverso la Madonna, che direi per eccellenza colei che ha permesso l'incarnazione, che ha dato la sua carne a Dio, no? Arrivare proprio vicino, dentro alla vita, alle pieghe della vita di ciascuno di noi. Da qui nasce questa la devozione, cioè il poter essere avvicinati da Dio e poter

0: poterlo toccare ed essere guardati da lui attraverso la Madonna.
1: Ogni pezzetto di stoffa racconta una storia. Storie vissute che sono arrivate in laboratorio, che hanno raccontato e confidato una preoccupazione, un segreto, e che poi sono state cucite insieme con forbici, ago e filo, come fosse una sorta di un lunghissimo ex voto.
2: Questo è un grande ex voto collettivo. E oltre che all'aspetto di ex voto collettivo, importantissimo, c'è l'aspetto relazionale. Questo aspetto relazionale di mettere insieme tessuti così diversi, difficile far stare insieme un jeans con un velo da sposa, dentro la potente azione riparatrice del cucito. Il cucito è la pazienza delle donne. Cioè, si ricompone un tessuto dentro alla pazienza, che è proprio uno degli attributi delle relazioni femminili. Le donne attribuiscono ai vestiti, ma non solo le donne, la Chiesa, un valore particolare, perché i nostri vestiti sono stati addosso a noi, ci hanno toccato in momenti belli, in momenti brutti, per cui sono arrivati abiti da sposa, vestiti di persone malate, tovaglie della festa, cioè queste cose che noi abbiamo toccato e che il tatto è importante in ogni momento della vita, bello o brutto.
0: Mi commuovo solo a pensarci, perché non li ho letti tutti evidentemente, ma tutte le storie che vengono raccontate sono le storie della vita di tutti noi, no? E anche quelle impensabili di molte migliaia di persone che raccontano delle loro sofferenze, delle loro gioie, delle loro speranze, dei momenti durissimi della loro vita, dove la Madonna di fatto è stata sempre il punto di speranza. Anche le tragedie sono raccontate dentro a questo abbraccio di speranza che la Madonna ci dà.
1: All'inizio è stato chiesto che ogni pezzetto donato fosse accompagnato dalla spiegazione del momento che ricordava, ma a sorpresa, invece, tutti si sono rivolti direttamente alla Madonna con preghiere, suppliche e ringraziamenti, come a voler portare ai piedi di Maria le paure e le speranze di questi tempi difficili.
2: Il vanto della Madonna d'Europa per me rappresenta la misericordia di Dio e rappresenta la Madonna che è la porta della misericordia. La Madonna sfonda questa porta perché a lei il figlio non nega niente, è l'accesso privilegiato. Questo ex voto ha dato gioia e stupore a tutti. È stata la possibilità per dire ci sono anch'io, magari ci sono dentro, e lo so perché me le hanno raccontate queste storie di persone che vivono magari una certa lontananza dalla Chiesa perché si trovano in situazioni irregolari. Bene, c'erano dentro anche loro, sono stati abbracciati anche loro hanno toccato la Madonna.
3: Non toccavo pezzetti di stoffa, toccavo preghiere, toccavo speranze, toccavo ringraziamenti alla Madonna, quindi cercavo di far emergere e gli davo un colore sotto che poteva essere fucsia su un bianco o viceversa, no?
1: Come per ogni regina, mantello e corona. E per la regina del cielo, mantello e corona sono davvero speciali.
0: Nel XXI secolo fare un gesto come questo è una sfida molto grande. Non ci sono più i re, non ci sono più le regine. Questi simboli trasmettono ciò che esattamente non vorremmo, cioè il lusso, la ricchezza, no? La classe sociale, che è esattamente l'opposto dell'umiltà della Madonna. Ma per quel che è accaduto in questi due anni del Covid, la risposta alla sua domanda è come è emersa dall'esperienza di ciascuno di noi. Il desiderio di vicinanza, di vedere nella Madonna l'unica speranza in questo momento così buio, ha reso chiaro quale fosse il significato dell'incoronazione. Cioè dire che questa mamma per noi è una regina.
2: Il momento più commovente è stato metterglielo addosso, perché in quel momento lì diventava il manto della misericordia e anch'io vedevo quello che aveva voluto lei, perché c'è stata una promessa che le ho fatto: se tu permetti che questa cosa ci sia, aiutami a fare quello che tu desideri. E quando ho pensato, perché poi c'è stato tutto il lockdown di mezzo e

0: Quindi ovviamente la pandemia ha imposto numeri ristrettissimi. Ho detto, eccoli, sono tutti qua. Sono tutti qua. Ho pensato, forse tu hai voluto il manto perché sapevi che non potevi avere il popolo, ma sono addosso a te.
1: Il mantello della misericordia della Madonna di Europa non è soltanto un ex voto, è la testimonianza viva della fede e della devozione più genuina. È la prova di quel grande miracolo che si ripete ogni volta che ci si inginocchia davanti alla Gran Madre di Dio.

0: ci si viene in vacanza.
1: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
2: Rosemary!
1: No!
2: Ma sono contenta!
1: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
3: Io abito qui, Ben Reed. Dov'è finita la tua grinta, Lily?
4: Non so se ce la fa, tanto che non lo lancio in aria.
1: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
1: Siamo amici del cuore, sì.
5: Questa sera in prima serata.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Black. Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, no, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
4: Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due. Domani, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

Buongiorno dal TG2000, benvenuti all'edizione Flash. Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia fino al 7 di settembre. La ritorsione del governo Sanchez arriva dopo una giornata di altissima tensione tra i due paesi, con Madrid che aveva intimato di revocare i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e ha avvertito che in caso contrario avrebbe adottato misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum, la secca replica di Palazzo Chigi. Teheran condanna l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. L'Iran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei sarebbe in condizioni critiche, in punto di morte, secondo fonti citate dai media iraniani. Nello Yemen

Intanto ancora scontri tra gli Houthi e le truppe governative. Ucraina ancora guerra, due round di bombardamenti russi su Kiev e su diverse altre città, tre morti, tra cui un bambino, diversi i feriti, esplosioni anche a Dnipro. Il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1 miliardo di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno, un aggravio economico che mette a rischio i bilanci di molte famiglie e la competitività di un numero altrettanto elevato di imprese. La denuncia arriva dalla CGA di Mestre, per la quale le misure adottate dal governo fin qui non sono sufficienti. Fine settimana da bollino nero per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto che entra nel vivo, anche l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Si allenta la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Le temperature estreme, accompagnate spesso da vento forte, alimentano gli incendi. Se mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con le fiamme che distruggono ettari di macchia mediterranea. Le situazioni più critiche in Abruzzo, sul Monte Cagno, nelle Marche e in Toscana. Sospesi i voli in arrivo fino alle 12 all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcaniche in atmosfera. Intanto la colata lavica vista dalle pendici dell'Etna prosegue la sua discesa nella valle del Bove. Continuano le proteste dei cittadini dei Campi Flegrei. Dopo il sisma di una settimana fa, nel tardo pomeriggio di ieri, un corteo è partito da Largo delle Palazzine a Pozzuoli per raggiungere il porto, dove poi la manifestazione si è conclusa. Rivendicano aiuti per gli sfollati, la possibilità di tornare nelle proprie case in sicurezza e polemica, e poi anche contro le speculazioni edilizie nella zona. E rimaniamo a Napoli, dove un uomo di 42 anni e una donna di 82 sono stati trovati morti nella loro abitazione in stato di decomposizione. A dare l'allarme un condomino per il forte odore che proveniva dall'abitazione. Quando i carabinieri hanno aperto l'appartamento, hanno trovato i due cadaveri ai piedi del letto. Nessun segno di violenza e nessun segno di effrazione sulla porta. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove 70 anni fa 262 lavoratori, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Crasier in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone: in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori, per chi alimenta l'immigrazione clandestina, per avere manodopera a basso costo, dice la premier Giorgia Meloni. È proseguito anche ieri il saluto in via Paolo Fabri 43 a Bologna a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di quella che fu la casa del cantautore si sono accumulati fiori, bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali di Guccini, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e a Modena. Era l'ultima notizia, il TG2000 torna come sempre alle ore 12. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. E auguri a tutti coloro che portano il nome di Domenico, oggi che la Chiesa ci fa fare memoria di San Domenico. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Guida e proteggi, oh Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico, egli che fu insigne predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu, fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu, dagli occhi così puri, che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché, vedendo i perfidi, taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
2: Il Signore siede in eterno. Stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
2: Il Signore sarà un rifugio.

0: rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
0: Cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.
1: Tu non abbandoni chi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore.
2: Lode a te.

Se avrete fede, nulla vi sarà impossibile. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci porta davanti a un padre disperato. Suo figlio è malato, posseduto. I discepoli hanno provato a guarirlo, ma non ci sono riusciti. Allora porta il ragazzo da Gesù. E Gesù dice una frase che ci scuote. Se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte, spostati di là e si sposterà. Nulla vi sarà impossibile. La fede piccola ma vera. Gesù non chiede una fede grande come una montagna, chiede una fede grande come un granello di senape. Piccola ma che si butta, piccola ma che confida. Il problema dei discepoli non era che non pregavano, era che pregavano senza fidarsi davvero. Quante volte anche noi diciamo, Signore, aiutami, ma dentro pensiamo, tanto non cambia niente. La fede è consegnare a Dio ciò che noi non possiamo risolvere. Questa specie di demoni non si scaccia che con la preghiera e il digiuno. Vedete, Gesù ci dice che ci sono battaglie che non vinci con la forza, con i soldi, con le discussioni. Le vinci in

In ginocchio. La preghiera è la nostra arma. Il digiuno è il modo di dire a Dio: tu sei più importante dei miei bisogni. E quando preghiamo insieme, il monte si sposta. Le famiglie si ricompongono. I malati trovano pace. I cuori si aprono. San Domenico, apostolo della fede e della parola, che oggi 8 agosto celebriamo San Domenico di Guzman, un uomo che ha capito proprio questo Vangelo. Viveva nel 1200, in un tempo di confusione e di eresie. La gente aveva fame di verità, ma non trovava chi gliela annunciasse con amore. Cosa ha fatto Domenico? Non ha preso la spada, ha preso il rosario e la parola. Ha fondato l'ordine dei predicatori, i domenicani, uomini che studiano, pregano e annunciano. La sua arma era la fede, piccola agli occhi del mondo, ma grande davanti a Dio. Girava a piedi per le città. Dormiva poco, mangiava poco, pregava molto. Diceva: parlate con Dio o parlate di Dio. E dove passava lui, i monti si spostavano. Cuori duri si convertivano, famiglie trovavano la pace, la Chiesa si rinnovava. Proprio come quel padre del Vangelo, anche Domenico portava a Gesù le persone che nessuno riusciva ad aiutare e le affidava a Maria. Lui è stato uno dei grandi diffusori del rosario, perché sapeva che da soli non ce la facciamo. Ci vuole la preghiera, ci vuole la madre. Oggi Gesù ci chiede la stessa cosa. Hai fede? Fede per il tuo figlio che si è allontanato? Fede per quel malato che porti nel cuore? Fede per questa città, per il lavoro, per la Chiesa? Non serve una fede perfetta, serve una fede vera, anche piccola come un seme, e serve metterla nelle mani di Dio, con la preghiera e con Maria. Sul modello di San Domenico impariamo anche noi a studiare la parola, viverla e annunciarla, perché se avremo fede nulla ci sarà impossibile. San Domenico, ottienici una fede forte. Maria, madre delle lacrime, insegnaci a pregare e a non stancarci mai. E tu, Signore Gesù, sposta i monti della nostra vita. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intercessione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio. Conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore San Domenico ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Domenico, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode.

0: la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. Egli che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Potete sedere. Condivido con voi anche oggi una breve riflessione sulle lacrime della Madonna. Carissimi, vedete, in una piccola casa di Via degli Orti, un quadretto di gesso ha pianto per 4 giorni. Lacrime vere di una madre. Le lacrime della Madonna ci dicono che Dio non è distante, vede il nostro dolore, lo raccoglie e piange con noi. Non è un Dio che guarda dall'alto, è un Dio che si china, che si commuove, che ha il cuore trafitto con noi. Le lacrime lavano e fanno nascere vita nuova. L'acqua purifica. Le lacrime della Madonna lavano la durezza del cuore, la paura, la rassegnazione. Da quel pianto è nata una basilica, sono nati pellegrinaggi, sono nate conversioni e guarigioni. Ci insegnano che anche il dolore offerto a Dio può diventare seme. Le lacrime di oggi si trasformeranno in gioia domani. E l'eccomi di una madre. A Siracusa Maria non parla, piange. E quel silenzio è più forte di 1000 parole. E un eccomi, sono qui con voi. Portatemi i vostri malati, i vostri lutti, le vostre fatiche. Io le presento a mio figlio. La Madonna delle lacrime è la madre che non abbandona, cammina con noi nei venerdì della vita. È un segno per il nostro tempo. 1953, un tempo di povertà e paura dopo la guerra. Oggi solitudine, malattia, smarrimento. Le sue lacrime ci ricordano 3 cose. Non abbiate paura, io sono con voi. Ritornate alla preghiera in famiglia. Donate la vita, perché solo donandola la si ritrova. Le lacrime di Siracusa non sono un ricordo del passato, sono una carezza di oggi. Davanti a quel volto bagnato, capiamo che Dio soffre con noi per risollevarci. Dopo il venerdì c'è sempre la domenica. Dopo le lacrime c'è la risurrezione. Madonna delle lacrime, asciuga il nostro pianto e insegnaci a sperare. Come ho detto, in questo periodo ci sono state tante guarigioni, tante conversioni. Vi racconto una testimonianza. Nel pomeriggio del sabato 5 settembre del 1953, alle ore 18:30, viene guarita la piccola Elsa Moncada, di anni tre e mezzo, abitante in via della Dogana 8. La gioia è grande. Come non ringraziare la Madonna per tanta benevolenza verso la nostra parrocchia? Fu così che la domenica seguente, il 6 settembre, dopo la messa dei fanciulli, il parroco con le catechiste hanno guidato ben 90 fanciulli del Pantheon in via degli Orti, con in testa un'umile croce, quella stessa che la parrocchia ha donato al santuario come ricordo storico del primo pellegrinaggio del mondo ai piedi della Madonnina. Una bella foto della rivista Epoca ce ne offre chiara documentazione. Enza Moncada, all'età di un anno, era stata colpita da paralisi infantile. Le cure praticate non avevano dato esito alcuno. Fu portata, a furia di stenti, ai piedi della Madonnina. Dopo qualche minuto, il popolo grida a gran voce: «Viva Maria! Miracolo!» La bimba con la sua manina, già inerte, salutava, faceva cenno di ciao alla Madonnina. Saluta ancora ripetutamente la folla, fremente di commozione. Mi fu portata subito nell'ufficio parrocchiale del Pantheon. Articolava la manina con occhi pieni di stupore e girava e rigirava il braccio meravigliata. La nostra parrocchia, la parrocchia del Pantheon, formulò il voto di offrire ogni anno alla cara Madonnina 4 grandi ceri, recandoci in pellegrinaggio ai suoi piedi. Il voto è stato puntualmente adempiuto il 28 agosto di ogni anno, apertura delle celebrazioni, ininterrottamente come imponente manifestazione di fede popolare, fino a quando ci è stato consentito dalle situazioni emergenti. Allora affidiamo alla Madonna delle lacrime tutto quello che abbiamo nel cuore, lo mettiamo nelle sue mani affinché possa intercedere per noi e presentarli nelle mani del Signore, affinché sia fatta sempre la sua santa e solo volontà. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Oggi, 20 febbraio, è la festa dei pastorelli di Fatima, una storia di umanità e fede in cui ci accompagna padre Mario Piatti. Bentornato nel nostro studio.
1: Ciao,
0: dei servi del Cuore Immacolato di Maria.
1: Buona giornata.
0: Ci hai portato peraltro anche delle reliquie relative ai pastorelli, già ti ringraziamo, poi ne parleremo in maniera più diffusa e capiremo anche di che cosa si tratta. Sì. Ma veniamo a Francesco e Giacinta, con due pastorelli, due persone con un primato, fra virgolette, perché sono stati i primi santi bambini a essere stati dichiarati tali, ma non essendo martiri.
2: Non martiri, è stata una novità che ha, diciamo, voluto fortemente Giovanni Paolo II, perché i bambini santi erano quelli dei primi secoli, che avevano subito il martirio nei secoli successivi. Loro invece, ecco, sono i primi che hanno avuto questa grazia di essere beatificati e poi canonizzati, perché la Chiesa ha colto che comunque avevano certamente la coscienza di appartenere al Signore, di corrispondere a un progetto di amore. La loro vita è stata una risposta di amore, la coscienza di bambini, ma bambini impegnati fino in fondo ad amare il Signore, a pregare, a offrire la propria vita per gli altri. È sorprendente la maturità nella fede che hanno raggiunto, pur essendo appunto piccoli. A me piace sempre pensare che l'hanno raggiunta da bambini, quindi vuol dire che i bambini hanno una vocazione particolarissima. I santi sono sempre dati come modello per tutti, vuol dire che anche i nostri bambini, dai nostri bambini possiamo aspettarci qualcosa di grande, di bello.
0: Anche in loro c'è un senso di compimento della vita.
2: Eh sì, c'è, già nei primi passi della vita c'è tutto, c'è la presenza del Signore, c'è l'amore che viene ricevuto, che loro donano, la tenerezza dei passi che compiono. Quindi è un dono per tutta la Chiesa, per tutta l'umanità, aver dichiarato beati poi santi, aver riconosciuto che anche un bambino può fare tantissimo bene.
0: Un dono di cui si è fatto tramite Giovanni Paolo II, il quale peraltro aveva un rapporto davvero speciale con Fatima.
2: Ha avuto, lo sappiamo benissimo, l'attentato, era già ultra devoto della Madonna, poi l'attentato del 13 maggio dell'81 lo ha, tra virgolette, costretto ad approfondire Fatima, si è fatto portare la documentazione e ha sentito che era innestato lui stesso in questa vicenda di amore nata tanto tempo prima, e lui stesso era protagonista di questa storia, ferito mortalmente, doveva morire perché un tiratore scelto, un assassino purtroppo di professione che spara da 1,5 metri. Infatti c'è il solito aneddoto che si dice perché Alia Cecaglia abbia chiesto al Papa: ma come mai ho sbagliato? Tutto giusto, la pistola, questo e quell'altro. E lui ha detto: hai sbagliato il giorno, era il 13 maggio, era il 13 maggio.
0: Una risposta quanto mai calzante. Allora, nella giornata di oggi, padre Mario, vogliamo anche dare uno sguardo a quel luogo che ci racconta Fatima, ed è proprio a Roma, se non altro vicino a Roma, è il santuario di San Vittorino, dove oggi per noi c'è Melania Giacomo. Melania, buongiorno.
3: Eh sì, buongiorno, un caro saluto, l'hai detto, in questo che è un luogo che ci racconta Fatima, è un luogo di pace, un luogo dove si respira Dio, è il santuario di Nostra Signora di Fatima. Buongiorno, buongiorno al rettore, padre Michele Babuin.
4: Sì, sono padre Michele, rettore del santuario di Fatima, avete sentito, santuario voluto dagli oblati, da noi, che portiamo già nel nome la devozione alla Madonna, e che abbiamo costruito qui negli anni 70. E abbiamo scelto riferimento a Fatima perché è sembrato un messaggio molto profetico per il tempo di oggi, anche per il nostro oggi. Ecco.
3: Ricordiamo, padre Michele, oggi è una giornata di festa, anche qui al santuario, la giornata dei Santi Francesco e Giacinta. Come ci apprestiamo a viverla questa giornata qui?
4: Vogliamo ascoltare l'esempio, la bellezza di questi bambini che ci hanno provocato a essere anche noi santi, con la risposta pronta, positiva, bella, generosa. E quindi vogliamo imparare da loro a vivere il messaggio di Fatima che loro stessi hanno vissuto per primi nella loro vita.
3: E noi questo messaggio lo andremo a vivere, questo messaggio di Fatima, proprio nei prossimi collegamenti, pensate, con i bambini della scolaresca che è appena arrivata, sono qui

0: Già un ringraziamento oltre a Padre Michele anche a tutti quanti i bambini perfetti e disciplinatissimi, perché non abbiamo sentito fiatare. Allora, un bel modo per festeggiare Padre Mario è anche ritornare con la mente e con le pagine dell'epoca a ripercorrere quegli avvenimenti che hanno reso protagonisti i pastorelli.
1: Sì, abbiamo la grazia di aver potuto ricostruire la loro vita prima, durante le apparizioni e anche dopo, per le memorie di Suor Lucia. Ha scritto questi capolavori d'arte meravigliosi, d'arte di fede unici. Ed è bello ed è impressionante vedere come erano famiglie già cristiane. Leggendo le memorie di Lucia viene una nostalgia, di un tessuto cristiano della società, che oggi si è un po' perso, frantumato per tanti motivi, ma là erano famiglie che vivevano del lavoro onestamente e vivevano di fede, cioè la fede era il cuore un po' delle loro giornate, quindi già i bambini sono immersi in questo ambiente, un ambiente ricco di solidarietà anche, perché tra le famiglie ci si aiutava spesso. Lucia racconta anche di sua mamma che tante volte era chiamata a dare una mano alle famiglie vicine, di Ajustrel, questa frazione di Fatima. E la Madonna, ecco, interviene, entra in un ambiente già in qualche modo cristiano, però è come se perfezionasse, portasse alla pienezza quella bellezza che già i bambini vivevano. I bambini pregavano, dicevano delle preghiere. La Madonna, intervenendo attraverso le apparizioni del 17 e prima l'angelo l'anno precedente, li aiuta a comprendere che cosa sia la preghiera. E loro diventano preghiera vivente, tutte e tre, Francesco, Giacinta e Lucia, diventano una preghiera vivente, cioè non è più un dir parole, ma è proprio offrire la vita, donare se stessi e sentire che quando preghi c'è qualcuno che ti sta ascoltando, c'è qualcuno che parla al tuo cuore, che è il Signore. E poi ognuno di loro ha sottolineato certi aspetti, ha vissuto una esperienza di fede totale, diciamo, tutte e tre l'hanno vissuta, però con accenti particolarissimi, per cui, come tante volte si dice, Francesco è il grande contemplativo, ha sentito questa esigenza di consolare Dio, ha sentito la tristezza di Dio per il peccato. Il peccato fa male all'uomo, fa male a noi, genera tutto il male che vediamo nel mondo anche oggi, apriamo un telegiornale, catastrofi, omicidi, guerre, c'è violenza, ma da dove viene? Viene dal peccato e Dio è triste per questo male che imperversa nel mondo. Francesco ha sentito profondamente di consolare il cuore di Cristo, un bambino di 9 anni che sente questa missione particolarissima. E Giacinta, e poi passava delle ore davanti al Santissimo, si ritirava in preghiera, spesso diceva che vado a scuola a fare, tanto devo andare, la Madonna ha detto che presto staremo in cielo. Vado a perdere tempo, allora si metteva davanti al Santissimo.
0: Anche in queste cose una maturità. Noi tante volte diamo per scontate le storie perché le conosciamo, ma provare a calarci nelle loro menti, nelle loro sensibilità.
1: Un bambino di nove anni, per cui vuol dire una maturità, ecco perché poi la Chiesa ha accolto davvero che c'erano tutti i presupposti per dichiararlo beato insieme a Giacinta. Giacinta ha sottolineato l'aspetto dell'offerta, dell'oblazione, il donare la propria vita per la salvezza degli altri. Da bambina cosa poteva fare? Ha offerto tutto, la preghiera, i sacrifici, tutti i sacrifici che poteva, perché soprattutto è rimasta impressionata da quella visione terribile che è quella del luglio del 17, per un attimo si è spalancata la terra, hanno avuto questa visione dell'inferno, Giacinta da allora offerto tutto quello che poteva perché nessuno si perda. Mi viene in mente una frase molto bella, l'ho letta l'altro giorno, di Don Giussani, no? Questo fondatore di un movimento di Comunione e Liberazione, che diceva: amare vuol dire prendere a cuore il destino delle persone. Amare veramente vuol dire prendere a cuore il bene autentico, il bene che è qua giù, è terreno, ma poi un bene che è definitivo. Ecco, Giacinta da bambina ha colto questa esigenza di prendere sul serio il bene degli altri. Se amo le persone, voglio che si salvino per l'eternità, che siano contente per sempre. Ha sentito da bambina questa esigenza, ecco, questa roba qua. Per cui è un altro accento particolare, e quindi ha offerto poi, come Francesco, la sua sofferenza, la malattia.
0: Una sofferenza a cui erano come dire, chiamati e che hanno vissuto poi in prima persona.

0: non è stato facile per loro nel momento, non è stato facile loro per dopo, perché si sono scontrati anche con il fatto di non essere immediatamente creduti.
1: Eh sì, certo, ci sono state anche tante incomprensioni da parte della gente, anche Lucia stessa, da parte di sua mamma, che è una santa donna, una donna meravigliosa, ma aveva fatto una gran fatica a cogliere, ha sempre fatto fatica, anche quando lei poi è andata in convento, ha sempre avuto il dubbio, ma sarà apparsa la Madonna mia figlia, ma è possibile? Nella sua umiltà, nella sua semplicità, le sembrava impossibile. Un altro aspetto anche notevole, anche legato un po' al nostro tempo, è che loro vivono in un'epoca di pandemia, per cui c'è la spagnola che quasi regolarmente a certi cicli ripetitivi si ripresenta, quindi 100 anni fa, e loro sono, Giacinta in particolare ha vissuto ciò che tanti hanno vissuto nel periodo della pandemia, la morte da soli, morire isolati magari in ospedale, lontani dai propri cari. Adesso c'è il cellulare, per tante persone riuscivano almeno a comunicare un po' con lei proprio.
0: Eppure
1: da sola.
0: Nella distanza delle epoche ci sono dei punti in comune che fai bene a mettere in luce, Padre
1: sì,
0: Mario.
1: Sì, sì.
0: Ci ricolleghiamo con Melania da San Vittorino. Melania.
2: Sì, eccomi di nuovo, grazie. Io sono entrata all'interno della cappella che è proprio dedicata ai Santi Francesco e Giacinta. Sono in compagnia di Suora Antonia Castellucci. Buongiorno, Suora Antonia.
3: Buongiorno.
2: Suora Antonia, oblata di Maria Vergine di Fatima. Dicevamo, questa è la cappella che è stata dedicata proprio nel 2000, anno in cui sono stati beatificati, a Santi Francesco e Giacinta. Si parlava della fortissima spiritualità. Noi siamo stati tanto tempo prima a parlare fuori, e la cosa che è bellissima, che mi hai voluto dire, che il messaggio di Fatima non sarebbe proprio completo senza parlare della spiritualità dei pastorelli, è vero?
3: Eh sì, non è completo perché i santi pastorelli non solo sono stati i destinatari delle apparizioni, ma anche hanno interiorizzato e vissuto in prima persona quello che è l'essenza del messaggio di Fatima, ciascuno in modo personale. E San Giovanni Paolo II, proprio nella omelia in occasione della beatificazione dei santi pastorelli, diceva questo: loro sono due fiammelle che Dio ha voluto accendere nel nostro tempo perché possano illuminare il cammino dell'umanità. E di fatto ciascuno di loro, Francesco e Giacinta, in modo personale, a partire anche dalla loro indole, dalla loro personalità, hanno poi interiorizzato e vissuto il messaggio di Fatima, tracciando due vie di luce che possono appunto illuminare il nostro cammino. E Francesco, che era di indole più mite e più riservata, era rimasto molto colpito dall'espressione triste con cui la Vergine Maria aveva detto loro: Dio è triste perché gli uomini lo offendono con i peccati. Per cui Francesco, colpito da questo, ha investito tutta la sua breve esistenza nel voler consolare il cuore di Dio attraverso la preghiera, per cui trascorreva lunghi momenti in silenzio e meditazione e anche lunghe ore davanti al Santissimo Sacramento per consolare Gesù Eucaristia, che lui chiamava il Dio nascosto, Gesù nascosto.
2: E invece mi dicevi che Giacinta era un po' più d'indole capricciosetta, no? Qual è il messaggio invece di Giacinta?
3: Invece Giacinta, che era invece d'indole un po' più, diciamo, appassionata e sensibile, era rimasta impressionata dalla visione che loro avevano hanno avuto dell'inferno il 13 luglio 1917, e lei non poteva sopportare l'idea che queste anime per tutta l'eternità fossero destinate ad essere private della presenza di Dio, della visione di Dio, per cui ha concentrato tutta la sua esistenza nel voler offrire piccoli e grandi sacrifici, anche in modo eroico, perché alla fine offrirà la malattia che la porterà alla morte, perché le anime non si perdessero, per la conversione dei peccatori. Per cui sono davvero due luci che possono illuminare il cammino dell'umanità, il cammino del nostro tempo, attraverso quali vie? La via della preghiera, che è, diciamo, una risposta all'oblio di Dio che noi constatiamo nel nostro tempo, e la via del dono di sé, dell'offerta di sé, che è una risposta all'individualismo che molte volte sperimentiamo.
2: Quindi, insomma, le due fiammelle di cui parlavi prima, di cui parlava Giovanni Paolo II. Grazie, Suora Antonia, per averci introdotto alla spiritualità dei pastorelli. Ricordiamo che oggi qui è una giornata di festa. Noi fra poco ci trasferiamo, andiamo a viverla questa festa. Come? Con chi? Con i bambini.
3: Con i ragazzi delle scuole.
2: A dopo.
0: A dopo, Melania, grazie Suora Antonia, ritorniamo.

0: in studio e diamo il buongiorno e ben trovata a Suor Maria Lucia Cucci.
1: Grazie, faccio bene a tutti.
0: Nuovamente buongiorno. E a proposito di persone che sono state colpite dalla spiritualità di Fatima, sei qui quest'oggi anche per raccontarci come in qualche modo è entrata nella tua vita questa spiritualità, prima di essere quello che sei, chi eri?
1: Allora, io ho conosciuto la spiritualità di Fatima a circa 15 anni e diciamo che è un ricordo molto vivo e l'impressione è profonda che ho avuto a recarmi lì, a Fatima, cioè ho colto in modo più profondo la maternità di Maria nei miei confronti e ricordo che sono rimasta fortemente colpita dalla vita dei tre pastorelli perché erano dei bambini che avevano condotto una vita semplice ma allo stesso tempo eroica, perché tutta dedita veramente all'offerta di sé, all'intento di amare Dio, offrirsi continuamente. E questo esempio della vita dei pastorelli mi ha fatto riscoprire il valore della preghiera e soprattutto in modo particolare il valore della riparazione, che diciamo che nello spirito di Fatima è quello che mi ha colpito maggiormente, perché mi ha fatto capire che la mia esistenza nella quotidianità poteva diventare un dono per tutti, un dono per tante e tante anime, di più di quelle che io potevo immaginare, perché ogni azione, ogni gesto, anche il dovere quotidiano di andare a scuola, perché appunto frequentavo il liceo, poteva diventare un'espressione di amore a Dio e un'offerta, un dono per qualcun altro, non solo chi mi stava vicino, ma anche per i più lontani, quelli che magari io non conoscevo, perché l'idea di poter offrire anche le piccole cose per la conversione dei peccatori, per la salvezza delle anime o per accompagnare una persona che stava soffrendo in modo particolare in quel momento, mi riempiva di gioia, mi faceva sentire ricca.
0: Quando è che tutto questo diventa una scelta globale per te, totale, decidi proprio di consacrarti?
1: Allora, è proprio in questo spirito di Fatima che ho abbracciato, facendo l'atto di affidamento come laica all'interno della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, che poi piano piano ho scoperto la chiamata di Dio a una vita di consacrazione. Cioè, nel momento in cui ho colto che il Signore mi chiamava a seguirlo più da vicino attraverso appunto la professione, la vita religiosa, ho avvertito che il mio desiderio era di vivere questa vita di speciale consacrazione a Dio con lo spirito di Fatima, cioè nello stesso modo in cui avevano vissuto i pastorelli, e quindi vivere in un certo senso, abbracciare i voti, no, di povertà, castità, obbedienza e poi per noi anche il quarto voto di fedeltà, obbedienza al Santo Padre, che richiama un po' anche proprio lo spirito di Giacinta, no? Con la sfumatura della riparazione e della comunione, che sono un po' gli elementi chiave, gli elementi essenziali, no? Cioè, quelli che spiccano di più all'interno del nostro carisma come istituto religioso, ma anche come movimento ecclesiale. È una cosa che, su cui rifletto spesso, è che nel rito della nostra professione religiosa ci viene rivolta la stessa identica domanda che la Madonna aveva posto ai tre pastorelli il 13 maggio, ossia, no? Volete offrirvi a Dio, disposti a sopportare tutte le sofferenze che il Signore manderà in atto di riparazione e supplica per la conversione dei peccatori, no? E ognuno di noi risponde sì. E quindi questo diventa per me sempre uno stimolo, è molto importante, perché mi fa comprendere come la mia chiamata alla vita religiosa rispecchia un po' quella che è stata la chiamata anche dei pastorelli e diventa sempre un incoraggiamento, no? A ricominciare a ricordarmi che nella quotidianità la mia vita è spesa per Dio, per il bene dei fratelli, con questo spirito, no? Dello spirito dell'offerta di tutte le piccole cose che possono accadere, le gioie, le piccole sofferenze, ma anche proprio il dovere quotidiano.
0: E mi sembra di capire che è un sì a cui rispondi ogni giorno, è una domanda continua.
1: È una palestra continua.
0: È una palestra continua. Allora, ci interrompiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, fra poco continuiamo la nostra chiacchierata insieme e torniamo anche da Melania e dai bambini di San Vittorino. Fra poco.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata,

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Oggi 20 febbraio, festa dei pastorelli di Fatima. Le immagini che state vedendo in questo momento ci arrivano direttamente da Fatima. Sono in corso le celebrazioni e qua in studio stiamo parlando di questo momento con Padre Mario Piatti e con Suor Maria Lucia Cucci. Siamo, tra poco ritorneremo a San Vittorino, il luogo che ci parla di Fatima alle porte di Roma. Padre Mario, questa mattina ci ha portato delle reliquie proprio dei pastorelli. Di che si tratta?
1: Sono già venuti in altre occasioni, vuol dire che Giacinto e Francesco si sono trovati a
0: si sono trovati agio, bene, quindi bene, siamo contenti.
1: Ci hanno chiesto, vogliamo tornare ancora. Comunque è un pezzo di scialle che apparteneva a Giacinta, che ci è stato donato dalle suore di clausura che lo custodivano a Lisbona. E invece nell'altra reliquia, gelosamente custodita dal nostro confratello parroco, devo litigare ogni volta per farmela prestare.
0: Però cede, vedi?
1: Comunque cede, ci sono dei frammenti delle casse che hanno contenuto il corpo di Francesco e di Giacinta, e c'è un frammento del leccio su cui era apparsa la Madonna. Quella povera pianta è stata sbriciolata e per

0: l'eccesso di devozione non esiste più, è dove si trova la colonnina proprio di Fatima, che abbiamo visto prima nelle immagini, dove c'è l'immagine della prima statua realizzata a Fatima, quella su cui viene posta la corona che porta il proiettile che doveva uccidere Giovanni Paolo II. Ecco, e quindi c'è questo richiamo proprio ai pastorelli, a questo leccio che era una pianticella su cui la Madonna ha appoggiato i suoi piedi. E lì a Fatima, accanto alla cappellina, c'è un altro leccio famoso, che è quello di cui parlano le memorie di Suor Lucia, che è rimasto ancora intatto. Ultimamente, purtroppo, è stata una bufera terribile quando noi eravamo adesso in gennaio, che ha divelto piante da tutte le parti. Anche lì davanti al santuario c'è stato un uragano, proprio l'uragano Cristina. Di fatto quella pianta è ancora lì, quella vicino alla cappellina.
1: E ce ne può dare conferma direttamente da Fatima Marina Pedro Vieira, con cui ci colleghiamo, della famiglia del Cuore Immacolato di Maria, a cui diamo un buongiorno. Ben trovata. Eccola. Ci confermi? Buongiorno, ci confermi le parole di Padre Mario, quindi?
2: Vi confermo, l'arbore continua ancora qua in piedi, però gli altri diciamo che hanno sofferto un pochino. Qua in giro la Cristina ci ha preso un po' troppo. Ma Padre Mario, finalmente non c'è più pioggia. Ah, guarda il sole, finalmente, per la festa dei pastorelli.
1: C'è un sole magnifico, ci fa guardare quell'azzurro sopra la tua testa e ci fa ben sperare. Che giornata sarà quest'oggi e come ci siete arrivati? Qual è stata la preparazione, Marina?
2: Allora, la preparazione in generale qua nel santuario è sempre molto, molto importante. Preparano tutti i momenti per fare questa festa dei piccoli. Ieri anche è stato 20 anni che Lucia è stata portata qui in santuario, che ha ritrovato i fratelli, che è stata qua nelle tombe con i cugini. E oggi una festa anche della partita in cielo, è la festa dei pastorelli, che il santuario è un grande momento per noi. Ci sono tutte le immagini dei pastorelli, adesso in cappellina c'è una messa per quello non vi riesco a portare lì, però facciamo tutto quello che si riesce. E alle 11 c'è la messa con l'icona dei pastorelli nella Santissima Trinità, nella Basilica, presieduta dal Rosario qui in cappellina. Dopo c'è un momento che a me piace particolarmente, alle 2 del pomeriggio, che tutti i bambini delle scuole qua in giro nel santuario vengano qui alla Basilica e hanno un incontro per conoscere anche questi piccoli che sono e che li colpiscono la loro vita. Per quello oggi c'è tutta un'atmosfera di festa, dalle 7:30 della prima messa, che è stata alle 7:30, fino alle 7 di sera, ci sarà sempre un momento di grande, grande gioia in questo santuario.
1: Marina, allora noi ti ringraziamo per la tua presenza stamattina, per averci connesso.
2: Grazie a voi, grazie
1: con
2: a voi.
1: Fatima. Ciao. Sentiamo un buon vento da quelle parti e speriamo che sia appunto un vento che vi faccia vivere una buona, buonissima festa. Grazie, grazie ancora. E è sempre bello tornare idealmente a Fatima, tornare anche a toccare quel modo di stare vicini, quella devozione che si concretizza in vari modi. C'è in particolar modo una pratica che è quella dei primi cinque sabati del mese.
0: Cinque sabati del mese che poi è stata ridetta a Lucia successivamente, ecco, alle apparizioni del 1917. È una pratica che piano piano è entrata, ma credo che debba essere ancora più conosciuta. Per analogia è simile a quella dei primi venerdì del mese, legata alla devozione al Sacro Cuore, ma sono devozioni, ecco, come dire, che si rischia quasi quasi di mettere un po' immagini, invece no, è un richiamo di fede profondo. Poi vedo che chi si abitua a dare risalto al primo sabato del mese lo prende come una data particolare per confessarsi, per vivere un'esperienza di fede, offrire al Signore un rosario meditato, quindi meditare sui misteri della vita del Signore, di Maria Santissima. Diventa una pratica che poi è legata anche a una promessa speciale. Madonna ha promesso chi per cinque sabati, poi quando uno lo fa in continuità anche per tutta la vita, chi avrebbe fatto questa pratica avrà delle grazie speciali, soprattutto nel momento della morte. Cioè, È il momento in cui noi riconsegniamo la nostra vita al Signore.

0: Il momento in cui riassumiamo tutto e lo consegniamo nelle mani di Dio, e allora abbiamo bisogno di una grazia ultra speciale per, anche prima per vivere bene e poi per consegnare
1: particolarmente
0: quello che
1: quelle,
0: noi siamo.
1: Quello... In quel frangente lì, è vero. Vogliamo, poco fa Marina parlava di bambini per quel che riguarda Fatima, ce ne ha parlato anche Melania quest'oggi da San Vittorino, allora vogliamo ritornare da Melania Giacò, eccoci.
2: Eh sì Giacomo, infatti continuiamo a parlare di bambini, questa che è la festa dei pastorelli dei bambini, Suora Antonia, ogni 20 febbraio qui invitate le scolaresche.
3: Eh sì, è consuetudine che in occasione di questa festa dei santi pastorelli invitiamo sempre le scuole a vivere una giornata di catechesi sulla loro vita, sulla loro spiritualità.
2: La giornata che insomma festeggiano oggi è la scuola insomma che è venuta qui oggi a festeggiare è l'Istituto Salesiano Oblate del Sacro Cuore di Tivoli, ho detto bene? Suor Graziella Benghini, dirigente scolastica, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Suor Graziella, ecco, come vi siete preparati? Come avete preparato questi bambini?
4: Allora, sono state le insegnanti a preparare i bambini. Io qui sono per rappresentare un po' la scuola, unica scuola cattolica presente a Tivoli e che teniamo molto nel messaggio di questi bambini di Fatima, perché in un mondo come quello di oggi, dove si cerca di mandare fuori sacrificio, sofferenza, dolore, ecco, noi abbiamo voluto passare il messaggio di questi bambini di Fatima ai nostri per comprendere che la vita è fatta anche di gioie, ma anche di saper dare se stessi nella prova di ogni giorno, quindi anche saper accettare le piccole sofferenze per amore della pace, perché era questo il messaggio principale anche della Madonna, ma anche per la salvezza delle anime.
1: Grazie Suor Lucia, grazie Padre
0: grazie,
1: Mario,
0: grazie
1: buona festa e Padre Mario buon cammino, perché tu sei in partenza.
0: Sto partendo per Galbiate vicino a Lecco, dove c'è sempre Lusigliani, un ricordo speciale dei pastorelli e anche una solidarietà nei confronti del seminario, per quindi grazie di cuore anche ai nostri galbiatesi.
1: E allora grazie a tutta la famiglia del Cuore Immacolato.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
3: Rosemary!
2: No,
3: ma sono contenta.
2: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca. La barca è sua.
4: Io abito qui, Merritt.
5: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
4: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
2: Ma tu sei mio padre!
6: La strada per il paradiso.
2: Siamo amici del cuore, sì.
6: Questa sera in prima serata.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate. Tè

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
0: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo.
3: In una parola, ho la mania delle scene.
4: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
3: No, no, mio zio è furbo.
5: Sono rovinato!
6: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
7: E Nanette, cosa le dico?
8: La verità.
4: Vorrei farti sentire te per due.
3: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
2: Te per due. Domani, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata,

0: Ieri 5 novembre la Chiesa ha celebrato la festa delle sante reliquie e allora noi oggi vogliamo fare proprio un viaggio nelle reliquie più importanti della cristianità.
1: E lo facciamo col nostro ospite di oggi, diamo il buongiorno e il bentornato a Don Ivan Ricupero.
2: Buongiorno.
1: Don Ivan, direttamente dalla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo bellissimo che avremo modo fra poco anche di riscoprire. Allora, ieri festa delle reliquie, diceva Grazia, facciamo un passo indietro, andiamo un po' all'origine anche di questo collegamento, di questa devozione che c'è. Che cosa sono le reliquie e perché ci si affida alle reliquie, perché esistono nella vita spirituale?
2: Le reliquie sono dei segni delle testimonianze che ci ricordano come tanti uomini e tante donne lungo la storia si sono offerti e hanno donato la propria vita per seguire Cristo. La reliquia in sé per sé è qualcosa che trova, affonda le sue radici in un passato molto lontano. Già nel libro, nelle scritture, nel libro dell'Esodo si parla di una testimonianza di una reliquia che non è soltanto corporale ma anche materiale. Pensare all'arca dell'alleanza, quell'arca che il popolo eletto con Mosè ha portato durante tutto il suo viaggio fino ad arrivare nella terra promessa e che poi è andata all'interno del Tempio di Gerusalemme. Questa è la testimonianza più antica che possiamo avere di una reliquia. Poi lungo i secoli, chiaramente, a partire subito dopo dalla morte di Cristo, abbiamo le prime reliquie che sono quelle degli apostoli, morti quasi tutti martiri, eccetto Giovanni. E così poi lungo il passare del tempo, ecco, queste testimonianze vive che le comunità cristiane hanno sempre custodito. Le hanno custodite proprio come per tenere vivo il ricordo di quella che è appunto la loro offerta, la loro vita, e guardarle semplicemente come a degli spunti, a dei modelli di vita per poter seguire Cristo nella loro vita.
0: Quindi Don Ivan, è proprio per questo che spesso l'uomo ha proprio una sorta di necessità di vederle, toccarle, sentirle vicine a sé anche in alcuni momenti importanti della vita.
2: Questo anche nella scrittura, il Vangelo di Giovanni ci parla di Tommaso che ha avuto bisogno di toccare, voleva toccare, perché se non vedeva con i suoi occhi e non toccava non avrebbe creduto. Quindi diciamo che già da lì possiamo dire che l'uomo ha sempre sentito il bisogno di vedere, toccare, entrare quasi in sintonia, in simbiosi anche con un passato, con una storia che lo ha preceduto. E questa appunto è una condizione che ancora oggi sperimentiamo. Certo, ci sono anche dei modi di vedere anche le reliquie, ma soprattutto di venerare le reliquie, che non sono dei feticci, non sono dei talismani, non sono dei portafortuna, ma come dicevamo prima sono soltanto segni di una testimonianza di vita che possiamo anche noi poi intraprendere nel nostro cammino spirituale.
1: La Basilica di Santa Maria Maggiore naturalmente non è esente dalla presenza di reliquie e allora attraverso questo servizio di Serena Cirillo vogliamo scoprirne una che è davvero particolare, è la Sacra Culla, guardiamo.
3: Ci troviamo qui nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore davanti a questa reliquia preziosa che è la reliquia della Sacra Culla, che è arrivata in questa basilica intorno al VII secolo, dunque intorno al 644. Dunque abbiamo questi cinque pezzi di legno e nel 2018 hanno trovato anche dentro il legno, hanno trovato le bende del bambino Gesù che coprivano il bambino Gesù e anche la paglia su cui è deposto il bambino Gesù. Dunque queste reliquie sono preziosissime per questa basilica e tocca il cuore di ognuno di noi, siamo tutti figli di Dio, tutti bambini, dunque quando siamo davanti alla reliquia della Sacra Culla proprio sentiamo proprio bambini davanti a Dio Padre. La Basilica, soprattutto davanti alla Sacra Culla, viene tutto il mondo, tutte le età, credenti, non credenti. Soprattutto alla Sacra Culla vengono tanti bambini, chiaramente, perché per i bambini di scoprire che il luogo dove Maria e Giuseppe hanno deposto il bambino Gesù, e poi non solo i bambini ma tutti gli adulti, tutti quanti. Dunque davanti alla Sacra Culla viene tutto il mondo e ognuno fa la sua contemplazione, la sua meditazione davanti al mistero dell'Incarnazione.
1: Non è un caso, Don Ivan, che Santa Maria Maggiore venga anche definita la Betlemme d'Occidente.
2: Sì, per tanti secoli è stata anche conosciuta come la Basilica di Santa Maria ad Presepem, proprio per questa importante reliquia che custodisce, come ci è stato ricordato, dal VII secolo. Una reliquia che viene donata a Papa Teodoro. Papa Teodoro era oriundo di Gerusalemme. E quando appunto nella storia anche delle reliquie, quando si cominciano a intravedere le prime lotte iconoclaste o addirittura le invasioni da parte dei musulmani che andavano a distruggere i luoghi santi, per evitare che questa preziosa reliquia venisse dispersa, fu donata proprio al Papa e il Papa volle farla custodire nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove appunto dal VII secolo si trova.
0: Quali altre reliquie sono custodite a Santa Maria Maggiore?
2: Sono tante le reliquie che sono presenti in Basilica, non abbiamo una lipsoteca, potremmo dire, modesta, ma con tanti santi, anche di importanza. Ad esempio abbiamo alcune reliquie di San Mattia e di San Girolamo, che riposano appunto all'interno della nostra Basilica, ma anche Santa Bibiana, ad esempio, un'altra santa, venerata a Roma, e tanti altri santi romani che si trovano, anche degli apostoli, alcune reliquie degli apostoli. Qui bisognerebbe fare forse anche una differenziazione delle reliquie, perché le reliquie sono tante, lungo la storia molti, anche ai nostri giorni, ritengono che siano dei falsi, che siano delle cose che sono state costruite ad hoc, ma in realtà la classificazione delle reliquie è molto chiara. Noi abbiamo delle reliquie insigni, reliquie di primo grado, secondo e terzo grado. Le reliquie insigni sono i corpi dei santi interi, o buona parte dei corpi, che vengono custodite anche in diverse basiliche romane. Poi abbiamo le reliquie di primo grado.

0: che sono, tutte, sono parti del corpo che vengono prese, capelli, sangue ad esempio, per farne un esempio, e quelle di secondo grado sono invece oggetti appartenuti al santo, indumenti, oggetti appartenuti, e poi abbiamo il terzo grado che sono le reliquie per contatto, quelle che venivano poggiate appunto sulla tomba, del santo. Ed è proprio questo che lungo i secoli ha generato forse un po' di confusione, perché come si facevano a moltiplicare le reliquie? Le reliquie erano davvero considerate un tesoro prezioso da poter tenere, non solo dal punto di vista spirituale, ma in alcuni casi anche dal punto di vista politico. Basti pensare alla lotta continua tra Roma e Costantinopoli. C'è un periodo della storia in cui tanti corpi di santi vengono trasferiti a Costantinopoli, proprio perché in qualche modo volevano competere con Roma, che invece custodiva appunto tante reliquie importanti dei santi, oltre alla sua storia, alla sua grandezza. E questo poi cosa faceva? Faceva sì che ognuno, per avere un pezzetto di una reliquia, c'erano delle fessure vicino alle tombe, dei santi, e allora potevano infilare all'interno di questa fessura un oggetto, un panno, e molto spesso utilizzavano anche delle ossa. Ecco perché questo moltiplicarsi di reliquie, che sono appunto sparse in tutto il mondo. E poi ci sono anche altre reliquie appunto che per contatto vengono ancora oggi, diffuse e distribuite per la venerazione dei fedeli.
1: Tu oggi vieni qua a trovarci in una giornata particolare, particolare per molti perché è il 6 di novembre e oggi ricorrono i 31 anni dalla dedicazione di un altro luogo importante per la cristianità e sappiamo anche a te molto caro, ed è il santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. E vi vogliamo ricordare, abbiamo fatto nei giorni scorsi ed è opportuno rifarlo proprio nella giornata di oggi, TV2000 questa sera alle 21:10 trasmetterà il documentario Piange una madre di Valeria Castrucci e Anna Lavinia. È stato un modo, l'abbiamo conosciuto anche nei giorni scorsi, per ragionare, per ritornare in quei luoghi così importanti, nei fatti del 1953. Ne vediamo un estratto.

0: La commissione scientifica ha voluto raccogliere e custodire le ultime gocce di lacrime avanzate all'analisi scientifica in un capillare azzurrino posto nella sommità del reliquiario. Ma essendo chiuso a fuoco, ma non sottovuoto, per un periodo le lacrime sono rimaste nello stato liquido, ma poi con il tempo si sono scomposte, sono cristallizzate. Si può notare come i sali si sono attaccati alla parete del capillare. Questo reliquiario è il segno della presenza della Madonna, che raggiunge anche tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Del documentario che potrete vedere questa sera su TV 2000 alle 21:10, Piange una madre, e oggi con te ne approfittiamo, Don Ivan, perché sei qui presente, perché parliamo di reliquie e anche perché tu sei particolarmente legato a questo luogo. Vuoi dirci perché?
2: Sono particolarmente legato perché io provengo dalla città in cui la Madonna nel 1953 ha pianto, e ho avuto anche il privilegio di poter fare il mio servizio anche all'interno del santuario. E ho avuto un ulteriore privilegio, che è stato quello di poter conoscere e accompagnare nell'ultima parte della sua vita la signora Antonietta Iannuso, che è colei che ha ricevuto questo grande miracolo. Una donna particolare, nel senso molto austera e soprattutto molto schiva, non amava mai raccontare, cioè voi vedete non ha mai rilasciato un'intervista sull'evento della lacrimazione. Ha deposto al processo canonico, quello sì, ma dopodiché lei non ha mai voluto apparire, è sempre rimasta dietro le quinte. E una cosa che, a proposito di reliquie, mi veniva in mente, che mi raccontò nell'ultima fase della sua vita, non vedeva quasi più nulla, quindi non riusciva neanche a scendere per la messa, che era al piano di sotto dove abitava lei. E quindi al termine della celebrazione, portando la comunione, un giorno mi raccontò un aneddoto, che è poi un fatto di storia vero, ancora visibile. E chiese a una persona che conosceva, che doveva andare da Padre Pio, gli chiese di portare un fazzoletto a Padre Pio per farlo toccare. E questa persona lo dimenticò e andò a colloquio con Padre Pio. Padre Pio, alla fine del colloquio, si salutano e gli dice, stava andando via, lo ferma, mette la mano in tasca, prende un fazzoletto e gli dice: portalo a quella santa donna. E gli dà questo fazzoletto, che ancora oggi è visibile in santuario, perché poi i familiari hanno voluto donarlo al santuario. Ecco, come per dire, ecco, queste reliquie che poi comunque si intersecano con la nostra vita, con il nostro quotidiano.
3: Don Ivan, ma c'è un modo per pregare le reliquie?
2: I santi sono tutti intercessori. Cioè sono coloro che stanno al cospetto di Dio e possono intercedere per noi. Quindi la cosa più importante che non dobbiamo dimenticare è che le reliquie non vanno adorate, ma vanno venerate. E a loro va chiesto, appunto, proprio perché sono come noi, ci hanno preceduto, quindi fanno parte della nostra storia, della vita dell'umanità, è più facile anche a livello emozionale poterci rivolgere a loro. Però rivolgerci a loro come dei fratelli a cui chiedere qualcosa da presentare, a colui che può davvero concederci quello che abbiamo bisogno, che è il nostro Signore.
1: Stiamo parlando, ci hai spiegato che cosa sono, che cosa dobbiamo sapere quando parliamo di reliquie. Abbiamo parlato anche di Siracusa, e del Santuario della Madonna delle Lacrime, di cui andrà in onda questa sera su TV 2000 il documentario Piange una madre alle 21:10. In cui vedremo anche, chi lo vedrà, vedrà anche delle immagini inedite, esclusive, che raffigurano, che ci portano a vedere con un occhio, diciamo, non umano, ma l'occhio di una cinepresa che per varie ragioni si trovava lì in quei giorni, riprendono proprio la lacrimazione. C'è stata e c'è molta prudenza e molta cautela da parte della Chiesa, naturalmente, in fenomeni, in episodi come questo.
2: Sempre, la Chiesa ha sempre avuto molto prudenza, soprattutto quando si parla appunto di manifestazioni ed eventi miracolosi. Ha sempre voluto che tutto venisse fatto e venga fatto ancora oggi con la massima cautela, con la massima prudenza, servendosi anche dell'ausilio di esperti. Nel caso proprio della Madonna delle Lacrime, il vescovo vietò a tutti i sacerdoti di andare in Via degli Orti e mandò lui stesso, allora la presidente dell'Azione Cattolica Femminile, la mandò lì proprio per poter verificare a nome suo quello che stava accadendo. E lì, sotto i suoi occhi, si è ripetuto questo miracolo della lacrimazione. Ma anche, appunto, dicevo, l'ausilio di esperti. C'è stata una commissione scientifica che si reca a casa Iannuso e attende, smonta il quadretto, guarda, cerca di capire se ci sono possibili manomissioni del quadretto. Quando lo staccano, trovano il pulviscolo tra la lastra di opalina e la parte di gesso. Questo proprio per dire che quel quadretto non era stato mai smontato. Esaminano la parete per vedere se ci fosse un problema di umidità. Sappiamo che il gesso è anche un conduttore, quindi potrebbe essere anche un evento, potremmo dire, naturale. E dopo aver fatto questi primi esami preliminari, attendono, asciugano il quadretto, che aveva appena smesso di piangere prima del loro arrivo, e attendono. E sotto i loro occhi si ripete questo prodigio. Prelevano questo campione e lo esaminano e fanno tutti gli esami possibili. E la commissione volle fare all'epoca un esame comparato, cioè esaminare quel campione, così come l'hanno chiamato, quel liquido come l'hanno chiamato, con le lacrime di un bambino, di un adulto, e il presidente della commissione volle esaminarlo anche, confrontarlo anche con le sue stesse lacrime, proprio per evitare che ci fossero possibili manomissioni. E alla fine lui stesso dovette dichiarare che quelle erano lacrime umane. Non disse mai che erano le lacrime della Madonna, però disse che erano lacrime umane, perché contenevano tutte quelle sostanze che si trovano nelle lacrime umane, i solfati, i sali, insomma, tutto quello che c'è. Ecco, con i mezzi dell'epoca sono riusciti appunto a documentare, non solo scientificamente ma anche visivamente. Vedrete questa sera, ma chi ha avuto la possibilità di vedere il documentario, ci sono dei fotogrammi in cui si vede proprio il momento in cui c'è questo rigonfiamento dell'occhio, degli occhi del quadretto, e quando cominciano a scendere giù le lacrime. Quindi con una cinepresa dell'epoca oggi potremmo dire ci sarebbero tanti effetti, potremmo certo. In qualche modo alterare quella che è la realtà. Ma all'epoca, esatto, all'epoca non c'era nulla di tutto questo, per cui quello che quella cinepresa ha visto è quello che è realmente accaduto.
3: Don Ivan, è importante sottolinearlo, quindi l'importanza proprio dell'autenticità delle reliquie, perché sappiamo che esiste anche proprio un commercio delle reliquie. Sì. Vogliamo mettere in guardia, perché forse in un momento di debolezza, di fragilità, qualcuno può affidarsi e andare alla ricerca anche di reliquie in modo non corretto. Le reliquie non si possono acquistare.
2: No, le reliquie non si acquistano. Su questo la Chiesa anche è molto, molto severa e impone delle pene canoniche molto pesanti, dall'esclusione dei sacramenti fino alla scomunica per chi fa commercio di reliquie. Le reliquie sono sì degli oggetti, ma devono sottendere sempre qualcosa di più, che è la fede. Io posso avere anche delle reliquie dei santi, ma se io non ho la fede posso aggrapparmi in un momento di disperazione, in un momento di prova, di dolore, di sofferenza, mi aggrappo a qualsiasi cosa, ma questo non può essere una soluzione se prima io non ho la fede in me che mi spinga a guardare e a venerare quella reliquia e a chiedere aiuto e sostegno proprio in un momento di difficoltà.
3: Ricordiamo, Don Ivan, che attraverso le reliquie la Chiesa ci propone anche proprio, ci avvicina ai santi. Pensiamo anche ai recentissimi San Carlo Acutis.
2: Certo, le reliquie, appunto, i santi ci sono stati nel passato e ci sono ora nel presente, e ci auguriamo ci siano anche nel futuro uomini e donne sante. E quindi è chiaro che è una storia che continua lungo i secoli. Poi anche con le reliquie, la custodia, la memoria delle reliquie è molto particolare, perché Noi pensiamo di essere sempre più bravi di chi ci ha preceduto e con i santi moderni abbiamo molta più facilità a custodire le reliquie, mentre quelle più antiche forse facciamo più fatica a pensarle. Però mi viene in mente un'immagine molto bella, che è quella dei nostri genitori, delle nostre mamme, che cosa facevano? Alcune, sicuramente tante, custodivano le cose legate ai propri figli, il vestitino del battesimo, il primo dentino o qualsiasi altra cosa, li custodivano in una scatola, come per dire che questa memoria non è una memoria recente, è una cosa che si faceva fin dal passato, e così anche con le reliquie. Custodire queste testimonianze preziosissime per la storia della Chiesa che sono state tramandate fino ai nostri giorni e che noi tramanderemo alle generazioni future.
1: È molto bella la parola custodia che tu adoperi ed è molto calzante anche per quanto riguarda Santa Maria Maggiore, che è uno scrigno di tantissime cose e una delle cose che custodisce è la presenza di Papa Francesco, naturalmente, alla cui tomba ancora tantissime persone continuano ad andare. Serena Cirillo.
4: Ci troviamo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche papali, e siamo qui di fronte alla tomba di Papa Francesco. E Papa Francesco era molto devoto alla Madonna di Salus Populi Romani, veniva qui come pellegrino spesso, soprattutto prima e dopo ogni viaggio apostolico. E questo amore che ha avuto espressione anche nella sua ultima volontà, volendo essere sepolto proprio qui in questo santuario mariano, accanto alla cappella della Salus Populi Romani. Dopo la sepoltura di Papa Francesco, tanta gente viene a visitare la sua tomba. Quest'anno è coinciso anche con l'anno giubilare, così tante persone che vengono per il giubileo a Roma vogliono ancora venire qui e incontrare in modo diverso Papa Francesco che si riposa in questa basilica e ricordare questi messaggi, gesti, le sue parole che hanno sentito durante il suo pontificato. E venendo qui rivivono queste esperienze di fronte alla sua tomba.

0: Papa Francesco ha lasciato un messaggio molto importante per noi, che si può vivere il Vangelo in modo semplice, autentico, essere veri cristiani anche in questi tempi. Per me è toccante quando persone visitano la tomba e dopo chiedono dove c'è la cappella dove ha pregato Papa Francesco. Ecco, loro vogliono anche continuare dopo aver visitato la tomba, pregare lì, venire dalla Madonna Salus Populi Romani anche a pregare come ha pregato lui. Un insegnamento di preghiera così, io penso che è una eredità, è un grande frutto che ha lasciato Papa Francesco per noi, per la Chiesa.
1: Pellegrino fra i pellegrini nei giorni scorsi, all'indomani della commemorazione dei defunti, anche Papa Leone è venuto a trovare Papa Francesco.
2: Sì, anche lui la mattina ha celebrato in Vaticano la messa per il pontefice e per i cardinali e vescovi defunti, come è tradizione, e la sera è voluto venire a rendere omaggio al suo predecessore.
3: Don Ivan, ti ringraziamo perché ci hai spiegato nel dettaglio l'importanza delle reliquie, anche come capirne l'autenticità e il fatto, diciamolo ancora una volta, non si possono acquistare. Vogliamo ritornare proprio da dove siamo partiti. Ieri la festa delle sacre reliquie. Perché è importante che ci sia una giornata proprio per ricordare le reliquie?
2: In realtà noi, questa è una festa che era contenuta nel Messale di Pio V, c'era una giornata proprio dedicata che noi appunto abbiamo anche commemorato ieri, però è anche vero che noi celebriamo già il 1° di novembre la festa di tutti i santi e molti oggi continuano ad esporre le reliquie proprio in questa giornata, il giorno in cui la santità, ecco, viene in maniera particolare sottolineata e ricordata anche dalla liturgia della Chiesa. E poi anche perché l'indomani ricordiamo anche la commemorazione dei fedeli defunti, quindi questa festa delle reliquie si inserisce proprio nell'ottavario del ricordo dei nostri fedeli defunti.
1: Don Ivan Recupero, grazie allora per essere stato con noi, per averci
3: Grazie.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica.

0: Pito latte, confito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così

0: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Welles a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
8: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
7: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Oggi alle 14.35 e domani alle 8.
9: Qui ci si viene in vacanza.
10: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
11: Rosemary!
10: No!
11: Ma sono contenta!
10: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca. La barca è sua.
12: Io abito qui, Ben Reed.
13: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
12: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
10: Ma tu sei mio padre!
7: La strada per il paradiso.
10: Siamo amici del cuore, sì.
7: Questa sera in prima serata.

0: buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno.
2: Grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Oggi torna con il suo ultimo lavoro che è Era mia figlia, edito da Solferino. Siamo all'indomani di una giornata importante, sì. Ieri 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sì. Ma è bene parlarne ogni giorno, sì. Perché i dati sono allarmanti e in questo libro sono raccolte 18 storie, sì. 18 storie di femminicidio. Come, sì. Come nasce questo lavoro?
1: Questo lavoro nasce, diciamo, dal fatto che io da 6 anni mi occupo di femminicidi. Ho sempre cercato di raccontare le storie di queste ragazze con il massimo rispetto e il massimo anche amore verso le famiglie, il dolore di chi resta. C'è stato però effettivamente un episodio specifico che è stata la scomparsa e l'uccisione di Giulia Cecchettin, perché purtroppo è accaduta proprio a 100 metri da casa mia. Io in linea d'aria sono, dal mio finestrone vedo la zona industriale dove proprio lei è stata accoltellata e soprattutto quella sera dove accadeva quella cosa io stavo tornando nella stessa strada con mio figlio. Mio figlio ha la stessa età di Giulia, frequentava la stessa facoltà di Giulia, per cui è stato immediato, prima di tutto perché è iniziata con una scomparsa, quindi tutta l'Italia veramente ha sperato in un epilogo diverso. In cuor nostro forse sapevamo che purtroppo poteva andare a finire così, però veramente quegli occhi, quel viso, quel sorriso ci sono entrati nel cuore. E quando poi è stata ritrovata, io è stata proprio una cosa immediata, mi sono girata verso mio marito e ho detto poteva essere nostra figlia. Io credo di aver interpretato un pensiero comune a tantissime persone in Italia che hanno rivisto in Giulia forse veramente quella che poteva essere la loro figlia. E immediatamente ho pensato che forse, visto che le parole hanno un peso e sono importanti, con le parole potevo cercare di cambiare qualche cosa o comunque arrivare al cuore delle persone, raccontando le storie di queste ragazze prima che diventassero un titolo di giornale, un fatto di cronaca, ma raccontare proprio quelli che erano i loro sogni, la loro vita, andare a parlare con i familiari perché mi raccontassero chi erano queste ragazze, perché non ci dimentichiamo mai che queste ragazze, prima di diventare un fatto di cronaca, erano delle figlie, sono delle figlie, erano delle sorelle, sono delle sorelle, erano delle amiche. E quindi con questo spirito io ho cercato di riportarle attraverso queste pagine.
2: Tu parti proprio da questo, dalla persona che sì. sono state Giulia Cecchettin e tante altre sì. ragazze. Non è un caso, ed è molto bello che tu lo faccia, che tu inizi ogni storia con un diario in prima persona.
1: Esatto.
2: Come se fosse lo scrigno che contiene i sogni, quello che avrebbero potuto essere se non fosse andata così.
1: Sì, diciamo che è proprio un rivendicare, no? Il nome, il cognome, la persona. Perché, come appunto ci dicono le statistiche, ogni 72 ore una ragazza viene uccisa. Quindi è davvero difficile. Io mi sono posta questa domanda perché non mi ricordavo a volte i visi.

0: Non mi ricordavo a volte i nomi di queste ragazze perché sono talmente tante e come giornalista lavorando, cioè, a volte trovavo delle storie e dicevo, ma io questa non me la ricordo, come mai? Perché sono davvero tante. Quindi io cosa cerco di fare? Ho iniziato proprio dai social, cioè raccontando ogni giorno una storia di queste ragazze, anche lontane nel tempo, proprio per riportarle alla memoria, proprio perché non vengano dimenticate. E quindi le faccio, diciamo, parlare in prima persona perché la prima persona è molto potente, arriva moltissimo, e le faccio presentare, gli faccio dire il nome, il cognome e quella che era la loro storia. E finisco sempre queste storie con la loro fotografia e anche lì con il massimo rispetto, perché cerco una foto dove loro siano comunque sorridenti e che raccontino in qualche modo quello che erano prima, appunto, che fossero uccise. E questa cosa, insomma, mi fa davvero piacere perché vedo che c'è un riscontro non solo delle famiglie, ma che il dolore non è vero che spaventa le persone, perché io vedo che a livello proprio di lettura, scrittura, commenti, sono tante le persone che vengono coinvolte, sono tante le persone che mi scrivono e mi ringraziano per averle ricordate, perché non gli era passata di mente quel viso, quel sorriso, e quindi dicono proprio, meno male che le stai raccontando, così ce ne ricordiamo anche noi.
1: Dipende anche a volte come vengono raccontate le cose, è molto, molto bello, delicato quello
0: Sì.
1: che dici, anche l'attenzione nella scelta della fotografia,
0: Sì.
1: perché a volte ci dimentichiamo, c'è questa morbosità nel raccontare, nell'ascoltare, ma ci sono le famiglie di quelle persone
0: Esatto.
1: che guardano, ascoltano ed è davvero
0: Esatto.
1: brutto, a volte indelicato.
0: Sì.
1: E mi colpiva anche che quando tu, che dici che quando tu proponevi all'inizio questo lavoro alle case editrici, molte erano restie
0: Sì. Sì. Sì.
1: nell'accettare la tua richiesta, proposta.
0: È vero, perché mi dicevano appunto che c'era questo dolore che in qualche modo poteva disturbare, questo dolore che in qualche modo le persone non volevano leggere. Per fortuna che invece ho trovato una casa editrice, appunto la mia, Solferino, che non solo ha sposato immediatamente il progetto, ma ha capito l'importanza di queste ragazze, di queste storie. E mi ha lasciata proprio libera, nel senso che non mi ha imposto assolutamente niente, mi ha detto tu devi fare quello che stai già facendo, cioè alimentare il ricordo, alimentare le storie e portare queste ragazze nelle case delle persone che vorranno leggerle, però devo dire che insomma vedo che le stanno davvero leggendo in tanti, quindi hanno capito il senso, cioè il ricordo. E raccontare queste ragazze con la massima delicatezza. Io parlo di rivoluzione gentile, quello che io sto facendo nei social, perché i social, se utilizzati nella maniera corretta, possono essere veramente molto utili. E questa rivoluzione gentile sta portando a piccoli passi dei frutti, non ultimo il fatto che bisogna utilizzare un linguaggio corretto, perché come hai detto giustamente tu, io la prima cosa che mi pongo è: mi leggeranno le famiglie, quindi io anche il più piccolo aggettivo lo peso, perché so che dall'altra parte una parola sbagliata può provocare un grandissimo dolore in chi legge.
2: Infatti,
0: Grazie.
2: i social sono stati, fra virgolette, la tua prima casa editrice, se vogliamo, perché già da lì si vedeva che era qualcosa che riusciva a toccare tantissime, tantissime persone. Ieri era il 25 novembre, è stata una giornata importante per te e per questo libro, per la presentazione in Parlamento.
0: Sì, è stata un'emozione grandissima, inaspettata, perché veramente io non finirò mai di ringraziare Lella Belisario, sì, Lella Golfo, scusatemi, la Fondazione
2: Certo.
0: Belisario, perché mi hanno fortemente voluta, e devo dire tutti i partiti politici, perché era un tavolo bipartisan, a cominciare dalla Semenzato, dall'onorevole che è stata presente. Si sono alternati perché ieri c'era la votazione importante, quindi c'erano gli esponenti di ogni corrente politica. E è stato bello perché c'erano tantissime persone. Io veramente ho avuto un riscontro a livello emozionale grandissimo. E la soddisfazione più grande, l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, è che le voci delle mie ragazze, perché io ormai le chiamo così, ormai le vedo, cioè ho le foto a casa quando scrivo, sono arrivate in Parlamento, e secondo me non c'è un regalo più grande che veramente questo libro mi potesse fare.
1: Tu dici, noi vogliamo far parlare queste ragazze, vogliamo dimostrare che chi le ha uccise in realtà non è riuscito a cancellarle fino in fondo. E quello che tu dici è che la speranza è che la loro voce possa servire per salvare altre ragazze. E allora, Irene, vogliamo conoscere meglio alcune delle storie delle ragazze che tu racconti in questo

0: questo libro. Partiamo da Sofia, Sofia Castelli.
1: Sì.
0: Chi era?
1: Sofia Castelli era una ragazza splendida, una figlia stupenda, una sorella meravigliosa. E io ho la fortuna, ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia che veramente mi ha insegnato il significato della parola amore. Loro da questa storia veramente si sarebbero potuti chiudere comunque in loro stessi e trincerarsi appunto in un silenzio che sarebbe stato anche da rispettare. E invece in qualche modo la sua mamma, nonostante poi la timidezza e nonostante la riservatezza, dice: io ho piacere di andare nelle scuole a raccontare la storia di Sofia, perché nel caso di Sofia i segnali non c'erano stati e quelli che c'erano erano talmente sottili, no? La gelosia, ma era una gelosia che, come dice la sua migliore amica, che poi era quella che era nella camera di fianco alla sua, nessuno aveva capito che fosse veleno, pensavano fosse amore. E in realtà erano già dei segnali di controllo, perché lui appunto, lei l'aveva lasciata, erano stati insieme 4 anni. La storia di Sofia è tremenda, perché Sofia è stata uccisa in camera sua, nel letto della sua camera, quindi nel posto che doveva essere il più sicuro al mondo. La sera prima era uscita, era andata con la sua migliore amica, il pomeriggio lui gli aveva scritto, gli aveva mandato una torta, gli aveva detto: vengo a riprendere le mie cose, e lei era stata molto chiara, gli aveva mandato un messaggio dicendogli: no, non venire, vieni solo quando ci sono i miei genitori, perché i genitori non c'erano, erano in Sardegna. Lui invece si è presentato lo stesso. La sfortuna ha voluto che trovasse comunque il cancello aperto. Comunque è riuscito ad arrivare alla porta. Una volta che è arrivato alla porta di casa, lei gli ha aperto. È entrato in casa, hanno avuto una discussione. Che cosa è successo? Che prima di andare via lui ha rubato le chiavi di casa e non se n'è accorto nessuno. Quindi lei, la sera poi uscita con la sua amica, lui a mezzanotte è rientrato con quelle chiavi, si è cambiato i vestiti, ha messo i vestiti del fratello, si è levato le scarpe e si è nascosto nell'armadio per 7 ore. Ha aspettato che lei tornasse, ha aspettato che lei con la sua amica si struccassero, quindi le cose normali, no? Le ragazze che parlano della serata. Poi Sofia è andata a letto, lui ha aspettato fino alle 6 del mattino che lei dormisse profondamente ed è uscito dall'armadio e l'ha uccisa. L'ha uccisa, e io nel libro dico: sono passata dal sonno alla morte. E una cosa che ho voluto far dire a Sofia è che volevo che sua mamma sapesse che lei non si è accorta di niente, perché le parole forse riescono anche in minima parte, no, a lenire un dolore di una madre, che in quel momento lì magari sapere che la figlia non si è neanche accorta del fatto che lui la stesse uccidendo e che appunto magari è riuscita a passare dal sonno alla morte senza neanche rendersene conto. Ed è una storia veramente drammatica, perché appunto segnali evidenti non ce n'erano stati. Aurora, la ragazza che era nel letto di fianco, non si è accorta di nulla, quindi una ragazza di 18 anni che comunque si porterà dentro un trauma per tutta la vita, perché lei si è svegliata la sera prima, erano in pigiama che stavano scherzando, e la mattina dopo è stata svegliata da carabinieri perché stavano bussando alla porta, che lui l'avevano già arrestato, e l'ha trovata in un lago di sangue. Quindi
0: perché lui è andato a confessare quello,
1: sì,
0: che aveva
1: lui
0: fatto.
1: Poi dopo è stato preso e poi è confessato. Però ecco, è una storia che come madre, come giornalista, come donna colpisce, perché tutte noi, no, abbiamo le figlie che escono e quando sono a casa, dentro, certo, il loro letto, ti mandano il messaggio e ti dicono: mamma, stai tranquilla perché sono a letto. E qui ti fa capire invece come in questo caso lei era nel posto che doveva essere il più sicuro e invece è stata uccisa. Quindi se ti salvi spesso o non ti salvi, non è per mancanza di volontà. A volte è veramente una serie di eventi, una serie sfortunata di eventi che ti portano alla morte senza che tu abbia minimamente né il sentore né la colpa, perché spesso c'è questa vittimizzazione, no? Cioè cercano di dare in qualche modo delle giustificazioni: ah, ma magari c'erano dei segnali, non se ne è accorta. In questo caso non c'era stato quasi niente, se non una minima gelosia. Quindi è veramente, veramente una storia che

0: fa capire come a volte salvarsi è solo questione di fortuna.
1: C'è un'altra storia che racconti, è quella di Chiara Gualzetti, colpita a morte da un coetaneo, a coltellate, presa a pugni e a calci proprio nel parco dietro casa sua. Era il 27 giugno del 2021, siamo a Monteveglio, in provincia di Bologna, e Romolo Napolitano ha incontrato per noi il suo papà, Vincenzo. Guardiamo.
2: Questo è l'ultimo compleanno di Chiara, il 29 luglio del 20, 15 anni. La domenica del 27 giugno del 2021 io sono uscito per un intervento di lavoro, dopodiché io ho ricevuto solo tutta una serie di telefonate da parte di mia moglie perché mia figlia non era rientrata a casa. Dopo diversi appelli, ricerche, è stata ritrovata il giorno seguente alle 3:30 dalla protezione civile, purtroppo è stata ritrovata mia figlia morta. Questa è il suo portachiave, l'amicizia è preziosa. Ci serve davvero tanto per le amicizie. L'omicidio di mia figlia, all'epoca dei fatti, aveva 16 anni. Era semplicemente amico con mia figlia. Lei c'era molto affezionata a lui. 10 mesi dopo la morte di Chiara, con l'esattezza, mia moglie scopre di essere malata di tumore, purtroppo metastatico. Purtroppo il 2 luglio del 23 anche lei si è spenta. Il giorno del funerale di mia moglie, una telefonata arrivata dal cardinale Matteo Zuppi, gli volevo far parlare con una persona. Alla fine mi passa il Papa Francesco. Le uniche parole che mi ha saputo dire era: non ho parole per esprimere, insomma, tutto il suo dolore per quello che era successo, e mi ha mandato un abbraccio. Questa è una parte dei bigliettini che lei mi scriveva. Caro papà, ti amo tantissimo, baci baci Chiara. Non penso assolutamente che debba passare così la morte di mia figlia. Io personalmente mi sto impegnando in alcune battaglie affinché cambi qualche legge. Alcune delle battaglie che stiamo facendo sono l'abolizione dell'attenuante della minorità. Abbiamo realizzato una piattaforma che si chiama certezzadellapena.it e poi c'è l'associazione che si chiama L'Arco di Chiara, con la quale andiamo avanti nelle battaglie legali perché qualcosa cambia. Io sono credente, so bene che una persona non può morire così senza una ragione, cioè dietro la morte di mia figlia ci deve essere una ragione. Io combatterò fin quando qualcosa non cambierà, fin quando non darò un significato a questa morte.
1: Noi ringraziamo Romolo Napolitano e Papa Vincenzo particolarmente, e questa è una storia che ci rivela anche ce lo dicevi poco fa, Irene, una sorta di solidarietà fra queste famiglie.
0: Sì, Vincenzo è una persona eccezionale, scusatemi, ma ormai siamo diventati amici e la storia di sua figlia è una storia devastante e lui è una persona veramente incredibile perché sta portando avanti, come dice lui, queste battaglie nel nome di sua figlia, sta cercando di portare avanti il ricordo di sua figlia che era comunque una ragazzina, poco più che una bambina perché doveva compiere 15 anni di lì a pochi giorni. E scriveva nelle sue storie il giorno che è stata uccisa, e lui mi ha fatto vedere questa storia, mi ha colpito tantissimo, perché scriveva: mi chiamo Chiara Gualzetti, ho quasi 15 anni, sogno, tiro con l'arco, che erano le storie che poi, no, io scrivevo, ho scritto successivamente, quindi l'ho proprio vista come un segnale di dover raccontare la sua storia, perché la sua storia veramente è un femminicidio, è un omicidio senza senso, perché il ragazzo che l'ha uccisa, un coetaneo di 16 anni, che comunque conosceva la famiglia, era andato a fare uno stage a casa, proprio col papà di Chiara, l'ha uccisa perché voleva vedere quanto un corpo ci mette a morire. Cioè, è veramente, non c'è mai un senso alla morte, non c'è mai un senso all'omicidio, ma un ragazzo di 16 anni che arriva a compiere un gesto del genere, così, cioè senza motivo, strappando una figlia amatissima a una famiglia per Per provare cosa? Cioè, che cosa c'è di bello in questa cosa qui?
3: È atroce, cosa... Irene, quello che dici. Allora, ancora di più, ringraziamo papà Vincenzo. Sì. Vogliamo mandare il nostro abbraccio a lui e a tutte le altre famiglie. Sì.

0: di queste ragazze, perché non solo devono affrontare questo dolore, ma fanno in modo che il loro dolore più intimo, privato, diventi qualcosa di utile per altre famiglie. E allora grazie. Abbiamo poco tempo, però vogliamo ricordare un'altra ragazza, Carmela, Carmela Cirella. Lei aveva solo 13 anni.
1: Carmela Cirella è una storia veramente devastante anche questa, perché lei appunto è stato il primo caso in Italia, perché è importante, anche molto importante a livello legislativo, di suicidio che poi è stato riconosciuto come femminicidio, cioè come suicidio indotto, è un femminicidio sui generis, perché questa bambina, poco più che bambina, è stata stuprata innumerevoli volte, non creduta. Proprio anche da istituzioni che avrebbero dovuto difenderla. Si è ritrovata in una casa famiglia sotto psicofarmaci senza che la famiglia sapesse niente, è scappata, ha denunciato, non è stata creduta, cioè veramente tutto quello che poteva succederle le è successo, l'hanno fatta sentire sbagliata, l'hanno fatta sentire colpevole di una cosa di cui lei non aveva colpa. E alla fine lei, che scriveva delle poesie, cominciando sempre con la frase «Io so Carmela», perché in qualche modo voleva riappropriarsi della sua identità, alla fine questa ragazza, l'unica cosa che è riuscita a fare è stata quella di buttarsi nel vuoto, perché non era stata talmente violata nella sua anima che non vedeva più una via d'uscita. E suo papà, che adesso non c'è più, ha combattuto per una marea di anni perché fosse riconosciuto questo suicidio non come un suicidio ma come un femminicidio indotto, e alla fine ci è riuscito. Quindi tanto di cappello al papà, e anche se poi le persone che hanno commesso questa atrocità non hanno, i ragazzi erano minorenni, quindi non sono mai andati in carcere, quelli diciamo maggiorenni sono stati messi ai domiciliari, però ecco, sono importanti queste ragazze, vanno ricordate sempre, non ce ne dimentichiamo, non lasciamo da sole queste famiglie e non lasciamo che queste ragazze vengano dimenticate.
2: Era mia figlia, Irene Vella, grazie. Per essere stata con noi,
1: grazie.
2: E grazie per dire e ripetere i nomi, i volti e gli occhi di queste ragazze. Grazie.
0: Irene.

0: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
1: Lunga vita al re Xerxes!
0: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
2: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
0: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
3: Il libro di Ester, lunedì, in prima serata.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè. Te best.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
8: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
7: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
9: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darà.
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
17: Rosemary!
16: No!
17: Ma sono contenta!
16: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
18: Io abito qui, Ben Reed.
19: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
18: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
16: Ma tu sei mio padre!
3: La strada per il paradiso.
16: Siamo amici del cuore, sì.
3: Questa sera in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
20: In una parola ho la mania delle scene. È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
21: No, no, mio zio è furbo.
22: Sono rovinato!
23: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
22: Nanette, cosa le dico?
23: La verità.
20: Vorrei farti sentire te per due.
21: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
3: Te per due. Domani, in prima serata.

0: essere amico di Gesù comincia con essere amico. È molto importante imparare a essere amici tutti, a rispettare gli uni gli altri e vedere che bello è avere una vera amicizia. Poi, amico di Gesù significa conoscere Gesù. Non possiamo essere amici con qualcuno che non conosciamo. Essere amici vuol dire cercare di conoscere l'altro e che l'altro conosca a me stesso. E quindi il dialogo con Gesù, che soprattutto si dà nella preghiera, è un elemento importante. La sincerità. Nessuna amicizia è buona se non c'è verità e sincerità.
1: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Oggi il Papa ci parla di un tema che sicuramente vi sta molto molto a cuore, cioè l'amicizia. Come si fa a essere amici? E soprattutto ci parla di un'amicizia speciale, che è l'amicizia con Gesù. Vediamo di capirci meglio qualcosa con i nostri meravigliosi compagni di viaggio. Benvenute, come state? Siete pronte?
2: Sì.
1: Molto molto bene. Sentite, ma come si fa a essere amici di qualcuno?
2: Fare dei gesti d'amore.

0: aiutare quando stai in
1: Certo, quando un
0: difficoltà.
1: amico è in difficoltà lo aiutiamo. Poi che cos'altro bisogna fare?
0: Possiamo pure chiamarlo al
1: Certo.
0: telefono.
1: E quando lo chiami al telefono, di che cosa si può parlare?
0: Se vogliamo andare al parco.
1: Per esempio, quindi per essere amici, ho capito bene, bisogna conoscere bene la persona con cui sei amico, parlarci, sapere per esempio come è fatto, qual è il suo carattere, quali sono le sue passioni. Ma secondo voi la stessa cosa vale con Gesù?
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo conoscerlo.
0: Sì.
1: Bene, e allora io oggi con voi vorrei fare una sorta di identikit di Gesù, capire bene come è fatto Gesù. Ma che cos'è un identikit, lo sapete? In genere, chi è che fanno proprio l'identikit quando bisogna cercare qualcuno, bisogna ricostruire il suo volto?
0: I
1: I
0: detective.
1: detective, esattamente, la polizia, gli investigatori cercano di capire com'è quella persona che è ricercata. E se ci pensiamo bene, Gesù è il più ricercato della storia. Sapete che, vedete, qui abbiamo un'icona molto bella del suo volto. Il
0: Sì.
1: volto di Gesù è il volto più ritratto, più dipinto di tutta la storia dell'arte. È veramente la persona più ricercata del mondo. E allora vediamo insieme. Io so che avete delle buste con degli indizi. Quindi
0: Sì.
1: apriremo le buste e vediamo di fare insieme questo identikit. Vai, primo indizio. Scarta la busta. Occhi,
0: Occhio.
1: occhi. Secondo voi che occhi aveva Gesù? Com'era a guardarlo?
0: Lo guardavi, secondo me ci si poteva fidare di lui, sentirsi più a casa, fidarsi.
1: Sì, ci si poteva fidare. È una persona di cui ti puoi fidare, con cui ti senti a casa. Sapete che si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Secondo indizio, andiamo avanti.
0: Come si vestiva?
1: Ah, attenzione, parliamo di moda. Come si vestiva Gesù, secondo voi? Vai.
0: Si vestiva sempre di bianco.
1: Si vestiva sempre di bianco perché nelle raffigurazioni lo vediamo sempre vestito di bianco. In realtà nel Vangelo noi abbiamo degli indizi per capire come si vestiva Gesù. C'è un brano del Vangelo di una donna che si avvicina a lui, che è malata e vuole guarire e vuole toccare il suo mantello. E si capisce che è un mantello con dei fiocchi. E quello era il mantello che portavano gli ebrei che osservavano la legge, i maestri. E Gesù era un maestro, era un rabbì. E poi aveva una tunica. Vi ricordate dove si parla della tunica? Durante la passione, sapete che cosa succede? Che ci sono dei soldati che si vogliono dividere le vesti di Gesù e trovano la sua tunica che è tessuta tutta ad un pezzo, senza cuciture. E sapete chi portava quelle tuniche che erano molto preziose? Le portavano i re, i principi. Quindi Gesù era come un re, era un principe, portava una tunica molto preziosa. Terzo indizio, andiamo avanti.
0: Allora, il terzo indizio
1: Sì.
0: è la voce.
1: La voce. Che voce aveva Gesù, secondo voi?
0: Secondo me era una voce serena, non troppo agitata, che tipo, diciamo, affrettata, che aveva una voce anche molto simpatica e secondo me anche un po' divertente.
1: Guarda, sicuramente era una voce molto attraente. Pensate che nel Vangelo noi sappiamo che si radunavano intorno a Gesù delle folle immense di gente, quindi era bello ascoltarle. Qualcuno diceva, ascoltandolo, nessuno parla come quest'uomo. Andiamo avanti, quarto indizio. Il
0: Naso.
1: naso. Questa è una cosa un po' strana. Cioè, dobbiamo cercare di ricostruire il naso di Gesù, ma perché è così importante? Beh, in realtà sì, sapete, voi avete mai sentito un'espressione che si utilizza quando si dice, sai che quella persona ha naso? Che vuol dire? Ha fiuto. Significa che ha intuito, riesce a capire le cose. Beh, Gesù che fiuto aveva? Che naso aveva? Aveva la capacità di sentire dove c'è il Padre. Pensate che nel tempio, a un certo punto, lui arriva, vede che ci sono dei mercanti che stanno facendo la compravendita e il tempio è la casa di suo padre. Lui si arrabbia tantissimo perché sente che lì c'è qualcosa che non va. Nel tempio non ci può stare il commercio. E allora lui si arrabbia tanto e sente che lì non c'è il profumo del padre. Ultimo indizio.
0: Orecchie.
1: Orecchie. Cioè, Gesù, che cosa ascoltava?
0: Secondo me, Lui ascoltava profondamente, diciamo che quando qualcuno gli stava parlando di qualcosa, lui

0: ascoltava molto bene.
1: C'erano delle parole che Gesù non voleva ascoltare, secondo voi?
0: Sì.
1: Sì, quali secondo te?
0: Le parole più brutte.
1: E da chi vengono? Da chi possono venire
0: tipo
1: le parole più brutte?
0: I peccati.
1: Per esempio nel deserto, quando incontra il diavolo gli parla e lui non lo vuole proprio sentire. Quindi preferiva ascoltare delle altre parole, quelle per esempio di Dio, di suo padre. Beh, allora oggi abbiamo provato a fare una ricerca, abbiamo provato a ricostruire il volto di Gesù, a fare un identikit, però in realtà questa ricerca non finisce mai, dura tutta la vita. E sapete che cosa hanno fatto i grandi santi? Hanno cercato il volto di Gesù nelle persone che gli stavano intorno. Magari l'hanno trovato in dei poveri, o l'hanno trovato in dei bambini come voi, in dei ragazzi, oppure in dei carcerati. La ricerca più bella nella vita è questa, cercare il volto di Gesù, fare il suo identikit. E adesso abbiamo una bellissima canzone che ci proporranno i nostri amici Banzai, e quindi siete pronti a cantare?
2: Sì.
1: E la canzone è Vento Sottile, Vento del Mattino. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
2: Ciao.

rabbia tra i denti li allontanerà da qui. Per un piatto di lenticchie Esau cede la sua eredità, dalla mano di suo padre Isacco la benedizione non avrà. Aiutato da Rebecca, Giacobbe il padre cieco ingannerà, e la sua benedizione prima di morire lui riceverà. Esau e Giacobbe. E dove eravamo rimasti? Ah, a Isacco, figlio di Abramo e Sara. Si era fatto grande e aveva sposato la bellissima Rebecca. Ebbene, dal loro amore erano nati due fratelli gemelli, diversissimi tra di loro. Figuratevi che già litigavano nel ventre della loro madre. Pensate come si muoveva la pancia. Al momento del parto, per primo uscì un bambino rossiccio, tutto coperto di peli, che si chiamò Esau. Subito dopo nacque il fratellino gemello che era attaccato al suo piede e i genitori decisero di chiamarlo Giacobbe, che significava proprio colui che ti tiene per i piedi. Passarono gli anni, i fratelli divennero grandi ed Esau divenne abile nella caccia, uomo della steppa, mentre Giacobbe rimase un ragazzo tranquillo che viveva e lavorava con la sua famiglia. Isacco prediligeva Esau perché più abile nella cacciagione, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe, più timido e intelligente. Un giorno Giacobbe, rimasto nella sua tenda, stava preparandosi una minestra di lenticchie e quando Esau tornò dalla campagna stanco morto gli disse: dammi un po' di quella minestra, sono stanco morto, ho una fame! Ma Giacobbe rispose: ti darò la minestra solo a una condizione, che io potrò essere il primogenito. Dovrai giurarmelo. Esau non ci pensò un secondo. Pur di avere la minestra di lenticchie, decise di giurare e così Giacobbe diede a Esau il pane e la zuppa. Lui mangiò, bevve, poi si alzò e andò via. Ma a tutti gli effetti non era più il primogenito. Gli anni passarono, i fratelli erano ormai grandi e il loro padre Isacco diventò vecchio e cieco. Un giorno chiamò il figlio maggiore Esau e gli disse: io sono vecchio e cieco, figlio mio. Prendi le armi, la faretra, l'arco, vai in campagna, prendi della selvaggina per me, preparami un piatto di mio gusto, cucinamelo e portamelo affinché io possa mangiarlo e io ti benedirò

prima di morire. Esaù obbedì e si mise in cammino. Nel frattempo, però, Rebecca, che aveva ascoltato la loro conversazione, chiamò Giacobbe e gli disse: «Figlio mio, obbedisci al mio ordine, vai subito al gregge, prendi due capretti, portali a me. Io li cucinerò per tuo padre, tu gli porterai da mangiare, così lui ti benedirà prima della sua morte». Ma Giacobbe disse alla madre che Esaù era coperto di peli, mentre lui aveva la pelle liscia. Isacco si sarebbe accorto della differenza e che lo stavano imbrogliando. Attirerò su di me una maledizione invece che una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada su di me la tua maledizione. Obbedisci al mio ordine, vai, prendi i capretti. Così fece. Andò a prenderli e li portò alla madre, che ne fece un piatto profumato e prelibato. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esaù e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e il suo collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Giacobbe andò da suo padre e lo chiamò: «Padre, eccomi. Chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati e vieni a mangiare la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco si complimentò con Giacobbe perché era stato molto veloce nella caccia, ma nonostante questo gli chiese di avvicinarsi e di farsi toccare per essere sicuro che quel figlio fosse proprio Esaù. La voce infatti gli sembrava quella di Giacobbe, ma le braccia erano di Esaù, pelose come le aveva lui. Gli chiese allora di porgergli da mangiare e quindi lo benedisse. Fatto questo, però, gli disse ancora: «Avvicinati, avvicinati e baciami, figlio mio». Aspirò l'odore dei suoi abiti e lo benedisse. «Ecco, ecco l'odore del mio figliuolo, si pieghino davanti a te tutte le genti». Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe quando arrivò dalla caccia suo fratello Esaù. Anche lui aveva preparato un piatto, lo aveva portato al padre e gli aveva detto: «Padre, alzati, ecco, mangia la selvaggina di tuo figlio perché tu mi benedica». «Chi sei tu?» rispose. «Io sono il tuo figlio primogenito, Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ne ho mangiato prima che tu venissi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida e disse: «Benedici anche me, padre mio! È venuto tuo fratello con l'inganno e ha carpito la tua benedizione. Ecco, io l'ho costituito tuo signore, gli ho dato frumento e vino per te. Che cosa mai potrò fare, figlio mio?» Esaù rispose: «Hai una sola benedizione? Benedici anche me!» Ma Isacco taceva ed Esaù alzò la voce e pianse. Allora Isacco gli disse: «Abiterai lontano da qui, vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma poi ti riscuoterai e spezzerai le catene che ti legano a lui». Esaù riuscirà a perdonare suo fratello e a placare la sua rabbia? Continuate ad ascoltarmi e vi racconterò tutta la storia.

Bentornati e bentornate a caro Gesù! Oh, ma che bello giocare, inventare, sperimentare cose nuove! E questo lo sapete, vero, Dondino?

0: è un maestro. Chissà, chissà cosa si inventerà. Dandino!
1: Eccomi Tommasino, come stai? Come stanno i nostri amici a casa? E oggi per la rubrica Ora si gioca andremo a costruire un gioco divertentissimo.
0: Che cosa?
1: Sai che cosa costruiremo Tommasino oggi?
0: No, che non lo
1: un
0: so.
1: Proiettore, cari bambini.
0: Un proiettore?
1: Un vero e proprio proiettore.
0: Ma che gioco è il proiettore?
1: È un proiettore che proietta storie. Insomma, vedrai che ti divertirai con questo nostro gioco. E ci occorre veramente poco per realizzarlo. Voi sapete che un proiettore professionale costa tantissimo, noi ne costruiremo uno artigianale, molto molto semplice, che ci farà divertire lo stesso. Allora, ci occorre il tubo delle nostre patatine preferite, con il tappo trasparente naturalmente, dei pennarelli indelebili, poi ci occorrono dei fogli di carta neri, delle forbici e una piccola luce che servirà proprio come strumento di proiezione. Cominciamo subito. Allora, la prima cosa, visto che l'ho dipinto di bianco questo tubo perché mi piaceva di più, dobbiamo un po' personalizzarlo, altrimenti è un po' bruttino. E mi è venuta una bella idea. Sai che cosa ci faccio?
0: Che cosa?
1: Ci disegno proprio l'idea del nastro della pellicola, del cinema, in modo tale che fa capire che quello strumento che stiamo per realizzare è proprio un proiettore.
0: Tandino,
1: è semplicissimo.
0: Vediamo se mi ricordo bene. Il proiettore è quella cosa che ingrandisce le immagini per farcele vedere meglio?
1: Bravissimo. Il proiettore proietta delle immagini più grandi, a colori o in bianco e nero. Noi faremo delle immagini in bianco e nero, naturalmente. E ci permette di vederle più grandi, quindi possiamo vedere i nostri cartoni preferiti, il nostro caro Gesù, tutti gli appuntamenti di caro Gesù in grand'angolo, cioè, quindi potremo sperimentare quanto è bello divertirci con questa nuova tecnica, che è un gioco ma anche un modo per sperimentare delle tecniche scientifiche, quelle della proiezione.
0: Una cosa storica, perché ho studiato, sai,
1: certo,
0: bambino.
1: E dimmi qualche cosa allora sul cinema, sui proiettori.
0: E nella mia enciclopedia di Tre Pappagalli ho scoperto che il primo proiettore è stato inventato tantissimo tempo fa, nel 1800, e si dice che sia servito per proiettare il primo film al cinema, quello dei Fratelli Lumieri, il 28 dicembre 1895.
1: Caspiterine! E di che film si trattava? Lo sai mica, Tommasino? Oppure
0: so che c'è entrava un treno, una locomotiva, un qualcosa che andava
1: sui
0: binari.
1: Ti dico anche di più, Tommasino, quando questo film è stato proiettato...
0: Tu c'eri?
1: No, non c'ero ancora. Non c'ero, però ne ho visto e la storia lo racconta. La locomotiva che entra nella sala spaventa talmente tanto gli spettatori che pensavano fosse un treno vero e scappano tutti! Veramente, scappano tutti dalla sala!
0: Ma pensa un po'.
1: Allora, abbiamo realizzato questa griglia, una sorta di scaletta, a cui faremo poi dei piccoli segnetti bianchi in questo modo. Ricordano un po' la pellicola, le antiche pellicole del cinema, no? Facciamo così, con dei piccoli segnetti, perfetto. Poi prendiamo la nostra colla a caldo e l'andiamo ad attaccare tutto quanto.
0: Tandino, a te piacciono tanto i film, li fai vedere anche ai tuoi bambini e ai ragazzi nell'oratorio?
1: Certo, noi abbiamo una bellissima sala in cui proiettiamo film che fanno riflettere, che aiutano a capire anche concetti importanti, ma che ci fanno anche divertire. Questo ci piace. Cineforum, io penso che deve essere una realtà presente in tutte le parrocchie. Allora lo dico ai miei amici sacerdoti e a tutti gli amici catechisti, proiettate film, fate vedere delle cose belle ai bambini, perché il cinema è veramente una finestra aperta sul mondo e ci dà veramente la possibilità di scoprire tante cose e tanti mondi diversi. L'ho personalizzato un po', ma ci potete attaccare delle stelle, quello che volete. Poi prendete il vostro tappino trasparente, questo qui, ritagliamo un cerchietto nero, assolutamente nero, è importantissimo perché la luce non deve passare se non nelle parti che vengono tagliate. Ne prendiamo la forma e ritagliamo un piccolo cerchio. Oh, eccolo qua.
0: Ti ricordi il primo film che hai visto nella tua vita, Dondino?
1: Certo che mi ricordo. Era un film con Carlo Verdone. Era Stasera a casa di Alice. Non lo scorderò mai.
0: Con Ornella Muti, me lo ricordo.
1: Certo, bravissimo. Era un film divertentissimo e ricordo che fu il primo film che vidi al cinema. Sì, poi ne ho visti tanti altri, insomma.
0: Certo, tu ami il cinema.
1: Allora, facciamo un cerchio che deve entrare perfettamente nel nostro tappino, questo è importante. Adesso facciamo un disegno, io adesso voglio farti uno scherzetto.
0: Ah, sì?
1: E non ti dico che cosa andrò a realizzare per proiettare.
0: Va bene, io non lo sbircio, però ti dico il primo film che ricordo di aver visto.
1: Dimmi il tuo.
0: Allora, se non sbaglio, era proprio Tommasino, pane e nocciolino.
1: Marcellino, pane e vino forse, Tommasino?
0: Sì, ma noi pappagalli abbiamo un'altra versione, naturalmente.
1: Avete una trasposizione tutta vostra. Allora, io sto ritagliando una forma per farti uno scherzetto.
0: Uno scherzo da prete tu mi fai, io lo so!
1: Ritagliamo una forma, ne possiamo fare diverse, guardate, io ho fatto un bambino, ho fatto lo scherzetto di Tommasino, che è una nocciolina, ma noi...
0: Che sta dicendo?
1: Non lo
0: sento.
1: Non glielo dite?
0: Che avete detto?
1: Ho fatto un albero, insomma, ne potete fare di diversi. Allora, proviamo subito se il nostro proiettore funziona. Allora, ricordiamoci naturalmente, dopo aver decorato il nostro tubo, di fare questa operazione importantissima, fare un piccolo foro qui, perché da qui dovrà passare, io la prendo subito, eccola qui, accendiamo
0: la luce.
1: Anche, certo, dovrà passare la luce da questo foro, guardate, metto così a favore, quindi da qui deve passare la luce. Mi raccomando, è un'operazione un po' difficile perché è un metallo e quindi è pericolosissimo. Facciamolo fare dal papà o dalla mamma, un piccolo foro con un coltello e poi ci andrà posizionata la luce. Allora, prendiamo il nostro dischetto trasparente, ci mettiamo dentro il nostro, la forma del, che abbiamo disegnato. In questo modo che cosa succede? La luce passerà attraverso il disco, quindi si vedranno le forme che abbiamo ritagliato, ma non si vedrà tutto il contorno, quindi il nero toglierà tutta la parte che non ci interessa. Allora, lo mettiamo subito all'interno, facciamo così, Tommasino, ok. Io lo provo prima sul mio tavolo per vedere se è perfetto. Vediamo un po'.
0: Io sono proprio curioso, voi riuscite a vederlo? Io no, accidenti.
1: E ci siamo quasi.
0: Tondino sta per farmi
1: Eccolo
0: uno scherzo,
1: qua.
0: Io lo
1: Metto
0: so.
1: A favore della telecamera, è qui, vedete? Si proietta all'interno. Adesso abbassiamo un po' le luci e vediamo se questo scherzetto esce. Tommasino è venuto a trovarti un amichetto. Guardalo, guardalo in basso! Prendilo, prendilo! In alto, in alto! In basso, in basso! A destra! In basso, in basso! Basta, basta, basta! Avete visto che carini, Tommasino? È un'idea divertentissima per creare delle immagini proiettate che... con cui raccontare storie, con cui divertirsi. Se ritagliate dei piccoli profili dei vostri amici, li potete riprodurre in maniera gigante sul muro. La proiezione come funziona? Funziona proprio così. Se noi ci mettiamo molto vicino, vedete, la forma è molto piccola. Se ci allontaniamo, la forma aumenta. E questa è la magia del proiettore.
0: Bravo, Tondino!
1: Ti è piaciuta questa idea, Tommasino?
0: Bellissima.
1: Fatene tantissimi e proiettate tante storie a casa, con i vostri amici e con i vostri genitori. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ma prima...
0: I santi non hanno bisogno di essere resi più grandi dai proiettori, perché sono già super!
1: Sono già grandissimi! Allora, la storia dei santi e noi in cartone animati, e noi ci vediamo prossima settimana. Ciao, bambini!
0: Ciao!
2: Tanto, tanto tempo fa, sotto l'impero di Roma, nella cittadina di Benevento, viveva un uomo buono e coraggioso. Gennaro era un vescovo che aiutava i poveri, pregava con la sua gente e insegnava a tutti la forza dell'amore e della fede. Ma in quei tempi essere cristiani era pericoloso. I soldati volevano spaventarlo, ma lui restava sempre calmo e con un sorriso dolce, perché nel suo cuore sentiva di non essere mai solo. Arrestate questo cristiano che allontana il popolo dai nostri dei, comandò l'imperatore. Gennaro fu così arrestato perché non volle tradire la sua fede in Gesù. Vediamo come se la cava con uno, due, tre leoni! Diocleziano fece gettare Gennaro nell'arena perché le belve lo divorassero. Ma accadde una cosa incredibile. I leoni, invece di attaccarlo, si avvicinarono a lui piano piano e si accucciarono come gattini e gli fecero persino le fusa. Diocleziano, dapprima sorpreso, andò su tutte le furie. Adesso basta giocare! Uccidetelo subito! Gennaro non perse il suo amore per il Signore e rimase in preghiera fino all'ultimo. La sua gente non lo dimenticò. Amici e fedeli raccolsero il suo sangue in due ampolle di vetro e lo portarono al sicuro nella grande chiesa di Napoli. Passarono gli anni e i napoletani scoprirono qualcosa di meraviglioso. Ogni tanto quel sangue si scioglieva da solo. Era come se San Gennaro volesse dire:
3: Non abbiate paura, io sono ancora con voi e vi proteggo. Quando il miracolo avviene, le campane suonano, la gente applaude e ringrazia con il cuore pieno di gioia. E da allora, per i napoletani, lui non è solo un santo, ma quasi un amico di famiglia.
4: Oggi il nostro studio si è trasformato, sembra quasi un guardaroba, che dite? Abbiamo qui un appendiabiti mobili con dei segnali stradali che si uniscono a tutti gli altri che sono qui presenti nello studio. Allora, benvenuto alla squadra delle A, Antonio e Anna, alla squadra delle L, Luca e Lavinia. Allora, e vi do già subito un blocchetto di foglietti che poi dovrete incollare, che sono numerati. Vi spiegherò tutto dopo, dovete poi collaborare insieme. Allora, c'è una frase, ragazzi, nel Vangelo di Gesù che dice: non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè, l'uomo, la persona umana, non ha bisogno solo di pane. Secondo voi, di che cosa abbiamo bisogno noi per vivere? Qualcosa che ha a che fare con lo spirito, cioè che ci faccia crescere anche
5: il cuore,
4: spiritualmente, anche come persone che hanno un'anima. Quindi c'è qualcosa, una dimensione della nostra vita che ha bisogno anche di essere nutrita, cioè la parte spirituale. Ed ecco che noi oggi approfondiremo le sette opere, cioè le sette attività, le sette azioni, i sette ambiti molto concreti di misericordia, però spirituale. Cosa fare per aiutare gli altri a crescere, non solo dando da mangiare, ma nutrendo anche la parte spirituale. Allora, adesso noi faremo tutto questo con un gioco. Avete un blocchetto colorato numerato da 1 fino a 7. Io annuncerò l'opera di misericordia e voi dovrete applicare, incollare il cartoncino numerato, per esempio il numero 1, all'opera, al cartello che secondo voi corrisponde all'opera che ho detto. Facciamo un esempio, cominciamo con la prima. La prima opera di misericordia spirituale è consigliare i dubbiosi. Secondo voi con quale segno va bene consigliare i dubbiosi, cioè aiutare gli amici a prendere delle buone decisioni? O fare, scegliere un gioco
5: libro,
4: che sia...
5: L'ultima.
4: Mettetelo, vediamo. Siete sicuri?
5: Sì, sì.
4: Continuiamo con la seconda. Insegnare agli ignoranti. Cioè spiegare a un compagno come si fa un esercizio.
5: Questo.
4: O ai fratelli più piccoli come comportarsi, come usare un gioco nuovo, come rispettare le regole. Cioè insegnare qualcosa a qualcuno che non sa, che ignora. Secondo voi? Secondo te? Ecco, quindi togliete quello e mettete quell'altro. Sì, potete farlo.
5: Oh no, la seconda.
4: E potete ripensarci, dai.
5: Secondo me la seconda è questa.
4: Va bene. Terza opera di misericordia spirituale: ammonire i peccatori. Cioè avere il coraggio di dire a qualcuno che ha sbagliato e aiutarlo a calmarsi. A volte qualcuno va, magari si è arrabbiato, tu vai lì e lo aiuti a calmarsi, a dire non si fa così. Tu dici questo? È un po' difficile come gioco. Ok. Proviamo adesso con la quarta: confortare gli afflitti, cioè stare vicini a chi soffre, a chi ha un dolore, tirarlo su in un certo senso. Magari aiutare qualcuno dopo una brutta sconfitta, magari ha perso, allora lo tiri su. Ecco. Quinto, perdonare le offese. Ecco, questo è importante. Se qualcuno ti fa un dispetto, ecco, aiutarlo a ricominciare.
5: Numero.
4: Ok, la sesta, poi possiamo ritornare, ragazzi, Sesta, sopportare pazientemente le persone moleste. Questa è un'opera che ha bisogno di molta pazienza, cioè a volte bisogna sopportare con pazienza qualcuno che ti disturba, magari anche in classe, che fa dei rumori o che disturba, che sta lì a parlarti, magari dire ecco adesso non è il momento, e aiutarlo, quindi sopportarlo pazientemente. Sì, se volete potete ricambiarlo, L'ultima opera di misericordia spirituale, pregare per i vivi e per i morti, cioè chiedere a Dio di aiutare sia le persone che già stanno in cielo, in su, sia le persone che stanno in terra, che hanno bisogno delle nostre preghiere. Allora, adesso noi li rivediamo velocemente insieme e io vi dico quali erano le risposte giuste.

0: No, che lì c'è un posto dove chiedere informazioni. Ok. Insegnare agli ignoranti. La risposta giusta era quella che avete indovinato, il segnale che indica la presenza di una biblioteca nelle vicinanze. Terzo, ammonire i peccatori. Spegnere le fiamme di qualcuno che si è magari arrabbiato, che magari sta dicendo qualche parolaccia. Allora il numero 3, sì, andava lì, giusto. 4. Consolare gli afflitti, tirare su qualcuno che è, ecco, un po' giù di corda e aiutare qualche amico, qualche compagno. Giusto, perfetto. 5. Perdonare le offese. Era questo e nessuno l'ha indovinato, cioè spalare via la neve e pulire le strade per poter ricominciare e poter ritrovare la persona con cui si è avuto questo momento difficile. Sopportare pazientemente le persone moleste era questo segnale, perché questo è il segnale che dice che ci sono dei veicoli lenti davanti a te e tu devi sopportare, non puoi superarli. Allora la risposta giusta era questa. 7. Pregare per i vivi e per i morti, penso che l'avete indovinato, era questo, bravissimi, il doppio senso di circolazione. Allora, adesso volevo concludere con voi ripetendo velocemente tutte le 7 opere di misericordia e cercando di viverle nella nostra vita. Primo, consigliare i dubbiosi.
1: Dubbiosi.
0: Secondo, insegnare agli
1: Ignoranti.
0: terzo, ammonire i
1: Peccatori.
0: peccatori. Quarto, confortare gli
1: Gli
0: afflitti.
1: afflitti.
0: Quinto, perdonare
1: Le
0: le
1: offese.
0: offese. Questo è molto importante, ragazzi. Sesto, sopportare pazientemente le persone moleste.
1: Moleste.
0: Ci vuole tanta pazienza. E pregare, settimo, per i vivi e per i morti. Allora, ci impegniamo a vivere anche così, che dite? Quindi ad
1: Sì.
0: amare gli altri, non solo con le opere di misericordia corporali, ma anche con queste piccole opere di misericordia spirituali. Va bene? Salutiamo i nostri amici.
1: Ciao!
0: Ciao! Alla prossima!
2: Perché secondo te Giovanni si chiama Battista?
3: Giovanni si chiama Battista perché ha battezzato, perché battezzava tante persone, se non sbaglio.
4: Perché i suoi genitori l'hanno chiamato Battista. Perché
3: Battista batteva tutto.
5: Ha creato il battesimo?
6: Perché battezzava nel fiume Nilo.
4: Ah, è vero, Battista è perché ha battezzato Gesù.
5: Era un battezzatore, quindi Battista battezzatore. E ha battezzato pure suo cugino, cioè Gesù.
2: E Gesù è stato battezzato come ci battezziamo noi?
5: No. Allora no, perché lui non è stato battezzato in una chiesa, ma in un fiume.
4: No, è stato battezzato nel fiume Giordano a 30 anni. Il
2: Cos'è il battesimo?
5: battesimo è quando ti bagnano nell'acqua benedetta e ti tolgono il peccato originale, se non mi sbaglio.
3: Ti affidi a Dio e cominci a camminare con Dio.
4: Il battesimo è che quando si è piccoli, con un vestito bianco, ci si bagna dell'acqua santa che ci libera dai peccati.
7: Ma quanta fantasia hanno i nostri bambini e oggi avrete sicuramente capito di che cosa parleremo. Hai capito,
8: Ma
7: Tommasino?
8: certo, il
7: Era chiaro.
8: battesimo!
7: Hanno dato tante risposte su quello che è il battesimo, i nostri, però non hanno detto la cosa più importante, che il battesimo è un sacramento. Allora, cari bambini, chiediamo al nostro amico Tommasino se conosce quanti sono i sacramenti e quali sono. Vediamo un po', Tommasino. Esame oggi.
8: Allora,
7: Quanti sono i sacramenti? Bravissimo,
8: uno, due, cinque, poi riporto due, qualche. Sette, sono sette, sono sette.
7: perfetto. Iniziamo a raccontarli.
8: Allora,
7: Ok,
8: battesimo, cresima,
7: bene,
8: eucaristia,
7: benissimo,
8: penitenza,
7: perfetto,
8: unzione degli inferni,
7: impeccabile,
8: tu che sei per ordine, ordine e
7: bravissimo,
8: matrimonio, matrimonio.
7: bravissimo, egli conosce veramente tutti i sette sacramenti, tutti importanti.

0: Importantissimi. Allora, oggi entriamo in un contesto molto particolare. Andiamo nel deserto e conosciamo un uomo particolare che è Giovanni Battista, un tipo strano, ve lo premetto, un tipo che vestiva con peli di cammello, cioè un vestito un po' particolare, una cintura di pelle, mangiava le cavallette, il miele selvatico, Tommasino.
1: Ma pensa un po'.
0: Potrebbe essere il tuo menù preferito questo, perché a te non dispiace. Però per i nostri bambini sicuramente non andranno benissimo. Lui si trovava nel deserto e tante persone andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare. Ma badate bene, il battesimo che faceva Giovanni Battista era un battesimo molto particolare. Si chiama battesimo di conversione, vale a dire ricevevano questa purificazione e la loro vita in qualche modo doveva cambiare. Lui era nel deserto e gridava a tutti di cambiare, di mettersi in cammino, di convertirsi. Insomma, era un uomo che aveva una voce talmente forte che aveva bisogno di uno spazio tanto ampio per raccontarsi e farsi sentire. Tant'è vero che tanti andavano lì. Ma badate bene quello che verrà dopo. Anche se era più piccolo di lui, Gesù farà un battesimo completamente diverso, che è il battesimo di fuoco, il battesimo dello Spirito, quello che ognuno di noi ha ricevuto, quello che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, quando siamo andati in chiesa e ci hanno portato i nostri genitori, che con il rito del battesimo, che è pieno di tanti significati e tanta bellezza, quando capitate in chiesa e c'è un battesimo, notate tutti i dettagli perché sono bellissimi, l'unzione con l'olio crismale, l'unzione con l'olio dei catecumeni, l'accensione della candela al cero pasquale, la piccola veste bianca, tutti segni molto molto molto belli che ci riportano all'importanza e al significato fondamentale del nostro battesimo. Bene, Giovanni Battista ci apre le strade a qualche cosa di più grande che poi Gesù porterà nella nostra vita. Questo è il battesimo che abbiamo ricevuto noi, ma il battesimo di Giovanni Battista era quello che abbiamo raccontato oggi. Piaciuta questa storia, che è la storia della salvezza, Tommasino?
1: Ma mi è piaciuta tantissimo, Todino!
0: Allora, bambini, fate una cosa oggi. Fatevi raccontare dai vostri genitori la storia del vostro battesimo, il giorno, perché in tanti sappiamo quando siamo nati, ma pochi si ricordano il giorno del loro battesimo. Quindi indagate su questo, mi raccomando, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio. Ciao bambini!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Puntata 10, 4 camere prima.
3: Esaù e Giacobbe.
4: Basta.
3: Quattro macchine prima. Fantastico.
2: Puntata 10. Quattro macchine prima.
5: Ci sei?
6: Ok,
5: puntata 10, quattro macchine, fa il 28 prima.
7: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
8: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
7: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
8: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
7: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
9: Per il ciclo Stelle senza tempo,
10: in un
6: una parola, ho la mania delle scene.
9: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
6: No, no, mio zio è furbo.
10: Sono rovinato!
11: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
10: E Nanette, cosa le dico?
12: La verità.
9: Vorrei farti sentire te per due.
6: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
13: Te per due. Domani, in prima serata.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: La la la la la la la la la la la.
17: Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
18: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
19: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
2: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti.

0: Vediamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione. Ha cercato di mettere insieme le competenze storiche, lo studio di tutta una vita, con tutto quel luogo che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero, diciamo, paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
1: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello, un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
0: Allora, poverello, cosa che non va in questo modo di appellarci a Francesco è che c'è del paternalismo.
1: Chiaro.
0: E quindi essere paternalisti, avere provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande,
1: Però un po'
0: così.
1: ignorante, no?
0: No, assolutamente non ignorante, perché questo. Allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria. E intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco, qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non, essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà. Ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice: ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra. È vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro, ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, è la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso, con il corpo intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire: ma
1: Il
0: Assisi
1: nostro è
0: non ha
1: nostro,
0: una
1: certo.
0: struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire: noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui e non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
1: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni? Cioè, perché?
0: Le ossa sono molto importanti. Gli antropologi fisici, attraverso le ossa, possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, tipo a ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto perché, diciamo, per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire: ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
1: Chissà.
0: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso. Sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché? Perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio.
1: E anche perché il cristianesimo, è materialista, cioè non disprezza la carne, la
0: Eh
1: materia, no?
0: sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità. rispetto alle altre religioni. E quindi il passaggio non solo di Gesù,

0: ma anche appunto dei suoi amici sulla Terra, è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
1: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
0: Bonaventura era un politico e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna... No, sempre nel rispetto della verità. E quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto, o comunque era un angelo e quindi inimitabile.
1: Moltiplicando i miracoli.
0: Moltiplicando, facendone una asceta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio, Francesco era uno che diceva: vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era
1: Gesù
0: ascetico.
1: mangiava pesce alla griglia.
0: Il
1: Certo.
0: monachesimo che ha detto tutto questo, che
1: Ecco,
0: ha
1: Francesco non era
0: predicato,
1: un monaco.
0: non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica
1: Non è
0: di
1: solo
0: auto, non è
1: umiliazione.
0: umiliazione, serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... Non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità
1: Che è quella che
0: clanica.
1: lui aveva frequentato, peraltro, nella sua giovinezza.
0: Assolutamente sì.
1: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non so, custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
0: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a Frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco a un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche, in improvvisata, accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico, monastico, che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
1: Dalle
0: dalle
1: tentazioni. Però noi
0: tentazioni.
1: sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continui abboccamenti prima e dopo la
0: Ecco, noi
1: così.
0: sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il Cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il Cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Che Francesco, ogni volta che si rivolge ai cristiani, lui parla ai maschi e alle femmine. Illi, dice, fratres, sores, sempre lo dice. E soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice e aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la responsabilità è di Adamo e del serpente che ha
1: E Chiara
0: tentato.
1: È stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
0: Certo.
1: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
0: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle appunto sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio per esempio, testimone al processo di canonizzazione di Chiara.
1: E non è stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un
0: convincimento.
1: No,
0: perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici, che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società, che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
1: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato, perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara e delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche se pur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
0: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane. Lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda. Quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corvée sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
1: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
0: E questa
1: negando
0: una cosa
1: che abbiamo detto
0: per a Dossetti. Questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche, diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, però diceva sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
1: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
0: No. Devo dire, ho un... da questo punto di vista...

0: potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono e quindi che rimangono dentro di noi con un'evidenza e con una forza diversa dagli altri. Cioè, nel senso, io ricordo proprio le mattonelle del pavimento mentre ascoltavo questa storia, la posizione nella quale ero, anche se ero molto piccola, probabilmente in età prescolare. Ho cercato di ricostruirlo con mia sorella sempre, questo momento. E mia nonna ci ha raccontato questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto, e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi okay, che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo, no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale, e non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire: noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro, nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine, dicono: noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
1: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
0: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
1: Sì, lei ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
0: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio, davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo, anche per quanto riguarda l'istruzione.
1: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
0: Sì, a parte che è comunque una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no, con la pena di morte. Quindi, per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino, e quindi, però, per essere, diciamo, un omaggio, diciamo, a questa a questa parte della mia vita, proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia, che fu alimentato anche dai governanti. E quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? Penso che sia molto attuale questo.
1: Grazie davvero.

0: abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective.
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
13: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
14: Lunga vita al re Xerxes!
13: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
15: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
13: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
16: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata.

da questa Santa Casa di Loreto e dalle vostre case, ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo prima alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: «Al centro della visione cristiana dell'essere umano sta la grande affermazione secondo cui uomo e donna sono creati a immagine e somiglianza del Dio Trinitario. Ogni persona è pensata e voluta da Dio per entrare in una storia di comunione con Lui, con gli altri e con il creato. La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede o del ruolo che ricopre, ma è un dono che la precede. Per questo la persona umana rimane sempre la via della Chiesa e il cuore di ogni autentico cammino di sviluppo

0: sviluppo umano e integrale. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Preghiamo.

0: Italia-Spagna scontro totale, anche Madrid impone controlli alle frontiere, la replica del governo, l'Italia non accetta imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, il controllo dei confini. Italia nella fornace, il caldo africano prepara una nuova offensiva con punte vicine ai 39 gradi, incendi e siccità assediano il centro-sud mentre scatta il bollino nero sulle strade, attesi oltre 25 milioni di veicoli. Nel giorno del ricordo della strage nella miniera di Marcinella in Belgio, dove morirono 262 persone, tra cui 136 italiani, il presidente Mattarella richiama l'impegno ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Buongiorno dal TG2000. Madrid dunque impone a Roma controlli alle frontiere perché arriva dall'Italia fino al 7 di settembre e la chiara ritorsione del governo di Sanchez per i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale e il controllo delle sue frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
1: L'ondata migratoria nell'exclave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi e per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia

0: Italia a sospendere entro domenica 9 agosto la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano ormai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale ed il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Ferragosto rappresenta un momento di particolare rischio. Il braccio di ferro tra i due paesi si colora inoltre delle differenze politiche tra Meloni e Sanchez, centrodestra e centrosinistra, con ulteriori riflessi alle situazioni interne, con le elezioni politiche in vista per quanto riguarda l'Italia e le distanze ideologiche su come affrontare le crisi migratorie con il governo spagnolo.
1: Si allenta la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà. Oggi sono 19 le città monitorate da bollino rosso. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Fausto Nicastro.
2: La prima breve tregua del caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale con picchi percepiti di oltre i 40 gradi, il nord beneficia di un lieve calo dell'afa. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. E come previsto sono arrivati i primi temporali di calore, eventi brevi e intensi carichi di fulmini che possono trasformarsi anche in violente grandinate. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di 8 regioni da nord a sud. E non si fermano gli incendi. Per il persistere delle alte temperature il centro-sud è in preallarme in varie zone, mentre la situazione più pesante rimane in Abruzzo. La pioggia di ieri ha contribuito in modo decisivo a domare e circoscrivere i pesanti roghi a Monte Cagno nella provincia aquilana, che però rimangono monitorati per il rischio di riattivazione dei focolai. Oggi invece la fase critica riguarda i dintorni di Chieti, dove un grave incendio sta interessando la collina tra Filippone e Buonconsiglio. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola. Nonostante la presenza di altri temporali sparsi, le temperature torneranno a salire ovunque almeno fino a Ferragosto. E se per i meteorologi rimane difficile stabilire con esattezza la fine di questa ondata di calore, il primo squarcio nell'anticiclone africano che staziona in Europa non è previsto prima di una decina di giorni grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica.
1: Fine settimana da bollino nero per il traffico, con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Allora andiamo a sentire qual è la situazione della viabilità sulle strade e autostrade italiane in questo momento e le previsioni per le prossime ore. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
3: Circolazione molto intensa dalle prime ore di questa mattina sull'intera rete stradale e autostradale di ANAS. Entra nel vivo il weekend di esodo estivo che precede la settimana di Ferragosto. Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valichi di confine. Ricordiamo che ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi sull'intera rete stradale e autostradale proprio per agevolare gli spostamenti, ed ha previsto in questo weekend oltre 25 milioni di utenti in viaggio. Ricordiamo che sono 2.500 le risorse impegnate sull'intero territorio nazionale, sia su strada che nelle sale operative. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Ucraina, ancora scontri, 2 round di bombardamenti russi su Kiev e su diverse altre città, 3 morti, tra cui un bambino, diversi feriti, esplosioni anche a Dnipro, il servizio di Franco Rossi.
4: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche 2 ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state registrate anche a Dnipro. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche 2 navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente Zelensky in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino incontra l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Alla vigilia dell'incontro, Vučić ha sottolineato che la Serbia non intende cambiare la propria posizione sulle sanzioni contro la Russia. Zelensky ha espresso anche i suoi ringraziamenti al Senato americano per l'approvazione della legge che impone pesanti sanzioni a Mosca. In risposta alla recente serie di attacchi aerei russi, l'Unione Europea ha adottato ieri un nuovo elenco di sanzioni rivolte a 5 persone coinvolte nel complesso militare industriale russo. L'ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
1: In occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelli, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio richiama il valore di agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. E adesso allora andiamo a ripercorrere quanto accaduto 70 anni fa in Belgio. Lo facciamo con il servizio di Luigi Ferraiuolo.
5: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10, al Bois du Cazir di Marcinelli, in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnone in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Una parola metà italiana e metà francese, come quegli uomini sospesi tra due patrie. Dietro di loro 50.000 giovani lavoratori italiani in Belgio nel 1946, in cambio di carbone per la ricostruzione. Braccia contro combustibile. I manifesti promettevano buoni salari, la realtà furono le baracche degli ex campi di prigionia, il lavoro a 1 chilometro sottoterra, la polvere nei polmoni, spesso la morte. Nelle miniere li chiamavano Guel Noir, musi neri, eppure quegli uomini con la valigia di cartone tenevano in piedi 2 paesi. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno.
6: È un momento questo anche per poter ancora una volta celebrare non solo l'importanza del lavoro ma l'importanza del lavoro sicuro.
5: A ottobre scorso il presidente Mattarella ha reso onore a Marcinelle. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Poi è arrivato il sì della Commissione europea. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano, finalmente.
1: Torniamo a parlare della vicenda Spin Time a Roma, perché questa mattina il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ha pubblicato una dichiarazione in merito. Il servizio di Cristiana Caricato.
7: La chiesa di Roma c'è e sarà sempre dalla parte delle persone che gridano la loro sofferenza, che tendono la mano e che cercano una comunità da chiamare casa. E quanto afferma un comunicato del Vicariato di Roma a firma del cardinale Baldo Reina, che interviene sul drammatico epilogo della vicenda Spin Time, lo stabile a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, abitato

0: bloccato da 400 persone di 27 nazionalità fino al 31 luglio. Lo sgombero di famiglie, anziani, bambini, dopo un piccolo incendio subito domato, ha generato un'estenuante trattativa tra la proprietà dell'immobile, la società di gestione e investire, e il Comune di Roma, intervenuto per acquisire l'ex sede INPDAP dal 2013, sede di un centro sociale, per dare una soluzione abitativa alle centinaia di persone da giorni accampate all'esterno del palazzo. Il fallimento delle trattative ha generato sconforto e rabbia, ma soprattutto ha fatto emergere le contraddizioni di una città in cui logiche economiche calpestano progetti sociali ed inclusione, oltre al semplice senso di umanità. Il vicariato, nella nota pubblicata oggi, richiama la parabola evangelica del buon samaritano e interpella le coscienze di tutti, rifiutando ogni schematizzazione ideologica o polarizzazione politica. Questa città rischia di perdere l'anima, l'ammonimento del cardinale Riina, che invita a trasformare le stranietà in familiarità, schierandosi con gli ultimi.
1: Lunedì 7 settembre alle ore 18 il Santo Padre, Papa Leone, celebrerà la Santa Messa nel Santuario della Madre del Buon Consiglio in Genazzano nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. E nel cortile della casa di Francesco Guccini a Pavana è stato celebrato il funerale privato del cantautore e scrittore scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Come da sua volontà, le esequie si sono svolte in forma certamente riservata, alla presenza di una quarantina di persone, tra familiari e amici più stretti, tra cui il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. E sentiamo adesso le parole di Chiara Pellacani al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, di rientro dai campionati europei di nuoto a Parigi, dove ha vinto 5 medaglie d'oro nei tuffi. Sentiamo.
2: L'emozione è immensa e ancora forse un pochino devo realizzare, siamo appena tornati.

su Alpi e Prealpi. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima meno caldo. Sabato, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Assenza di fenomeni piovosi. Meno caldo. Sabato, pressione che si mantiene stabile. Giornata che vedrà condizioni di bel tempo prevalente, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Basilicata. Venti settentrionali. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la concattedrale, il Ninfeo, il museo archeologico comunale e non mancheranno i piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
3: Rosemary!
2: No!
3: Ma sono contenta!
2: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
4: Io abito qui, Ben Reed. Dove è finita la tua grinta, Lily?
5: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
2: Ma tu sei mio padre!
6: La strada per il paradiso.
2: Siamo amici del cuore, sì.
6: Questa sera in prima serata.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium di Art of Clean.
11: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a

0: con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
1: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia dove c'è tutto, c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
0: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
1: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo, proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo, e poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
0: Poi dobbiamo dire che anche la città dei tanti orizzonti.
1: Assolutamente sì, tra una storia importante, città dei papi, città dei cardinali. Qui fu addirittura santificato Thomas Becket dal Papa Alessandro III, e noi quest'anno dedichiamo proprio l'anno a Thomas Becket, questo personaggio straordinario, l'arcivescovo di Canterbury, che venne proprio qui santificato. E questo è un elemento prezioso che racconta questa storia straordinaria di questo meraviglioso borgo d'Italia.
0: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
1: Sì, era la residenza estiva, abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante, e poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
0: Parlava delle mura, e qui abbiamo anche delle porte importanti.
1: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima, ma noi abbiamo le mura poligonali che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte. E il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta. Ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani. Tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
0: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
1: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello. Chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
0: Lei ha fatto il presidente della provincia, il sottosegretario, però ecco, descriviamo la bellezza di fare il sindaco.
1: Guardi, nella vita ho avuto tante esperienze, ma fare il sindaco è un'esperienza particolare, perché c'è un contatto e un legame diretto con la gente, con il popolo, con la comunità. C'è questo senso profondo di appartenenza e di radicamento comunitario che arricchisce il lavoro e il sacrificio che un sindaco fa ogni giorno. Vede, io sono venuto a Segni pensando di andare in pensione, ma poi sono stato colpito dall'accoglienza delle persone e dal fascino di questo luogo. È quasi una scommessa rilanciarlo, riqualificarlo, farlo tornare ad essere la perla dei Monti Lepini, come lo era in passato.

0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi. Ma che cos'è segni per lei?
1: È la casa, è il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato. Ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
0: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
0: Grazie a Silvano Moffa e noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Segni.

0: con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
1: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia. E ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo. E la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo. E questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa. Ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, la primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
0: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
1: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione. E viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata,

ma ai Segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei Segnini e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657, viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno, abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i Segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.

0: abbiamo anche un organo importante.
1: È un gioiello dell'Ottocento, un Morettini del 1857, restaurato negli ultimi anni, di cui vantiamo un concorso internazionale d'organo, utilizzando questo organo particolarissimo, un organo tutto italiano.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Beh, io, proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
0: Grazie parroco, e noi adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali di Segni.

0: E tra i tanti itinerari di segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
1: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome e di fatto, perché visto tutto il panorama, noi osserviamo da Roma a Frosinone. Siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
0: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali e qui ce ne ha presentati alcuni. Quindi iniziamo con questa presentazione.
1: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
0: Logicamente è tutto fatto in casa.
1: Sì.
0: Qui. Poi andiamo avanti.
1: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali. E andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatte con i chiodini. E adesso noi abbiamo fatto un ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena, e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo

0: fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
0: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
0: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Inizialmente si faceva anche dei formaggi quelli sciolti, eccetera, quando facevano il formaggio ancora era appena morbido. E noi l'abbiamo trasformato in aglio, olio, abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
0: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne, tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
0: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambelline al vino e quella la pizza sbattuta che poi è trasformata e sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio che sono i liquori.
0: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone Segnino proprio con i maroni di Segni. Poi abbiamo
1: molto apprezzato in Francia, no?
0: È stato nel 2022 ha vinto il premio come miglior distillato italiano in Francia e 2024 in Germania. Poi abbiamo l'amaro Lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui Monti Lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
0: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicinanze è uno dei migliori.

0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Segni per lei?
1: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
0: Grazie al signor Marco Graziosi e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Segni.

0: segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a segni.
1: Benvenuti! Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città-museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e è entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006 e, visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.

0: vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
1: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando invitiamo, ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo a.C. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
0: Qui abbiamo varie statue anche, no?
1: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo, rinnovato e ampliato nel 2006, ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fine 800, inizi 900 e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico. Le statue, i gruppi scultori che provengono da una zona a valle, alle pendici appunto del monte di Segni, sono state segnalazioni di un privato che casualmente, facendo dei lavori nel suo terreno, le ha rinvenute e ha chiamato naturalmente il Museo Archeologico Comunale e le ha donate.
0: Poi abbiamo anche una sezione del 1200.
1: Sì, perché l'evoluzione proprio della città narra, proprio perché il museo è proprio una narrazione della nascita, trasformazione della città romana fino all'epoca alto medievale e quella che noi abbiamo chiamato rinascita duecentesca, quindi proprio nel 1200-1300, con alcune importanti opere anche provenienti dalla cattedrale, tra cui la bellissima iscrizione che cita i maestri cosmati Lorenzo con suo figlio Jacopo, che sono artefici del rifacimento dell'arredo liturgico della cattedrale medievale nel 1185.
0: E non tutti sanno che qui si coniava anche moneta.
1: Si coniava moneta, il famoso SEIC, nel III secolo, quindi Segni, città importantissima, città dalle origini latine, che fu colonia romana già con Tarquinio il Superbo nel 530 e successivamente in primissima età repubblicana nel 495.
0: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
1: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, lei è nativa di qui,
1: sì.
0: Che cos'è Segni per lei?
1: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
0: Grazie, noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Segni.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
1: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
0: E la chiesa era il vecchio tempio?
1: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che

0: era il tempio di Giunone Moneta e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
0: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
0: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente.
1: Per chi volesse prenotare una visita, cosa deve fare?
0: E chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, le persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
1: In una parola, ho la mania delle scene.
2: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
1: No, no, mio zio è furbo.
3: Sono rovinato!
4: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%. E Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
2: Vorrei farti sentire te per due.
1: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
0: Te per due. Domani, in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura.

0: e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio».
1: Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale, quindi in qualche modo Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare: abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? Che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. E quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al Maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario. Quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita, a volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche

recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà, forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque. Una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma. Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta nelle avventure più incredibili come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte. E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto. Il risorto, con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola, abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare. Sì, è così anche per noi. La fede, la risposta alla parola di Dio,
che si compie in un cammino che tiene gli occhi fissi su Gesù, come racconta la lettera agli Ebrei. Anche noi teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore, perfezionatore della fede. Ecco, il cammino ha sempre bisogno di essere confermato, cioè la fede non è mai una conquista una volta per sempre, ma è una esperienza quotidiana di ascolto e di affidamento. Ma in questo cammino quotidiano il Signore ci è accanto, il Signore ci tende la mano, come fece per Pietro, davanti all'invocazione di Pietro: Signore, salvami, perché nel pericolo alla fine questo è. E la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere, e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a Lui, all'ascolto della sua parola, a credere che Lui è il Signore, che il Padre a Lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi, perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con Lui. Gesù sa fare una cosa, e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale. Il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e nominata copatrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il primo gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia.
diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo.

comunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna che si trova, potremmo dire, tra i padri, la fede dei padri, degli ebrei, e poi la nuova vita nel cattolicesimo, segue il cammino, il destino dei propri padri. Il 9 agosto 1942, sappiamo che andrà incontro alla morte in una camera gas ad Auschwitz. Poco prima di essere arrestata, riuscirà a far avere un piccolo biglietto alla propria madre superiora. Sarà arrestata insieme a Rosa, la sua sorella, e in questo biglietto lei scriverà: Ave crux spes unica, ti saluto croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita, una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier, tra loro 136 italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Polemiche per il gesto dei sindacati belgi che durante l'intervento del presidente del Senato La Russa hanno voltato le spalle al palco. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese, con ispezioni anche a campione su singoli o su voli interi. L'Italia non accetta ultimatum o impostazioni dall'estero su sicurezza nazionale e controlli. Frontiere, la replica di Palazzo Chigi, concentrare gli sforzi per prevenire ingressi regolari e morti insensate, il monito dell'Unione Europea. Non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca che hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev. Almeno 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Il presidente Zelensky visita la Serbia e torna a sollecitare agli alleati l'invio di armi. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi sono 19 le città da bollino rosso per una breve tregua al nord, con il termometro che scende di qualche grado al centro e al sud, temperature invece anche oltre 10 gradi sopra le medie stagionali. Allerta della Protezione Civile in 8 regioni da nord a sud per possibili temporali. Il caldo però tornerà prepotente per almeno una settimana. A preoccupare la siccità, mai così basso il livello del fiume Ticino a Pavia. Oltre 25 milioni di veicoli in viaggio su strade e autostrade in questo fine settimana, che segna il via del grande esodo di Ferragosto. Bollino nero sulle arterie che vanno in particolare verso il sud. Oggi e domani circolazione ferma per i camion per agevolare gli spostamenti. Funerali laici in forma privata nel cortile della casa di famiglia a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie del cantautore, alle quali hanno partecipato una quarantina di persone, tra loro anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto agli europei di Parigi, argento per gli azzurri nella staffetta mista.

4 per 1500 in acqua Barbara Pozzo Bongi, Nevada De Uggi, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Argento anche nei tuffi femminili da 20 metri per Cosetti. Intanto accoglienza trionfale a rientro in Italia per la tuffatrice Chiara Pellacani, arrivata da Parigi con al collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Va all'asta il pallone con il quale Diego Armando Maradona segnò un gol nella storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali del 1986, quello della famosa mano de Dios. Il cimelio potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari negli Stati Uniti. Nel 2022 la maglia, indossata dalla stella argentina proprio durante quella partita a Città del Messico, è stata venduta alla cifra record di 9,3 milioni di dollari. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Sabato, pressione stabile. La giornata vedrà condizioni di tempo un po' piovoso e temporalesco su Alpi e Prealpi. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima meno caldo. Domenica, pressione in lieve diminuzione. Giornata con rovesci a carattere sparso su Alpi e Prealpi. Sole altrove, clima meno rovente ovunque, venti dai quadranti settentrionali. Sabato, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Assenza di fenomeni piovosi, meno caldo. Domenica, anticiclone sempre ben presente. Giornata con qualche temporale pomeridiano in Appennino. Altrove invece, tutto sole, clima sempre caldo e afoso dappertutto. Sabato, pressione che si mantiene stabile. Giornata che vedrà condizioni di bel tempo prevalente, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Basilicata. Venti settentrionali. Domenica, anticiclone africano sempre ben presente. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Clima non eccessivamente rovente.

0: cui ci si viene in vacanza.
1: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
2: Rosemary!
1: No!
2: Ma sono contenta!
1: Non succede mai niente di bello in questo paese. E tu hai la barca. La barca è sua.
3: Io abito qui, Ben Reed. Dov'è finita la tua grinta, Lily?
4: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
1: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
1: Siamo amici del cuore, sì.
5: Questa sera in prima serata.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Sporco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo degni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente anti-zanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, no, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
6: Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due. Domani, in prima serata.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto.

0: che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Innanzitutto un po' immaginiamo i nostri tessuti come questa spugna, la vedete? Beh, in condizioni normali l'acqua è ben distribuita e per cui i nostri tessuti risultano elastici e compatti. Però se io prendo questa spugna e la immergo nell'acqua, ovviamente i nostri tessuti si gonfiano proprio come questa spugna, e questo è un po' quello che avviene quando noi soffriamo di ritenzione idrica, con tutti i disagi che questo comporta, per cui il gonfiore e anche il dolore. Però c'è un però: l'alimentazione è importantissima e ci dirà tutto come bisogna comportarci a tavola la nostra dottoressa Federica Mastronardo. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista, ricercatrice. Allora io vorrei partire proprio da qui. Quando si parla di ritenzione idrica, io ho detto che i nostri tessuti, in presenza di acqua e quando non funzionano molto bene, insomma, i nostri tessuti si comportano un po' come questa nostra spugna, gonfiano. Ma è soltanto una questione di acqua, dottoressa?
1: Beh, è una questione di acqua in eccesso, ma bisogna vedere dove è quest'acqua in eccesso. Quindi facciamo un piccolo focus su quello che è la composizione corporea. Noi siamo fatti di massa magra, che è una massa libera dal grasso, che è la nostra massa metabolicamente attiva, quindi tessuti interni, ossa, viscere, muscoli, tutto quello che ha bisogno di acqua per vivere, perché le nostre cellule sono fatte anche soprattutto di acqua.
0: Certo.
1: Ma c'è tutto un comparto extracellulare dove finiscono i liquidi ed acqua che andrebbero eliminati, che molto spesso il nostro corpo non riesce a eliminare. Di conseguenza questo disequilibrio tende a gonfiare questi tessuti proprio come se fosse un edema, e allora è un rigonfiamento anomalo che ci dà gonfiore, ritenzione, pesantezza, a volte aumento di peso, e in realtà si può parlare proprio di uno stato di infiammazione cronica a basso livello, ma comunque intensa, perché in questi liquidi extracellulari ci sono delle tossine che noi dovremmo eliminare, ma per tante ragioni non riusciamo sempre a farlo.
0: E noi cercheremo di capire come dobbiamo fare per togliere queste tossine e questo gonfiore, queste sostanze un po' in eccesso, questi scarti in eccesso, chiamiamoli così. Ma ci sono degli esami che noi possiamo fare per capire esattamente come stanno i nostri tessuti?
1: Sì, l'esame per eccellenza in genere è un esame molto semplice, si chiama bioimpedenza, chiaramente molto conosciuto, che si basa sul passaggio di una corrente, di un sottile, diciamo, filo di corrente a un voltaggio bassissimo, quasi impercettibile dal nostro corpo, e sfrutta le nostre capacità come appunto corpo, come tipiche della conduzione. Quindi ci sono dei tessuti dove questa corrente passa semplicemente, quindi sono conduttori di corrente, e altri tessuti, come per esempio la parte dove c'è più grasso, che invece fa da resistenza, come un circuito elettrico. Da questo punto di vista, questi elettrodi, come vediamo un po' nel video, catturano delle informazioni ovviamente di natura matematica, come la resistenza, la reattanza, che poi vanno in un software, e elaborando questi dati abbiamo due grandi parametri. Uno è lo stato nutrizionale che noi abbiamo, perché uno stato nutrizionale sano ci dice che abbiamo una buona massa magra, poco grasso se non quello essenziale, e siamo in equilibrio al di là del peso della bilancia.
0: Okay.
1: E invece abbiamo poi lo stato di idratazione, proprio con questo macchinario, con la bioimpedenza, con questa dinamica, che ci dà sia lo stato di idratazione intracellulare, che è quello che ci serve, e quello extracellulare, che è appunto la ritenzione idrica. Quindi è un parametro sicuramente molto valido.
0: Dottoressa, quando si pensa alla ritenzione idrica si fa subito l'associazione con il sale. Allora, il sale è l'unico imputato, oppure il quadro è un po' più complesso, dottoressa?
1: Il quadro è più complesso, anche se il sale, obiettivamente il sodio nelle nostre cellule impedisce di smaltire questi liquidi per un meccanismo anche questo molto biologico, si chiama osmosi. In genere in natura tutto si equilibria, quindi dove c'è molto sale viene catturata più acqua, e questo succede anche nel nostro corpo e nei nostri tessuti. Però è anche vero che il sodio è importante per il corretto funzionamento delle cellule, perché è proprio lì, grazie al sodio e al potassio, che le cellule riescono a catturare liquido. E quindi avere un'alimentazione ricca di sodio, ovviamente se è in eccesso, può portare a un peggioramento della ritenzione idrica, ma non è l'unico fattore, conta sempre lo stile di vita, ricordiamolo.
0: Esatto, allora ci sono altri comportamenti che possono fare la differenza contro la ritenzione idrica, dottoressa?
1: Sicuramente come stile di vita io intendo uno dei pilastri principali, che è anche il sonno. Quindi l'alimentazione, l'abbiamo detto, e anche mangiare pasti regolari, quindi rispettare quelli che sono i nostri ritmi circadiani, veglia sonno, intradiani anche dei pasti. Però c'è un discorso legato al sonno, perché ogni occasione per me è buona per ricordare l'igiene del sonno. Ormai la medicina stessa, esiste una medicina del sonno che studia come equilibrare gli ormoni durante il sonno, in un sonno performante di almeno 6-7 ore, nelle ore giuste, ci porta a un miglioramento delle nostre condizioni di salute, tra cui anche il riequilibrio ormonale, dove sono coinvolti gli ormoni della ritenzione idrica e della diuresi, una corretta diuresi, come per esempio l'aldosterone. Quindi assolutamente sì.
0: E in questo caso però, dottoressa, a parte abbiamo capito, no? Cioè anche i comportamenti che noi dovremmo adottare per tentare di star meglio, ecco, perché un po' tutte le donne un po' soffriamo di ritenzione idrica, certo. E si affaccia questo problema soprattutto con l'arrivo del primo caldo. E anche un eccesso di glutine può avere problemi, ci può dare problemi nella ritenzione idrica?
1: Sì,
0: dottoressa,
1: questo è un aspetto molto interessante da puntualizzare, perché il glutine come proteina del grano aderisce all'intestino e spesso in eccesso può infiammare. Ovviamente non stiamo parlando di condizioni patologiche, di allergie, intolleranze vere e proprie. Tuttavia un eccesso di glutine può dare questa problematica, però sempre per un problema intestinale di infiammazione, perché anche l'intestino è coinvolto nel corretto funzionamento della nostra diuresi.
0: Allora, dobbiamo cambiare. Adesso fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono gli alimenti e anche le piante che ci possono aiutare, però abbiamo capito che il glutine può dare dei problemi, e allora alterniamo alla solita pasta, mangiamo un po' di riso. E noi, a questo proposito, dottoressa, abbiamo incontrato una sommelier del riso, Valentina Masotti, che ci spiega esattamente quali sono le tantissime varietà di riso anche nel nostro paese, e beh, anche gli abbinamenti giusti, abbinamenti non solo buoni ma anche sani. Guardiamo insieme.
2: I sommelier del riso applicano l'analisi sensoriale al riso a livello visivo, olfattivo e gustativo. Inoltre andiamo a riconoscere quelli che sono i migliori usi in cucina in base alle diverse tipologie di riso e al loro tipo di trasformazione. Quando noi andiamo a parlare di riso, parliamo principalmente di riso bianco o riso integrale. Il riso integrale praticamente è un alimento completo, perché mantiene ancora il pericarpo, questa pellicola bisciolina che lo avvolge e che contiene principalmente fibra, ma anche lipidi e importanti micronutrienti come sali minerali e vitamine. In particolare il riso integrale può anche essere pigmentato. In questo caso abbiamo un riso rosso e un riso nero, che hanno un colore assolutamente naturale. Quello più famoso probabilmente è il riso nero, conosciuto anche come riso Venere, che contiene antociani, preziosi antiossidanti contenuti anche nei frutti rossi. Per chi avesse problemi con la parte fibrosa del riso integrale, un'ottima opzione è il riso parboiled. Nonostante l'assenza di fibre, viene digerito in maniera più lenta e quindi ha un impatto glicemico più basso, oltre che proprio una funzione di probiotico a livello intestinale. Il riso bianco ha un chicco più morbido e cuoce in meno tempo. Di solito le varietà con chicco più piccolo sono adatte a minestre, dessert, ma anche sushi, mentre i risi con i chicchi più grandi, lunghi A, come carnarole, arborio, sono quelli più adatti alla preparazione del risotto. Quando ci spostiamo nel mondo dei risi integrali, invece, abbiamo un chicco che rimane molto più consistente e mantiene una consistenza anche dopo alcuni giorni, dopo la cottura. Per questo può anche essere utilizzato per essere saltato in padella con altri ingredienti una volta che è stato cotto, o anche essere utilizzato per estive insalate di riso in abbinamento a verdure, carni bianche, pesce. Un trucco per la cottura del riso integrale? Andiamo a cuocerlo con un metodo pilaf, con completo assorbimento del liquido, con una parte di riso, due parti di acqua e pentola con coperchio ben chiuso. Lo facciamo cuocere a fuoco basso, avremo un riso perfettamente al dente, consistente e con tutti i valori nutrizionali preservati al meglio.
0: Dottoressa, tante idee ci ha dato la nostra sì. Valentina, però continuiamo a parlare di ritenzione idrica. Allora, bere molta acqua può fare la differenza oppure no? È sbagliato bere tanta acqua?
1: bere tanto, soprattutto adesso, per esempio, quando iniziano quelle temperature così, sicuramente fa bene. Sì. Ora, anche qui, l'idratazione non dipende soltanto da quanta acqua beviamo, perché ci si idrata anche mangiando correttamente alimenti che contengono acqua. Innanzitutto, l'idratazione è un processo lento che va piano piano gestito durante tutta l'arco della giornata. Molto spesso ho dei pazienti che mi dicono che bevono tutto insieme perché non hanno bevuto per 3-4 ore. Questo è sbagliato, perché il corpo non riesce bene ad assimilare l'acqua in maniera corretta, quindi bere durante la giornata anche 2 litri d'acqua va bene, anche sotto forma di tisane senza zucchero, ma soprattutto consumiamo dei cibi ricchi di acqua in questo periodo dell'anno, soprattutto le verdure anche crude, perché la frutta la contiene ma contiene zucchero, quindi non possiamo esagerare, mentre la verdura sicuramente in questo momento è da privilegiare, soprattutto le verdure crude.
0: È anche bello, insomma, mangiare per fortuna la verdura cruda, come voi ci dite. Sì. La verdura cruda è sicuramente più ricca di sostanze benefiche per il nostro organismo. Iniziamo a rispondere a qualche domanda. Rita le scrive da Novara, le chiede: il caffè, eccolo, il caffè aiuta o peggiora la ritenzione idrica, dottoressa?
1: Beh, una domanda è molto interessante, perché sappiamo che la caffeina ha un effetto diuretico, quindi tende ad aumentare la nostra diuresi, però va correttamente spiegato che alla lunga può avere un effetto invece controindicato.
0: Io ho detto all'inizio che ci sono magari delle tisane, delle piante, come lei ci diceva, per aumentare forse probabilmente la quota idrica, no? Però ci sono delle tisane specifiche e degli integratori che possono aiutarci, dottoressa?
1: Sì, si può sicuramente integrare la nostra alimentazione con degli aiuti naturali. Ricordiamo che l'integrazione è un supplemento a tutta una serie, abbiamo detto, di condizioni e di abitudini sane che dobbiamo avere. Però la bromelina, che è una molecola molto conosciuta, a me piace molto come aiuto per la ritenzione idrica, ma non perché aumenta la nostra capacità di eliminare le tossine, ma perché sfiamma, è un antinfiammatorio naturale che si trova anche nel gambo d'ananas, quindi sia mangiando l'ananas, ma ancora di più se vogliamo aiutarci con l'integrazione, si può prendere, sentiamo sempre un esperto,
0: Medico, certo.
1: Assolutamente si può fare. E oltre a questo io consiglio sempre anche tutti i frutti rossi di questo periodo, perché sono degli antiossidanti naturali, quindi ribes, more, anche la vite rossa aiuta tantissimo il microcircolo, il circolo venoso, linfatico, e poi non ci dimentichiamo sempre dell'intestino, quindi anche i prebiotici e postbiotici giusti, personalizzati, possono aiutare a sgonfiare un po' il nostro corpo.
0: Anche l'attività fisica, dottoressa, sì. Ma c'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare a chi soffre? Perché tante volte, quando noi donne ci troviamo con queste un po' gambe un po' gonfie e dolenti, evitiamo di muoverci, magari sbagliamo. E allora, oppure iniziamo a camminare ma ci fanno ancora più male. C'è un'attività fisica che lei si sente di consigliare?
1: Sì, mi sento di consigliare la passeggiata, la camminata, ma protratta nel tempo, lenta, quindi assolutamente non la corsa, questo va detto, perché molto spesso correndo noi abbiamo un impatto della pompa plantare con il pavimento che va ad accentuare come dei piccoli traumi proprio il problema a livello di ritorno venoso e linfatico, quindi quella è una situazione dove si peggiora, ma camminando con una bella rullata in maniera continuativa tutti i giorni, almeno 40 minuti, poi consiglio su terreni un po' più morbidi, quindi se possibile nei nostri parchi in Italia, qualsiasi città, un bel magari punto di verde, questo sicuramente può agevolare. Poi ricordiamoci le ginnastiche in acqua, tutto ciò che è a contatto con l'acqua fa un massaggio naturale, quindi aiuta, poi leva la gravità, quindi anche per la schiena, rilassa, distende, può aiutare la ritenzione. La bicicletta, anche la bicicletta in acqua esiste, può aiutare, ma mi sento di dover dire che alla fine di tutto serve sempre lo stretching, perché l'allungamento muscolare facilita il ritorno venoso e linfatico e quindi abbiamo non solo meno dolori a livello muscolare,
0: ma
1: sicuramente meno gonfiori.
0: Grazie di cuore, grazie davvero alla dottoressa Federica Mastronardo.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante, così
5: Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
17: Rosemary! No, ma sono contenta.
16: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
18: Io abito qui, Ben Reed.
19: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
18: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
16: Ma tu sei mio padre!
20: La strada per il paradiso.
16: Siamo amici del cuore, sì.
20: Questa sera in prima serata.

0: saluto e ringrazio il professor Giampaolo Ussia, benvenuto al mio medico, professore. Io ricordo che il professore ordinario di cardiologia, direttore dell'unità operativa complessa di emodinamica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, benvenuto innanzitutto, perché adesso noi apriamo un bellissimo spazio dedicato proprio alla salute del nostro cuore. In particolare, parliamo di stent, di interventi di angioplastica. Ebbene, c'è un numero che ci deve un po' far riflettere. Io vorrei ricordare che purtroppo le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Ebbene, gli interventi di stent salvano la vita. E pensate, in Italia 200.000 interventi di impianti di stent vengono fatti. Però iniziamo un po' a cercare di capire che cos'è esattamente uno stent, professore.
1: Buongiorno Monica.
0: Buongiorno.
1: Grazie per l'invito e grazie anche per l'opportunità di poter parlare di un tema di salute così importante.
0: Sì.
1: Tanto vorrei descrivere brevemente i due protagonisti di questa puntata. Mm-hmm. La coronaria, che è l'arteria che porta il sangue al cuore, che in realtà è questo vasellino rosso. Mm-hmm. Quindi da qui il sangue arriva al cuore e quindi fornisce, quindi alimenta il muscolo cardiaco.
0: Mm-hmm.
1: E lo stent. Lo stent invece è un dispositivo medico, una protesi, un piccolo tubo di metallo, una retina molto sofisticata, molto flessibile, ricoperta da un farmaco e che viene utilizzato appunto per poter riaprire la coronaria quando questa si occlude.
0: Si chiude e poi cerchiamo di capire i motivi per cui magari una coronaria si è chiusa, sono tanti i motivi, però si arriva ovviamente ad impiantare uno stent o per urgenza, emergenza, oppure perché insomma è un intervento programmato. Quali sono queste? Sono due diverse condizioni cliniche, no?
1: Esatto. È molto importante tenere presente che quando si ha una occlusione completa, quindi con un coagulo che chiude la coronaria, si ha un infarto miocardico acuto. È una situazione di emergenza e richiede un rapido riconoscimento, bisogna chiamare i soccorsi immediatamente, anche perché è molto importante intervenire rapidamente per poter riaprire la coronaria. Diciamo tra noi medici il tempo è muscolo, prima si interviene e più muscolo si salva.
0: Certo.
1: Invece l'angina pectoris, quindi l'angina instabile, è una situazione più di stabilità dove c'è un interessamento di più coronarie, possono essere strette, 1, 2, 3 coronarie, però non c'è un problema acuto immediato, ma è solo vengono i sintomi in occasione di uno sforzo, di uno stress emotivo, esposizione al freddo. Quindi il paziente che nota un cambiamento del suo stato clinico negli ultimi settimane o mesi, va dal medico che ha questo dolore al petto da sforzo e quindi poi il medico inizia una serie di accertamenti, poi diremo, per poter fare diagnosi e quindi poter
0: programmare. Sì, perché è lunga, cercheremo di capire anche come si interviene, come avviene anche un impianto di stent, però è bene anche ricordare i sintomi, proprio perché, come ho detto all'inizio, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, allora è bene capire i sintomi, che magari a volte sono aspecifici, magari non ci penso, magari con il caldo di questi giorni mi sento un po' affannato, che mi manca il respiro, e questi sono i primi due sintomi a cui devo porre attenzione, ma ci sono anche altri sintomi, vero?
1: Sì, diciamo che anche qui, in caso di emergenza, nell'infarto miocardico acuto, il sintomo predominante è il dolore toracico, un dolore oppressivo, come una morsa, spesso è irradiato al braccio, anche alla mandibola, ed è accompagnato anche da una sudorazione fredda, profusa, da difficoltà respiratorie, da senso di mancamento, di spossatezza, anche da una sensazione del paziente di avere di essere in pericolo di vita. Il sintomo invece dell'angina stabile, quindi quella più stabile, quindi che non senza urgenza, è un dolore toracico che si manifesta con lo sforzo fisico, che può essere anche fare due piani di scale, quindi viene un dolore complessivo, però ecco la differenza è che dura, è meno intenso e anche ha una durata inferiore, non più di 10 minuti.
0: Cosa avviene? Come si inserisce uno stent? Possiamo capirlo nel dettaglio, che cosa avviene all'interno delle nostre coronarie?
1: Certamente. Intanto scriviamo brevemente dove si svolge questa procedura. Si svolge in una sala di emodinamica, che è quella che c'è sullo schermo, è una sala particolare dove c'è un angiografo molto sofisticato che con i raggi X ci aiuta a vedere quello che facciamo. Tutto è proiettato su un grande schermo e anche in questo schermo riusciamo anche a monitorare i parametri vitali. Quindi il medico operatore ha tutto sotto controllo. Il paziente viene quindi messo su un lettino, viene coperto da un telino sterile e a questo punto si inizia la procedura che consiste nel ottenere un accesso arterioso. In genere si utilizza o l'accesso arterioso del polso, si chiama arteria radiale, o dell'inguine che si chiama arteria femorale.
0: E da cosa dipende? Cioè, decidete voi?
1: Generalmente si utilizza l'arteria del polso perché è più confortevole per il paziente, c'è anche un più rapido recupero e anche minori complicanze di tipo emorragico. E, una volta che si inserisce quindi una guida, un filo di metallo sottilissimo nell'arteria, si portano dei materiali che sono dei piccole cannule. Il primo è un interruttore molto corto che è la porta d'ingresso del catetere, e poi il catetere che è un tubicino lungo circa 110 cm con diametri variabili da 1.5 mm a 2.5 mm che viene utilizzato per poter incanulare le due arterie coronarie e quindi iniettare il contrasto.
0: Ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso nel dettaglio.
1: Esattamente. Questa è la coronografia. Quindi la coronografia è la parte diagnostica prima di fare l'angioplastica. Okay. Con la coronografia noi riusciamo a capire bene dov'è la stenosi, quant'è severa la stenosi, se c'è un'occlusione, se c'è del calcio, e quindi a quel punto pianifichiamo la procedura, che consiste nel inserire un filo di metallo, un filo guida sottilissimo di metallo a valle della lesione, e poi su questo filo guida utilizziamo i materiali per poter preparare la lesione. Questo è un filo guida, vedete, qui sono due fili guida che sono dentro la coronaria, quindi preparare la lesione con un palloncino che allarga la coronaria. Se c'è molto calcio si utilizzano materiali particolari che servono a frantumare il calcio, e a quel punto si inserisce lo stent.
0: Cioè, il calcio, che significa? Se c'è molto colesterolo, così quando
1: il colesterolo non è, detto... è più morbido. Il calcio è una poi si forma per le calcificazioni molto robuste, molto resistenti, che sono anche a volte molto difficili da trattare, però adesso abbiamo dei sistemi molto utili, che sono delle piccole frese sottilissime o dei palloni a ultrasoni che con onde d'urto un po' frantumano questo calcio.
0: E allora, professore, ma tutto questo avviene in anestesia locale, totale, il paziente?
1: Esattamente. Quindi a questo punto, preparata la lesione, si inserisce questo stent, lo si allarga, lo si dilata con un palloncino fino a 12 atmosfere e poi è finita la procedura. Tutto questo avviene in anestesia locale, il paziente quindi è sveglio. In qualche caso, quando sono un po' ansiosi, si va un po' in ansiolitico endovena. Noi abbiamo fatto anche un'esperienza molto recente applicando la somministrazione della musicoterapia ai pazienti.
0: Ah, davvero?

0: Abbiamo pubblicato questi dati.
1: Come per il cervello, no?
0: Esattamente. Abbiamo pubblicato questi dati su una, proprio recentissimamente. È un'esperienza fatta con i nostri musicoterapeuti che durante la procedura somministravano la musicoterapia al paziente con ottimi risultati in termini di vissuto del paziente, ma anche di miglioramento dei parametri fisiologici.
1: È bello questo, perché insomma è una situazione anche magari non troppo, non è dolorosa, ma secondo me insomma un po' un mini invasiva c'è.
0: C'è
1: ovviamente il paziente è un po', come dire, preoccupato e ansioso, ci sta. Quanto dura un intervento del genere?
0: La risposta dei pazienti dura quanto deve durare, però.
1: Mi piace questa risposta, giusto. Però comunque, immagino media, che sia la prima media, domanda che le faccio ai pazienti.
0: Comunque, in media una procedura programmata, di angioplastica programmata, dura dai 30 ai 90 minuti. Una procedura in urgenza purtroppo non è prevedibile, perché dipende dal quadro clinico del paziente, se è in shock, se sono complicanze di vario genere.
1: Ecco, stiamo vedendo un grafico, no? Ecco, che cos'è esattamente?
0: Questi sono i passaggi dell'angioplastica. Vedete nel primo riquadro, sulla sinistra, due stent che sono posizionati in una biforcazione, su due arterie coronarie che sono strette. Vedete queste piccole retine iperradiopache. Dopodiché si fa un controllo per vedere che siamo ben messi e si gonfia. Vedete, lì c'è un palloncino che gonfia il primo stent e anche il secondo stent, e alla fine l'ultimo riquadro è l'effetto finale. Quindi vedete come si è riaperta molto bene tutta entrambe le coronarie.
1: Professore, prima di sottoporsi a un intervento di angioplastica, non parlo in caso di urgenza, in cui insomma una persona deve correre assolutamente a pronto soccorso, e poi con la coronografia immagino che si intervenga subito. Ci sono degli esami invece per quanto riguarda se una persona appunto soffre di angina?
0: Sì,
1: e che tipo di esami, che tipo di diagnostica?
0: Diciamo che il paziente, una volta che ha un malessere, va dal medico, il medico quindi fa una storia clinica, raccoglie la storia clinica, identifica fattori di rischio, se c'è un sospetto diagnostico inizia degli esami non invasivi. Il più facile, il più standard è quello dell'elettrocardiogramma in 12 derivazioni, che già può far vedere qualcosa a riposo in casi più gravi. Altrimenti si utilizzano quindi esami funzionali, il più utilizzato è la prova da sforzo, quindi il paziente fa una prova da sforzo con la bicicletta o con un tapis roulant, è un protocollo standardizzato. Durante questa prova da sforzo il paziente è monitorizzato con l'elettrocardiogramma, la pressione, e poi c'è un medico con l'infermiere presente, quindi si evidenzia se vengono dei sintomi o si hanno delle alterazioni che possono far sospettare una stenosi coronarica.
1: Ecco, professore, dopo l'intervento un paziente che ha subito un intervento di angioplastica, come si sente? E quali sono anche le terapie a supporto?
0: Esatto. Parliamo sempre di quelle programmate.
1: Quelle programmate, no, ma anche immagino quelle non programmate. Non so se la terapia è la stessa, però.
0: Sì, iniziamo con quelle programmate. Programmate, il paziente dopo la procedura in genere si sente bene, perché è molto poco invasiva. Se si va dal braccio, dal polso, il paziente già dopo 8 ore è già in piedi e dopo 2 giorni dall'intervento è già in dimissione. Nei pazienti invece con un infarto miocardico il decorso è diverso, perché bisogna transitare una terapia intensiva cardiologica per almeno 48-72 ore per essere monitorati e per poter quindi monitorare il recupero del muscolo cardiaco una volta che si è aperta la coronaria.
1: E quanto dura uno stent? E poi magari bisogna controllarlo lo stent, anche perché una persona cui è impiantato uno stent si sente bene, per cui insomma si dimentica che ha avuto un intervento, che comunque insomma un intervento al cuore.
0: Diciamo che un restringimento dello stent può occorrere nel 3% dei pazienti entro i primi 12 mesi. In realtà ormai con i stent medicati sono questa incidenza di ristenosi è molto più bassa. E, tutto anche dipende dall'aderenza terapeutica del paziente. Se il paziente svolge correttamente la terapia che viene data e anche modifica l'abitudine di vita, il fumo di sigarette è quello più importante, questa incidenza di ristenosi è molto bassa. E comunque c'è una buona notizia: in caso di ristenosi si può tranquillamente ripetere un'angioplastica con materiale dedicato con ottimi risultati.
1: Questo è buono, questa è una bella notizia. Grazie di cuore al professor Russia.
2: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
3: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
4: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
5: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
2: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa.

0: e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
1: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
2: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective?
11: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
15: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best.
17: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17:30.
18: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
19: Rosemary! No! Come sono contenta!
18: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
20: Io abito qui, Ben Reed.
21: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
20: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
18: Ma tu sei mio padre!
17: La strada per il paradiso.
18: Siamo amici del cuore, sì.
17: Questa sera in prima serata.

0: Ah, sei tu, Esther. Zia, posso chiederti... Dimmi pure. Vorrei che tu mi aiutassi a convincere Luis Antonio a farmi tornare in ufficio. Non riesco a capire come fai a chiedermi di mettermi dalla tua parte quando il tuo comportamento lascia tanto a desiderare.
1: Sono io a non capire. Io non ho niente da rimproverarmi.
0: Ah, no? Allora ti prego di spiegarmi cosa c'è fra te e Diego. Spiegamelo.
1: Non capisco a cosa ti riferisci. Casco dalle nuvole.
0: Mi riferisco alle sue innumerevoli telefonate. Ha una voce inconfondibile, anche se non dice mai chi è.
1: Sono tutte frottole della tua serva ruffiana e bugiarda.
0: Non credo. Comunque l'altro ieri ho sorpreso Ramona che parlava con lui. E anche se lo ha negato, ho sentito benissimo che facevano il tuo nome.
1: Cosa vuoi che ne sappia? La tua servitù mi spia e spettegola a vanvera. Il guaio è che anche tu ti sei messa contro di me, come tutti gli altri. E siccome ti importa soltanto di assecondare tuo figlio, cerchi di calunniarmi allo scopo di fargli ottenere il divorzio. Ma non illudetevi, miei cari. Questa soddisfazione non l'avrete mai.

0: Sono per gli amici di Leonardo?
1: Sì.
0: Anch'io dovrò darti la lista dei nostri amici. Ormai siamo a un passo dalle tue nozze.

0: Agricola vedevo come c'erano molte mappe che erano carta, molti documenti che il magazzino, tutto era cartaceo e non si sfruttavano appieno questi dati e non c'era efficienza perché alla fine quando ti viene un controllo, quando devi rendicontare dei dati, se non ce l'hai digitalizzati spendi un sacco di tempo, quindi non c'era efficienza. E allora all'inizio ho creato questa applicazione all'interno dell'azienda agricola. È nata nel 2018, quindi non tantissimo tempo fa, e tutto è iniziato per risolvere un po' il primo problema che ha l'agricoltore, che è la parte amministrativa. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte agronomica, quindi suggerimenti su dove irrigare, quando irrigare, quanto irrigare, tutta la parte di concimazione, tutta la parte di monitoraggio degli insetti, la parte malattia, quindi a tutto tondo la parte agronomica. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione dei macchinari della flotta, quindi collegarsi con i trattori, in tempo reale vedi come sta operando il trattore, come creare efficienza nei mezzi. E poi abbiamo aggiunto recentemente anche tutta la parte finanziaria, quindi attraverso l'app io posso anche assicurare i miei appezzamenti contro intemperie, contro il gelo, contro le malattie, quindi con tre clic posso assicurare il mio campo con una polizza assicurativa. Quindi l'agricoltore attraverso un'app può gestire tutta la sua azienda, gli aspetti amministrativi, agronomici, logistici e ora anche quelli finanziari.
1: Ci troviamo tra Pomaro Monferrato e Valmacca. Siamo con Vittorio Guazzora, un agricoltore che in circa 80 ettari coltiva mais, pioppi, questi bellissimi girasoli e grano. Vittorio, tu come hai conosciuto Matteo e la sua innovazione digitale?
2: Ma io Matteo lo conosco dall'infanzia, siamo amici dall'infanzia, poi le nostre strade si sono separate, abbiamo scelto chiaramente lavori differenti e automaticamente quando c'è stata l'occasione e mi è stato fatto conoscere il lavoro che Matteo proprio stava facendo nel campo del digitale legato all'agricoltura, ho deciso di provare e di capire se effettivamente era una possibilità per migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, ecco, di tutti i giorni. Perché se prima l'attività e tutte praticamente i tuoi adempimenti li gestivi da casa, magari dedicavi un tempo, non so, o a fine settimana, o addirittura a fine mese per registrare queste attività, tu con un cellulare puoi farlo in maniera diretta. Fai l'attività, la registri automaticamente, ce l'hai già tutto a posto, quindi è a posto sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista di quella che è la memoria dell'attività che hai fatto su quel campo.
1: Vittorio, oltre al quaderno di campagna digitale, nei tuoi appezzamenti c'è anche questo importante sensore della percentuale di umidità del suolo. A cosa ti serve?
2: Ma fondamentalmente per capire le condizioni principalmente legate alle semine, quindi più propizie per eventualmente decidere di entrare in campo e seminare o meno, cioè con una percentuale di umidità al suolo di un certo tipo, uno dice sì, si può andare chiaramente unitamente questo alla temperatura atmosferica, tutto che la stazione meteorologica praticamente ti fornisce, ecco. Quindi con un insieme di percentuale di umidità al suolo del terreno, temperatura dell'aria e via dicendo, uno può in modo più consapevole intraprendere determinati tipi di operazioni. Ecco.
1: Come si faceva una volta?
2: E molti parametri venivano considerati così, a istinto o quantomeno anche solamente andando a guardare il calendario e facendo un confronto di quello che era la stagione l'annata precedente. Anche perché tante cose non era nemmeno possibile, cioè era molto avveniristico andarle a ricercare, ecco.
1: So che infatti hai anche i trattori
2: Sì,
1: collegati alla tecnologia
2: sì,
1: X-Farm.
2: sì, sì. Quindi ho i trattori con un modulo di gestione della macchina, quindi un GPS che ne controlla la posizione, alcuni di quelli che sono i parametri fondamentali sul carico del motore, i giri e tutto, unitamente a dei sensori legati agli attrezzi, che permettono appunto di generare le attività poi in campo.
1: Andiamo a vedere?
2: Andiamo a vederli. Volendo programmare un'attività in campo, andiamo a cercare i nostri macchinari sul report, praticamente per vedere l'attrezzatura che è connessa o che noi abbiamo connesso alla macchina, in questo caso l'estirpatore. Andiamo in campo e entrando nel campo mappato, l'applicazione ci genererà l'azione che noi vorremmo fare.
1: Tu pensi che inizialmente Matteo e la sua idea fosse troppo avveniristica per voi agricoltori?
2: Era il

0: Pensiero comune, onestamente non pensavo che in così poco tempo si arrivasse ad una così elevata efficienza informatica, però insomma è stata una bella intuizione.
1: Ci troviamo con Gabriele Carenini, imprenditore agricolo e presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte e della Regione Valle d'Aosta. Gabriele, come mai lei è stato tra i primi a sostenere il progetto di X-Farm, quando ancora era un'idea?
2: Ma innanzitutto perché conosco molto bene Matteo Vanotti, che è un ingegnere molto bravo e molto capace. E poi quest'idea di avere una tecnologia applicata alle nostre coltivazioni e avere un monitoraggio attento sulle colture, sulle concimazioni e anche sul meteo, perché oggi è molto importante, abbiamo creduto subito in questo progetto e l'abbiamo promosso assieme a lui. Quindi è stato molto utile per quanto riguarda il nostro modo di cambiare l'imprenditoria agricola.
1: Lei coltiva meloni e cereali,
2: sì.
1: Ha avuto effetti benefici nell'utilizzo dei sensori di X-Farm?
2: Assolutamente sì, perché le colonnine mi hanno permesso di monitorare le concimazioni in maniera più settoriale, mi hanno ovviamente dato anche una visione diciamo più strategica dei miei appezzamenti, dei miei terreni, e è un supporto tecnologico che oggi è basilare per fare imprenditoria, perché sappiamo che i cambiamenti climatici e anche, bisogna sottolinearlo, il costo dei prodotti che vengono applicati in agricoltura vanno monitorati per avere anche un risparmio aziendale, che oggi l'efficienza è un po' tutto. Visto che il reddito non è altissimo, almeno bisogna efficientare prima di partire nella coltivazione.
1: Gli investimenti in tecnologia per gli agricoltori sono costosi ed elevati e spesso si pensa che i fondi europei per l'agricoltura siano distribuiti a pioggia e in maniera a volte inefficiente. Facciamo il punto con Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IOAV di Venezia, per capire meglio come funzionano gli investimenti in tecnologia.
3: Assolutamente, Francesca. Le risorse che la politica agricola comunitaria prevede per gli agricoltori finanziano sia in maniera diretta che indiretta gli investimenti in tecnologia. Ma la nuova architettura verde della PAC prevede anche la presenza degli ecoschemi. In particolare l'ecoschema 4 è l'ecoschema che indirettamente porta gli agricoltori a digitalizzarsi, a tecnologizzarsi. Questo perché è un ecoschema che punta ad avere i sistemi foraggeri estensivi alternati. Pertanto, per interrare carbonio organico e per soprattutto evitare diserbi chimici, gli agricoltori devono avvalersi di tecnologie che gli consentano di essere molto precisi all'interno del campo e pertanto minimizzare tutti gli input chimici. Per questo le tecnologie sono fondamentali.
1: Possiamo dire oggi che la digitalizzazione per gli agricoltori è fortemente auspicata dalla politica agricola comunitaria?
3: Assolutamente. Sicuramente non sostituiscono in toto il lavoro dell'agricoltore, ma la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica affianca l'esperienza dell'agricoltore per portare dati, per comprovare i fenomeni che avvengono nelle realtà aziendali, dalla lotta alla siccità all'identificazione di malattie fungine, ad esempio nei vigneti. Possono veramente essere un aiuto concreto per l'agricoltore.
1: Attualmente X-Farm è adottato da oltre 600.000 aziende a livello globale e supporta più di 500 tipi di colture diverse. Dietro al suo team ci sono esperti con diverse specializzazioni che lavorano in un campo sperimentale nel cantone italiano della Svizzera, a pochi chilometri dal confine. Andiamo a conoscerli.

0: Siamo nel Tecnopolo del Ticino, un incubatore di start-up. Qui ha sede l'ufficio ricerca di X-Farm. Un gruppo di giovani ingegneri elaborano i sensori che gli agricoltori in tutta Italia e non solo utilizzano nei loro campi. Luca Gamma ci racconta che cosa si fa qui dentro.
1: Esatto, Francesca. Qui il laboratorio di X-Farm è la sede del team IoT che si occupa di sviluppare tutta la sensoristica di base che mettiamo in campo, quindi sensori per l'umidità del terreno, per l'aria, per l'ambiente e le stazioni meteo. Per parlare all'agricoltore bisogna parlare la sua lingua, quindi per dare consigli all'agricoltore bisogna sapere come ragiona. Abbiamo un team di ricerca agronomica che si occupa di definire le problematiche e capire quali sono i parametri necessari da monitorare e da consigliare. Il team agronomico poi valuta e valida queste soluzioni, passa al team di ricerca R&D per lo sviluppo delle sensoristiche necessarie. Il tutto viene poi integrato dal gruppo di ricerca informatica che porta i sensori a livello di prodotto.
0: Sono strumenti difficili per l'agricoltore da utilizzare?
1: Assolutamente no, diamo tutto in mano a uno smartphone, a un tablet, in modo che l'agricoltore possa vedere in tempo reale cosa succede nel campo e vedere in semplici grafici come agire in base alle condizioni meteo e alle condizioni del campo, se dare acqua nel caso dei consigli irrigui, se utilizzare prodotti nel caso dei trattamenti per la difesa contro animali o insetti nocivi per la coltura.
0: Vedo Fabian al lavoro, sta progettando una delle vostre centraline. Da che cosa è composta una centralina?
2: Sì, allora, una centralina, che è il nostro sistema di raccolta dei dati, è composta da un modulo cellulare che tramite una scheda SIM trasmette i dati in un sistema di raccolta che poi possono essere visualizzati all'interno dell'applicazione. La centralina è composta da più o meno 5 entrate in cui è possibile collegare sensori, come ad esempio il sensore che stiamo sviluppando in questo momento, che è la nostra stazione meteo. Lo sviluppo di tale stazione ha preso circa un anno e mezzo e 3 ingegneri, 2 ingegneri elettronici e un ingegnere esperto in meccanica, che col nostro aiuto ha sviluppato insomma l'aspetto 3D della stazione, no? E tramite stampa 3D e stampa iniezione siamo riusciti ad arrivare al prodotto finito in circa un anno e mezzo.
1: La stazione meteo da sola non serve a niente, serve un nodo di comunicazione che gli permette poi di trasferire i dati al cloud. Vieni di là che ti faccio vedere come funziona.
0: Andiamo!
1: Questo è il prototipo stampato in 3D del modello che abbiamo visto prima al computer. E qui valutiamo la funzionalità del sistema, se tutta la meccanica corrisponde, se tutti i movimenti sono a posto, e validiamo il modello. Dopodiché si passa a ulteriori fasi di disegno. Il nodo raccoglie i dati dai sensori collegati, può essere la stazione meteo o altri sensori che vengono interrati nel suolo, e comunicano al nostro cloud, quindi alla piattaforma, tutti i dati raccolti dal campo.
0: Questo, Luca, è il vostro piccolo campo sperimentale proprio vicino agli uffici, dove voi testate i vari sensori prima di essere messi in commercio, giusto?
1: Esatto. Qui abbiamo una trappola per gli insetti basata con un attrattivo chimico, quindi di tipo chiuso, una fototrappola con una fotocamera sopra che scatta una foto al giorno. La foto viene poi mandata al cloud, che si occupa con un modello di apprendimento automatico di individuare e contare gli insetti per poi dare l'evoluzione di crescita e indicare al contadino, all'agricoltore, quando è il momento giusto per entrare in campo con i prodotti di difesa.
0: Possiamo provare a installarli insieme?
1: Certo, mi dai una mano.
0: Volentieri.
1: Cominciamo con il nodo, che è la parte di comunicazione, la mettiamo in alto.
0: Ok, quindi questo sarà collegato alla trappola.
1: Sì, all'interno della trappola mettiamo un foglio adesivo che viene
0: esposto. Un filo così?
1: Sì.
0: Ok.
1: L'insetto entra attratto da un feromone, che è un attrattivo chimico, e viene poi rimane poi intrappolato sul foglio adesivo. Il foglio adesivo poi viene fotografato dalla fotocamera, quindi questo lo mettiamo all'interno, chiudiamo la trappola.
0: C'è una parte del campo, Luca, ho visto, che è piena di stazioni meteo tutte vicine. Come mai?
1: Allora, lì validiamo il funzionamento della stazione meteo. Provarne una non fa statistica, quindi abbiamo bisogno molte stazioni simili, quelle stesse poste alle stesse condizioni, per verificare che siano tutte allineate fra loro a livello di misura e riporto dei dati. Quindi possiamo capire se ci sono degli errori di disegno, di design, di progettazione o altro.

0: Matteo, ci troviamo in una parte dell'azienda destinata al vigneto. Più o meno quanti ettari ci sono?
1: Allora, considera che l'azienda è divisa in due grandi parti. Una parte in pianura, dove tendenzialmente abbiamo tutte le colture dei cereali, dove facciamo riso, mais, soia, una parte di pioppi, e invece una parte in collina, dove ci troviamo adesso, che sono circa 60 ettari, quindi 30 ettari vitati e il resto boschi.
0: Una parte dell'azienda però è destinata alla sperimentazione dei vostri sensori, vero?
1: Esatto, considera che appunto Inix Farm, visto che è nato qui, lo usiamo molto per sperimentare. Quindi i nostri ragazzi, i tecnici, gli agronomici, sfruttiamo l'azienda per testare magari con i macchinari, con i trattori, con la parte di sensoristica, con la parte satellitare, quindi è sempre buono testare in campo. Qua vedi un esempio di un sensore, un sensore connesso all'applicazione, quindi io in tempo reale vedo, in questo caso è il monitoraggio degli insetti, quindi in tempo reale io riesco a monitorare l'arrivo di un potenziale insetto, quindi evito magari un controllo manuale che devo fare in campo ed è il campo che avverte me, quindi appena un insetto nocivo arriva, viene fotografato, viene identificato grazie all'intelligenza artificiale, quindi mi dice ok, questo insetto è arrivato e se questo insetto è dannoso mi arriva un'allerta sul telefono e io posso intervenire. L'agricoltura è cruciale anticipare i problemi, perché se poi è troppo tardi non si recupera più. Quindi sia nella parte di gestione dell'acqua, sia nella parte di malattie, sia nella parte di insetti, tutto sta nel riuscire ad anticipare il problema e più lo anticipi, più sei efficiente, più sei sostenibile e soprattutto anche nei costi.
0: Come si fa, Matteo, a trasformare tutte queste informazioni molto tecniche, questi algoritmi, questi elementi così digitali in scelte concrete per l'agricoltore per decidere quando seminare, quando trattare, quando irrigare, quando raccogliere?
1: Questo è proprio il nostro mestiere, quindi il nostro compito è recuperare tante informazioni dal campo, con i sensori, con i satelliti, con informazioni che recuperiamo da altri database, tradurle e dare dei consigli. Considera che noi veniamo chiamati come DSS, Decision Support System, noi aiutiamo a decidere, quindi elaboriamo tutti questi dati e li trasformiamo in un consiglio. Quindi nell'esempio che può essere dell'irrigazione, da un sensore nel terreno a fotosatellitare, le elaboriamo e diamo consigli al dottore. Ti suggeriamo di andare domani e mettere 5 mm d'acqua. Ecco, questo è il compito, quindi tradurre tanti dati in un suggerimento.
0: Ci troviamo nella corte, azienda agricola e casa dei nonni di Matteo. Qui oggi entrano e escono i dipendenti e i collaboratori di X-Farm che vengono anche da varie parti del mondo, come per esempio Alassane Alkaff, inglese ma di origine yemenita. Che cosa ti ha portato a collaborare con X-Farm?
2: Io vengo da un background di finanza, ho studiato finanza, però la mia passione è l'agricoltura e cambiare e migliorare l'agricoltura, cioè rendere l'agricoltura più efficiente ha un impatto non solo a livello economico dell'agricoltura, però anche ha un impatto nella sicurezza alimentare. E quindi quando ho conosciuto X-Farm ho visto che c'è questa azienda che innova nell'agricoltura per migliorare tanto a livello economico, a livello sociale e anche a livello di sostenibilità. E quindi per me questa è una passione.
0: Che professionalità ci vogliono per lavorare in un'azienda tecnologica come la vostra?
2: Allora, sono diversi tipi di requisiti, diciamo, però nel X-Farm siamo oltre 200 persone, un terzo hanno studiato economia, un po' più di un terzo vengono da un background di agronomia, quindi sono agronomi, e poi un terzo sono ingegneri di sviluppo di software. E quindi abbiamo un vero mix di background diversi tra economia, tra agronomia e ingegneria. E poi, dato che lavoriamo in vari paesi, ci sono dipendenti anche dello Brasile, dell'Italia, della de Francia, della Spagna, di vari posti, diciamo, tra l'Europa e Latino America.
0: Matteo, qui ci sono alcuni dei vostri prodotti, il riso, il vino, e vedo che in ogni confezione, ogni singolo prodotto ha un codice a barre. Che cosa rappresenta?
1: Beh, questo codice a barra, scannerizzandolo con un telefono, ti dà il passaporto di questo prodotto. Quindi ti fa vedere da dove arriva, chi l'ha prodotto, esattamente l'appezzamento, tutto quello che gli è successo. Quindi ecco, puoi identificare il valore che c'è dentro. E questo ci penso è un altro valore che possiamo fare con X-Farm attraverso i dati. Quindi l'agricoltore lo usa a motivi per, diciamo, gestione operativa dell'azienda, lo usa per tutte le verifiche, controlli, quaderni di campagna. E poi c'è anche un altro versante. Gli stessi dati possiamo usarli, diciamo, lato marketing, per valorizzare il consumatore finale tutto quello che poi viene prodotto. Quindi ecco, vedi come i dati sono trasversali dalla produzione fino al prodotto finale.
3: Sì, infatti questo vino

0: qua, cioè viene proprio della vigna dove eravamo prima, il vigneto qua a Moleto. Che dite, l'assaggiamo?
1: Direi di
0: Dai.
1: sì. Cosa rappresenta, Matteo, per te questo vino?
2: Beh, se teniamo diciamo, il discorso che abbiamo fatto sui dati, qui ecco, lo trasformiamo in emozione, quindi questo è il gran finale.
1: Bene, allora auguri a voi.
2: Salute.
1: Cin.

0: cui ci si viene in vacanza.
1: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
2: Rosemary!
1: No,
2: ma sono contenta.
1: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca. La barca è sua.
3: Io abito qui, Ben Reed.
4: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
3: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
1: Ma tu sei mio padre!
5: La strada per il paradiso.
1: Siamo amici del cuore, sì.
5: Questa sera in prima serata.
6: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
11: La ricrescita!
12: Ci pensa il killer della ricrescita.
10: Ritocco perfetto.
11: 3, 2, 1, fatto!
10: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
11: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
13: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza.

0: dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo...
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, no, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
4: Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due. Domani, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo la Vergine Immacolata, le famiglie Bassi, Milillo e tutti i devoti di Palo del Colle, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero gaudioso, l'annunciazione della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia,

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre. Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
4: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. per Maria e Giuseppe era normale che il figlio si

0: visse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori,
2: adesso
1: è l'ora
2: della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes

Nostra Signora di Lourdes. Preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per le nostre famiglie. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando ti dimentichiamo di essere tuoi figli e amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia.

0: vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sarà mio diletto.

0: Ancora tensioni tra Madrid e Roma dopo la sospensione italiana di Schengen. La Spagna ha ripristinato i controlli su passeggeri e turisti in arrivo dal nostro paese. Verifiche a campione sul 10% dei viaggiatori. Si rispetti sempre la dignità delle persone, così il presidente Mattarella nel messaggio per i 70 anni della strage nella miniera belga di Marcinelle, in cui morirono 136 italiani. Ma le morti sul lavoro non si fermano, altre 3 vittime nelle ultime 24 ore. Italia ancora alle prese con il caldo torrido, così sarà almeno fino a Ferragosto, nonostante qualche temporale restano a secco. Fiumi e laghi al nord preoccupano soprattutto il Po e i suoi affluenti. A quasi un mese e mezzo dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, missione della Caritas italiana nel paese per individuare le priorità negli aiuti e promuovere i progetti di sostegno. Servono giganti dal cuore grande, quelli che piacciono al Signore. A Pavana, nell'ultimo saluto a Guccini, il cardinale Zuppi ha ricordato l'umanità e la generosità del cantautore, un uomo in ricerca che non ha mai smesso di chiedere e di ascoltare. Buonasera, benvenuti al TG 2000. In apertura di telegiornale, la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid reagisce alla decisione di Roma di sospendere Schengen dopo i fatti di Ceuta, ristabilendo i controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Vito De Torre.
1: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo ha informato Bruxelles e il provvedimento è diventato operativo. L'esecutivo Sanchez ha motivato il ripristino dei controlli alla frontiera con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo, il suo impatto sull'Unione Europea e le attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. Lo stop a Schengen deciso dalla Spagna dovrebbe restare in vigore fino al 7 settembre, una data che, fa sapere Madrid, potrà essere modificata in base all'evoluzione delle circostanze che hanno portato alla decisione. Un modo elegante per dire quando il governo italiano toglierà le restrizioni alla libera circolazione delle persone che provengono dalla Spagna, allora lo faremo anche noi. Per ora i controlli su carte d'identità e passaporti vengono effettuati subito dopo lo sbarco dall'aereo. Se sono necessari ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati in un ufficio doganale.
2: Ci impiegheremo un po' più di tempo, bisognerà avere più pazienza, sicuramente.
3: Le persone sono preoccupate per i controlli che sono stati ripristinati per il tempo di attesa.
4: Invece di aprire le frontiere, si parla ancora di frontiere chiuse.
0: Adesso con Marino Galdiero cerchiamo di capire meglio cosa cambia per i viaggiatori italiani diretti in Spagna. Vediamo.
5: Tornano le frontiere tra Spagna e Italia e tra Italia e Spagna, quindi controllo dei documenti e probabilmente tempi più lunghi in entrata. Questo almeno fino al 15 agosto, secondo il governo Meloni, ed invece per un mese da oggi, secondo l'esecutivo Sanchez.

0: la sospensione di Schengen, il trattato di libera circolazione, reintroduce le verifiche negli scali aerei e marittimi, dato che i due paesi non sono confinanti e per raggiungerli in auto bisogna passare per la Francia. Basterà mostrare la carta d'identità valida per l'espatrio, ma solo quella elettronica, la cartacea, non vale più per uscire dall'Italia, altrimenti il passaporto. La polizia di frontiera spagnola, responsabile dei controlli sui viaggiatori provenienti dal nostro paese, deciderà sul posto se verificare le generalità di tutti i passeggeri di un volo selezionato casualmente o solo alcuni individui a bordo. La scelta dipenderà dalla squadra di turno, che ha a loro disposizione le informazioni di prenotazioni rilasciate alle compagnie di volo. I controlli per chi proviene dalla Spagna dovrebbero riguardare solo le persone con passaporto di un paese extra Unione Europea, essendo una misura adottata dopo l'ondata migratoria dal Marocco e oramai rientrata. Anche in questo caso, tuttavia, non si esclude la discrezionalità delle forze dell'ordine, che possono prendere in esame a campione anche cittadini spagnoli in arrivo.
1: La sicurezza sul lavoro è un principio fondante che accomuna tutta la casa europea. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio in occasione del 70° anniversario della tragedia di Maxinel, dove in Belgio in una miniera di carbone morirono 286 minatori, tra questi 136 italiani. Raffaella Frullone.
2: Di quelle 262 vittime, 136 erano italiani, emigrati in cerca di un futuro migliore, che hanno invece trovato la morte nelle viscere di una miniera belga. Era l'8 agosto 1956, a Marcinel, nel bacino carbonifero di Charleroi. Un carrello urta i cavi elettrici di un montacarichi, le scintille incendiano un vagoncino di carbone, il fuoco e il fumo invadono rapidamente le gallerie a 900 metri di profondità. Per tre giorni molte famiglie aspettano invano davanti alla miniera, sperando di riconoscere tra i superstiti il volto di un padre, di un marito, di un figlio. Si tratta di una delle più gravi tragedie minerarie della storia, che ha portato alla luce anche le condizioni durissime dei minatori, costretti a lavorare in cunicoli strettissimi e pagati a cottimo. 70 anni dopo, il Presidente della Repubblica Mattarella affida alla memoria un significato che va oltre quella tragedia. Le vittime di Marcinel sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, spiega, e poi aggiunge: siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano più a ripetersi. Al centro del suo messaggio soprattutto un appello al rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti, ma anche sicurezza del lavoro. Da quella tragedia l'8 agosto è la giornata dedicata alla memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, perché Marcinel non rimanga solo una pagina di storia.
1: Sulla cerimonia di Marcinel esplosa la polemica politica. Esponenti della CGIL hanno voltato le spalle mentre il presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La pesante accusa arriva dal capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a cui fa eco la Premier Meloni, che definisce il gesto grave e vergognoso. Ma il sindacato respinge sdegnato le accuse. Fidanza ha preso un colpo di sole, dice il segretario generale Maurizio Landini. La CGIL non gira mai le spalle. Poco dopo a prendersi la responsabilità, scusate, del gesto è il sindacato belga, spiegando di averlo compiuto contro chi ha espresso indulgenza nei confronti dell'eredità del fascismo, un atto di squallida propaganda, ha commentato il presidente del Senato La Russa. E a distanza di 70 anni dalla tragedia di Marcinel, nei luoghi di lavoro purtroppo si continua a morire. 3 le vittime nelle ultime 24 ore. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro in memoria dei minatori morti a Marcinel 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Regino. A Caballe, nel comune di Campi Bisenzio, a 2 passi da Firenze, nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica, mentre lavorava in un'abitazione. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2% rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato

0: le malattie professionali, gli incidenti.
1: I primi temporali, soprattutto sui rilievi, portano un limitato refrigerio. Il caldo, infatti, non dà tregua. Il ministro della Salute avverte che fino a lunedì saranno 19 le città da bollino rosso, come ci spiega Lucia Scione.
2: Improvvisi di forte intensità associati a grandinate, i temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. In alcune regioni dove è stata diramata l'allerta gialla proprio per la possibile violenza dei fenomeni temporaleschi, seppure di breve durata, le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta zona dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza. In Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione e dell'ambiente. Gli esperti chiariscono la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Intanto, così come è avvenuto in diverse società nipponiche, decisamente rigorose riguardo etichetta e galateo, dalla Puglia arriva una singolare apertura da parte dell'ARCA, l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare. Verrà consentito, si legge in un comunicato destinato ai dipendenti, l'utilizzo di capi di abbigliamento estivi più leggeri e adeguati alla stagione, pantaloni di lunghezza ridotta, gonne, abiti ed altri indumenti che lasciano parzialmente scoperti gli arti inferiori. Ovviamente, prosegue la nota, nel rispetto della dignità personale, dei colleghi, dell'utenza e dell'immagine istituzionale dell'ente. Tutto per colpa o merito della lunga estate calda 2026.
1: E al nord, nonostante qualche temporale, continua l'emergenza siccità, corsi d'acqua in crisi e agricoltura sotto scacco. Preoccupa in particolare il livello del Po e dei suoi affluenti. Fausto Nicastro.
3: Una delle più gravi conseguenze dell'ondata di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutti e uva, ma anche i pascoli con la produzione di latte calata del 20%. E dopo il Piemonte, anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di piogge e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne, nei fiumi Tagliamento e Isonzo. In generale, l'osservato speciale è ovviamente il Po, ma la situazione è grave anche per i suoi affluenti. Il maggiore per portata d'acqua, il Ticino, è alle prese con ampi settori di secche.
4: Guardi quante barche c'è qua, ne mancano pochissime, vuol dire che non va fuori. L'acqua si scalda e crea queste mucillagini, queste alghe che danno fastidio.
3: Il fiume si trova infatti a 1,40 m sotto il proprio zero idrometrico in diverse zone del suo settore inferiore.
4: Quest'anno è peggiorato perché purtroppo è troppo basso come livello e l'acqua ce n'è meno, con più è sporca, con più è brutta.
1: Ora andiamo all'estero, in Ucraina, dove la guerra non si ferma, ancora morti e feriti per gli ennesimi attacchi russi. Il nostro paese non ha più centrali energetiche intatte, dice Zelensky da Belgrado. Giorgia Bersani.
5: L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia. È l'allarme lanciato in vista dell'inverno dal presidente Zelensky oggi per la prima volta in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. In una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Vucic, Zelensky ha annunciato di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot essenziali per contrastare i missili balistici russi. Il presidente ucraino ha però sottolineato che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Sono almeno 3 i morti e 7 i feriti nei bombardamenti russi sulla capitale.

0: Ucraina e le sue vicinanze, colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante, attaccate anche due navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana.
1: Ancora tutto fermo nelle trattative tra Iran e Stati Uniti, il nodo del contendere resta sempre lo stretto di Hormuz. Intanto un missile iraniano colpisce una nave degli Emirati Arabi in transito nel passaggio tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Marco Burini.
2: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace, dal regime degli Ayatollah come dai missili americani. Mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata, solo da un terzo o poco più dei cittadini. Gli stessi vertici delle forze armate cercano una via d'uscita. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di Stato Maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose. I bombardamenti aerei sull'Iran di questi mesi non hanno ottenuto granché, mentre i Pasdaran avvertono. Lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. Che la guida suprema Moqtaba Khamenei sia più morto che vivo, come si dice, non è un gran problema. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza, ma Israele non ci sta.
1: Adesso con Chiara Placenti andiamo in Venezuela insieme alla Caritas Italiana in missione nel paese fino alla settimana prossima per portare aiuto alle comunità colpite dal violento terremoto di fine giugno. Vediamo.
3: La Dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno. Due potenti scosse sismiche a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, reti di comunicazione. Oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. In Venezuela è giunta martedì, per restare fino all'11 agosto, una delegazione di Caritas Italiana guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Una missione per osservare, conoscere e capire priorità e bisogni e sostenere progetti futuri. Caritas Italiana ha già finanziato le attività delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas Venezuela. Intensi gli incontri con le comunità, i rappresentanti della conferenza episcopale locale, sacerdoti, operatori e volontari tra le aree visitate, quelle più colpite della Guaira e Carabajeta.
4: Quando è successo il 24 giugno alle 6:04 della sera, siamo venuti alla parrocchia, la gente già ci aspettava perché la gente voleva stare con noi, ecco, in mezzo a tanta paura che aveva, no?
3: Caritas Venezuela ha già assistito oltre 26.000 famiglie, ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica.
5: Siamo a un mese dal terremoto e ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. E la domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, e che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno, perché i danni sono talmente estesi e i bisogni sono veramente tanti, diciamo, di una popolazione che era già stata colpita da una crisi economica, quindi già è una popolazione impoverita, non solo la fascia più povera ma anche la fascia media della popolazione.
3: Strazianti racconti di chi è sopravvissuto ma ha perso tutto, come Maria, che oggi vive in una scuola trasformata in accampamento a Caracas.
6: In mia casa siamo 12 persone.
3: Racconta che nella sua famiglia sono in 12, tra cui 7 bambini, ma alcuni di loro ora sono in una casa famiglia perché hanno bisogno di cure anche psicologiche dopo il trauma del terremoto. E c'è il dramma di cosa accadrà in futuro con poche risorse economiche perché il terremoto si è aggiunto ad una situazione già grave. Nell'incertezza del futuro si mantiene forte il sostegno e la vicinanza della Chiesa italiana alla popolazione del Venezuela.
1: Altro paese senza pace, Haiti, in mano ormai da anni alle bande criminali, e così Medici Senza Frontiere, una delle poche ONG che finora ha garantito assistenza medica e servizi essenziali alla popolazione, annuncia di essere costretta a sospendere le proprie attività. Franco Rossi.

0: che se fuori dai riflettori internazionali, Haiti da almeno 5 anni vive una crisi senza precedenti. Bande armate hanno esteso il proprio controllo, paralizzando istituzioni, infrastrutture e servizi essenziali. A dimostrarlo, ancora una volta, è che l'equipe di Medici Senza Frontiere, per la seconda volta, sono state costrette a sospendere le attività presso l'ospedale per la maternità Isaïe Gentil de Chancelier, nel quartiere di Cité Soleil, a Port-au-Prince, a causa degli scontri tra i diversi gruppi armati. Secondo le Nazioni Unite, le bande criminali continuano a terrorizzare le comunità dell'isola, infliggendo senza motivo sofferenze inimmaginabili alla popolazione. I gruppi criminali sono forti di un organico stimato tra i 10.000 e i 15.000 membri ed esercitano un controllo su circa il 70-75% della capitale. Un recente rapporto dell'ONU rivela come più di 600 persone siano state uccise in soli 2 distretti di Port-au-Prince tra aprile ed agosto. Il rapporto indica inoltre che quasi 1.800 tra donne e ragazze di età compresa tra i 70 e i 10 anni hanno subito violenze. Infine, che oltre 18.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Un mese fa gli sfollati erano 1.600.000.
1: Restiamo all'estero, andiamo in Pakistan, dove continuano le proteste contro la nuova tassa imposta dal governo sul petrolio e sui carburanti. Migliaia in piazza. Leonardo Possati.
2: Dalle motociclette che invadono le strade di Karachi ai sit-in notturni in Lahore, migliaia di pakistani sono tornati in piazza contro la tassa sul petrolio e accusano il governo di scaricare sui cittadini il peso della crisi economica. A Karachi i manifestanti hanno attraversato la città in moto, sventolando bandiere e striscioni. A Islamabad i cortei hanno bloccato alcune delle principali arterie della capitale, paralizzando il traffico. Nel mirino dei dimostranti, una misura che secondo l'opposizione rischia di aggravare il costo della vita in un paese già alle prese con una forte pressione economica. La manifestazione più grande è quella a Lahore, dove i leader politici dell'opposizione hanno attaccato il governo del premier Shehbaz Sharif. Per Hafiz Naeem Urrehman, leader politico dell'opposizione, il governo attuale, insieme a quelli che l'hanno preceduto, sono corrotti, la tassa è inaccettabile, va abolita. Secondo gli organizzatori, nei prossimi giorni sono previste nuove manifestazioni e blocchi delle principali autostrade pakistane. La tassa contestata viene applicata a benzina, diesel e kerosene ed è una delle voci più rilevanti delle entrate federali. Nel Pakistan regna un diffuso malcontento per l'aumento generalizzato dei prezzi e per le politiche economiche adottate dall'esecutivo.
1: Torniamo in Italia. La vicenda di Spin Time non può esaurirsi con la semplice opposizione dei sigilli a un cancello o con un'operazione di ordine pubblico. A riaprire in modo netto il dibattito sulla funzione sociale dell'immobile occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e sul destino delle centinaia di persone che vi trovano rifugio è il cardinale Baldo Rena, vicario del Papa per la diocesi di Roma, appunto, che in una nota accorata invita la capitale a interrogarsi sul proprio modello di accoglienza. Sarebbe sbagliato archiviare la vicenda solo con lo sgombero del palazzo. Questa città affronta un problema serio, il rischio di perdere l'anima che da sempre costituisce la sua vera identità, chiarisce il porporato richiamando l'attenzione delle istituzioni sulle ripercussioni umane dell'intervento. Ogni uomo, scrive ancora il cardinale Reina, rimane sempre la via privilegiata della Chiesa. E la cronaca adesso: un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È accaduto questa mattina in Piemonte, nei pressi di Lanzo Torinese. 4 persone sono rimaste ferite, una di queste ora è in prognosi riservata. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Subito dopo il fatto l'uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato e messo ai domiciliari, ora sarà sottoposto ad accertamenti anche di natura tossicologica. Fine settimana di partenze, nonostante il caldo nell'arco di tutto il mese di agosto, in totale almeno 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, ma uno su due resterà invece a casa perché economicamente non può permettersi una vacanza. Caterina Dall'Oglio.
3: C'è chi parte per il mare, chi fa il viaggio progettato per tanto tempo, chi va alla scoperta di una capitale, chi scappa dal caldo e si dirige in montagna. Ma statisticamente parlando, in tanti restano a casa. Lo dicono i numeri, quest'anno un italiano su due, per la precisione il 48%, non ha in programma alcuna vacanza, non si sposterà dalla propria città, non si allontanerà da casa. Si tratta di almeno 24 milioni di persone. Per loro è stato coniato un termine specifico. Si parla di staycation, parola inglese composta da stay, cioè rimanere, e vacation, dunque vacanza. Questa formula per molti è una scelta obbligata, questione di soldi. Secondo una ricerca realizzata da Tecnè per Federalberghi, il 52,8% degli intervistati rinuncia alla partenza per motivi economici. Questo quadro riguarda soprattutto gli over 65, i pensionati, e racconta di un paese in difficoltà dove lo svago è comunque percepito come un extra, qualcosa di cui si può fare a meno. E i dati Eurostat confermano le difficoltà economiche degli italiani che impediscono la partenza vacanziera. L'anno scorso il 27,5% dei cittadini dell'Unione Europea non è stato in grado di sostenere la spesa per una settimana di ferie.
1: A Pavana, adesso in provincia di Modena, per l'ultimo commosso saluto a Francesco Guccini, presente anche il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna, che ha tenuto un discorso di commiato. Il dubbio era il tuo modo di stare davanti alle cose senza barare, ha detto il presidente della CEI, aggiungendo: chi fa la sua domanda scopre sempre Dio. Cesare Cavoni.
4: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava, non certo nel panteismo dove si fugge spesso da Dio e dalla perfezione dell'universo. Oggi il giorno dell'addio, a Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale religioso. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna. Per rispettare la richiesta di discrezione e riservatezza, il comune di San Buca Pistoiese, in cui rientra la frazione di Pavana, non ha proclamato il lutto cittadino, a differenza di Modena, città dove è nato, e Bologna, quella in cui ha lavorato. Ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna.
1: Papa Leone XIV, il 7 settembre prossimo, sarà al santuario della Madre del Buon Consiglio di Gennazzano, vicino Roma, luogo di culto agostiniano, dove il pontefice si è recato in visita privata due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Cristiana Caricato.
3: Genezzano di nuovo in festa il 7 settembre, vigilia della Natività della Beata Vergine Maria. Papa Leone si recherà per la seconda volta nel Borgo Laziale, a circa 40 km da Roma, per presiedere la Santa Messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio. Il piccolo comune era stato la prima meta fuori le mura vaticane del pontefice appena eletto. Il 10 maggio del 2025, infatti, due giorni dopo la sua elezione, a sorpresa, aveva raggiunto la chiesa elevata a Basilica Minore, proprio dal predecessore di cui aveva preso il nome, Leone XIII, per mettere la sua missione nelle mani della Madonna. Il santuario, dal 1356, è affidato agli agostiniani e l'effigie della Vergine, che secondo la tradizione apparve miracolosamente sulla parete della chiesa che l'ordine aveva deciso di ampliare, è presente in ogni convento. Testimonia il legame con Scutari, in Albania, da dove, secondo la leggenda, proviene l'immagine di Maria venerata da pontefici e pellegrini. Papa Prevost è solo l'ultimo di una schiera di pontefici che hanno visitato il santuario, ma Leone vanta un legame particolare che viene proprio dall'essere agostiniano e che lo ha portato in quasi 50 anni molte volte a Genazzano da studente, priore dell'ordine, vescovo e cardinale. La provincia agostiniana di Chicago, da cui proviene, è dedicata proprio alla Madonna del Buon Consiglio.
5: Voi avete un dono così grande con la presenza della Madonna di Buon Consiglio. però vuol dire che avete anche una grande responsabilità, come la madre mai abbandona ai suoi figli, voi dovete essere anche fedeli.
3: Durante la prima visita da pontefice, Prevost aveva confidato di aver sentito il bisogno di recarsi dalla madre del Buon Consiglio. Oggi l'annuncio di voler tornare a pregare la Vergine.
1: Adesso qualche istante di pausa e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
16: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin Carbonia Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: E torniamo in studio con un'ultima notizia di un morto e due feriti. Il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tratto casertano dell'autostrada A1 tra Caglianello e Capua. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un tir e 5 vetture. Ecco, questo è tutto. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, alle 20.45 puntuali. Prima di chiudere però vi lasciamo alle immagini, alla musica del Nabucco di Giuseppe Verdi, che ieri ha incantato il meraviglioso teatro greco di Taormina.

Sabato, pressione stabile. La giornata vedrà condizioni di tempo un po' piovoso e temporalesco su Alpi e Prealpi. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima meno caldo. Domenica, pressione in lieve diminuzione. Giornata con rovesci a carattere sparso su Alpi e Prealpi. Sole altrove, clima meno rovente ovunque, venti dai quadranti settentrionali. Sabato, pressione che torna ad aumentare. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Assenza di fenomeni piovosi, meno caldo. Domenica, anticiclone sempre ben presente. Giornata con qualche temporale pomeridiano in Appennino. Altrove invece, tutto sole, clima sempre caldo e afoso dappertutto. Sabato, pressione che si mantiene stabile. Giornata che vedrà condizioni di bel tempo prevalente, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Basilicata. Venti settentrionali. Domenica, anticiclone africano sempre ben presente. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Clima non eccessivamente rovente.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
11: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione. Alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
10: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
11: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
10: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
12: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
13: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
14: Rosemary! No! Come sono contenta!
13: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
15: Io abito qui, Ben Reed.
16: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
15: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
13: Ma tu sei mio padre!
17: La strada per il paradiso.
13: Siamo amici del cuore, sì.
17: Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, celebriamo la 19ª domenica del tempo ordinario, in comunione di preghiera anche non soltanto con tutti i fedeli e i pellegrini che giungono qui personalmente nella Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma anche con quanti partecipano a questa celebrazione grazie al servizio del collegamento televisivo di TV 2000. Volgi lo sguardo, Signore, alla tua alleanza. Non dimenticare per sempre la vita dei tuoi poveri. Alzati, o Dio, difendi la mia causa. Non dimenticare la supplica di chi ti invoca. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti nella nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia s'affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini.

0: secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, l'episodio del Vangelo di Matteo, che viene proclamato dalla liturgia della parola in questa domenica, segue immediatamente nel testo dell'Evangelista il racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa, cioè quello della prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. E in tutta la tradizione che ricorda, la tradizione che hanno raccolto gli evangelisti, dei ricordi sulla vita di Gesù, questi due episodi sono sempre affiancati, sono uniti insieme, sono giustapposti senza una soluzione di continuità e senza aggiunte intermedie. A volte capita che gli evangelisti che riportano gli stessi eventi, i ricordi degli stessi eventi della vita di Gesù, magari li mettono in un ordine diverso, parzialmente diverso. In questo caso no, sono due episodi consecutivi, concatenati fra loro, non soltanto nella tradizione sinottica, quella di Matteo e di Marco, perché Luca non riporta questo episodio della deambulazione di Gesù sulle acque.

ma anche al di fuori della tradizione sinottica, nel quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, anche lì abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci e questo camminare di Gesù sulle acque del mare. È uno dei pochi segni, peraltro dei soli 7 segni che anche

di Gesù riveste una certa importanza che allora dobbiamo cercare di scoprire con la nostra meditazione, col nostro ascolto e lettura attenti della parola del Signore. Se vi ricordate, all'inizio del racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa, cioè appunto la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù aveva manifestato l'intenzione di voler ritirarsi in disparte, in solitudine, almeno momentaneamente, molto probabilmente per pregare. E qui ci viene confermato che l'intenzione era proprio quella di voler appartarsi per pregare meglio, per avere delle condizioni di raccoglimento preferibili, favorite per la preghiera, anche perché era un momento un po' drammatico, anche da un punto di vista affettivo personale di Gesù, perché aveva appena appreso la notizia della morte cruenta, violenta di Giovanni il Battista, al quale Gesù era legatissimo e del quale aveva una stima enorme. E allora avrebbe voluto fermarsi un po' da solo a riflettere, chissà, magari anche a piangere un po' sulla morte di Giovanni il Battista e a pregare. Ma se vi ricordate, la folla aveva improvvisamente interrotto e impedito questa intenzione di Gesù, perché era accorsa, lo inseguiva, e quindi Gesù ha dovuto e ha ceduto volentieri. Ecco, questo tempo che avrebbe dedicato per sé lo ha ceduto come sempre, l'ha donato agli altri, e quindi ha fatto una sessione aggiuntiva di predicazione che non era prevista nei suoi programmi, ma perché la gente glielo richiedeva. Ha guarito ancora i loro ammalati che li avevano portati, e poi addirittura aveva compiuto quel grandioso segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci con cui aveva sfamato una folla sterminata di migliaia di persone che si erano radunate attorno a lui. Ebbene, subito dopo, sappiamo anche da alcuni dettagli narrativi che gli evangelisti hanno annotato per noi, anche qualche indicazione oraria, sopraggiungeva la notte, stava per arrivare il buio, erano al tramonto, gli apostoli avevano detto a Gesù: congeda la folla perché l'ora è tarda, è tardi, poi devono tornare a casa, sta per arrivare la notte e il luogo è deserto. Quindi, dopo questo segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci, sappiamo che era calata la notte. E la notte, vedete, quando viene ricordata dagli autori biblici, non è soltanto una generica indicazione oraria che serve solamente per collocare da un punto di vista anche narrativo tutte le coordinate spazio-temporali di un episodio che viene raccontato. La notte ha anche un significato simbolico e quindi un po' anche spirituale e teologico, perché la notte rappresenta, appunto con il suo buio, il momento della crisi, del dubbio di fede, della paura anche, della paura del male. Perché? Perché si contrappone alla luce del giorno, del pieno giorno, che invece simbolicamente rappresenta la presenza rassicurante, la vicinanza di Gesù. È lui il nostro sole. E quindi è lui che ci dà la vera luce, e allora si ha paura quando arriva la notte, proprio perché si teme di poter disperdere il proprio rapporto con Gesù. Ebbene, avviene proprio questo nel cuore dei discepoli, anche nell'episodio che abbiamo appena ascoltato, perché si fa notte e Gesù congeda la folla e anche un po' mette forse alla prova i discepoli, perché congeda anche i discepoli dicendo loro di avviarsi da soli, senza di lui, precederlo in barca sull'altra riva, e lui sarebbe rimasto lì invece sul monte a pregare dopo aver congedato la folla. E i discepoli, in obbedienza a questo ordine di Gesù, si avviano da soli, senza di lui, in barca. Certamente avevano una certa perizia anche nella navigazione, erano pescatori, quindi non era un problema logistico o tecnico quello di navigare senza Gesù, ma era un problema spirituale sicuramente. Cosa avviene? In questa traversata notturna il mare viene agitato un po' da un vento contrario, ci viene annotato dall'Evangelista,
e quindi gli apostoli devono procedere fattivamente.

faticando faticosamente, remando controcorrente. E se anche da un punto di vista letterario classico il Vangelo è immerso tanto anche in questa cultura classica della letteratura coeva, la barca è il simbolo della propria vita umana che attraversa un mare che è il mondo e che a volte quando la vita viene complicata dalle difficoltà, dalle avversità, è un mare che è paragonabile appunto a un mare tempestoso, un mare in tempesta che bisogna attraversare con abbastanza sacrificio, spirito di sacrificio, avviene proprio questo, anche simbolicamente. Questa traversata senza Gesù diventa difficile, pesante, preoccupante. È un episodio che è simile, è analogo, ma non è coincidente, non è identico a un altro episodio che è quello della tempesta sedata da Gesù, in cui ricorrevano più o meno alcuni elementi simili a questo. C'erano appunto gli apostoli in barca, c'era il mare agitato, eccetera, e lì Gesù avrebbe placato la tempesta stando sulla barca. Qui avviene un'altra cosa. Avviene questo, che in questo contesto così buio, in cui i discepoli hanno paura, un po' come tutti noi quando attraversiamo le notti della nostra vita, le crisi, le notti a volte anche della fede. Sul finire della notte, anche questa è un'indicazione temporale significativa sulla quale porre attenzione, cioè quando il buio sta per finire e si intravede finalmente uno schiarirsi di queste tenebre. E quindi il primo chiarore che annuncia l'alba del nuovo giorno, e quindi una luminosità prima fioca, tenue, ma sempre più decisa, che annuncia e quindi dà di nuovo vigore, speranza, fa ritornare la gioia. Sta quindi per finire la notte, quello è il momento in cui, ecco, coincide proprio con nel momento del racconto in cui Gesù sta per raggiungere i suoi discepoli, sta di nuovo per far sentire la sua vicinanza e la sua presenza rassicurante, che tutto risolverà, che aiuterà anche ad affrontare quel vento forte e contrario contro il quale i discepoli avevano provato da soli, ecco, a cercare così di poterlo contrastare, ma evidentemente con tanta difficoltà. E Gesù appare loro camminando sulle acque del mare. Ora, se il mare, come è, secondo anche un'esegesi sicura, perché anche unanime, il mare è da sempre nella Bibbia considerato un po' il simbolo del male e della paura che il male, che le insidie del maligno possono insinuare, un po' anche perché la civiltà biblica, la civiltà ebraica aveva anche da un punto di vista geografico, ecco, poca dimestichezza, ecco, con i mari in generale, quindi il mare è simbolo della paura e del male. Gesù che cammina sulle acque dimostra che con la sua onnipotenza divina può dominare, può calpestare sotto i propri piedi ogni minaccia che eventualmente il male dovesse fare alla barca, cioè alla vita dei suoi discepoli e anche alla vita di tutta la Chiesa, perché poi la barca diventerà il simbolo anche della vita della Chiesa, e la vita della Chiesa in tutte le epoche della sua storia ha dovuto affrontare, anche se con circostanze differenziate, è stata sempre chiamata a dover far fronte a dei venti contrari, a qualcuno che le remasse contro. E allora con Gesù sulla barca ha potuto affrontare sempre anche queste tempeste, persecuzioni a volte, in certi casi. Ebbene, Gesù calpesta sotto i suoi piedi questo mare così agitato, cammina e invita i discepoli a compiere un atto di fede in lui. Ecco la soluzione. Basta soltanto questo, non chiede altre competenze, altre abilità, altre strategie da sviluppare, da elaborare, da inventare magari. No, chiede soltanto di avere fede in lui. Con il dialogo che fa con Pietro, che rappresenta un po' tutto il gruppo dei discepoli, invitandolo a farsi coraggio, a riconoscerlo. Coraggio sono io, non abbiate paura. Ecco, infondendo questa fortezza che

dono dello Spirito per tutti i tempi della vita della Chiesa, anche per noi oggi, invita Pietro a compiere con coraggio anche lui questo cammino sulla, ecco, al di sopra, sovrastante le minacce del male. Pietro ci prova per un po', fa qualche passo avanti ma anche qualche passo indietro, come facciamo un po' tutti noi anche nel progresso della vita spirituale, che a volte può essere anche un regresso parziale, ma non importa, va avanti, perché nel momento in cui la paura di affondare e quindi di, ecco, soccombere sotto invece la minaccia delle forze del male, invoca con umiltà l'aiuto di Gesù, con una supplica che è diventata la prima grande giaculatoria della preghiera cristiana: Signore, salvami. È tutto già contenuto nel nome stesso di Gesù, che vuol dire Dio salva, quindi basterebbe anche solo invocare il nome di Gesù per esprimere già questa supplica: Signore, salvami. E Gesù lo afferra per mano, e gli basta soltanto questo, essere afferrato per mano da Gesù per poter risalire, ecco, dalle acque che lo stavano per inghiottire, o che lui aveva l'impressione che lo stessero per inghiottire. E Gesù, con un delicato rimprovero, gli fa notare che l'unica ragione per cui stava rischiando di affondare non era la potenza del male, ma era una diminuzione momentanea della sua fede. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora Gesù ci invita soltanto a non alimentare i dubbi che possono, anche per la fragilità, la debolezza della vita umana, possono apparire qualche volta in certa misura, ma non bisogna, ecco, nutrirli, coltivarli, non nutrire dubbi nel nostro cuore, ma fare perennemente, ogni giorno, un atto di fede nella grandezza della sua potenza divina e del suo amore. Ecco perché la risposta grata, non solo di Pietro ma di tutti i discepoli, è proprio quella della adorazione liberante, gioiosa, fiduciosa. Gli apostoli si prostrano in ginocchio davanti a Gesù e fanno una confessione di fede semplice ma ricchissima, ecco, completa: davvero tu sei il Figlio di Dio. La stessa dinamica è richiesta anche alla nostra vita di fede: compiere questo, anche quando ci sono i venti contrari, anche quando c'è un mare, simbolo del male, che possa tentare di metterci in crisi o di metterci paura, invocare con umiltà e con fiducia l'aiuto di Dio, che non mancherà mai. Ecco, Signore, salvami. Ecco, farci afferrare per mano da Lui e poi ringraziarlo con la nostra adorazione genuina, autentica, semplice, ma sincera, vera: davvero tu sei il Figlio di Dio. Va bene? Coraggio, sia lodato Gesù Cristo. Oggi è sempre, sempre.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti.

0: e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre ricco di misericordia, perché vegli su di noi con provvidente tenerezza.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici la tua Chiesa, o Signore.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano fedeli testimoni dell'amore di Dio che salva, soprattutto nelle ore più buie della storia. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i popoli della terra, affinché si spengano i focolai di guerra e sia riconosciuto a tutti il diritto di vivere nella giustizia e nella pace. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i giovani lontani dalla fede, affinché riscoprano il dono della fede nell'amicizia con Gesù. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore. Padre Santo, facci sperimentare la tua misericordia per avere la forza di camminare nella tua volontà e diventare costruttori di un mondo di pace e di carità, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti.

Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: In questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa in

0: dipendente distesa a letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione c'è
2: con te. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
8: Lunga vita al re Xerxe!
7: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
9: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
7: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
10: Il libro di Esther, lunedì, in prima serata.
11: Qui ci si viene in vacanza.
12: Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
13: Rosemary!
12: No!
13: Ma sono contenta!
11: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca.
12: La barca è sua.
14: Io abito qui, Ben Reed.
15: Dove è finita la tua grinta, Lily?
14: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
12: Ma tu sei mio padre!
10: La strada per il paradiso.
11: Siamo amici del cuore, sì.
10: Questa sera in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificare proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù. Maria.

0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire, pure lei diceva: nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono.

0: è morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria, l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella graduatoria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice, mia regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Linee Specialist, speciali per te.
8: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est. Lunedì in seconda serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
8: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.

0: La crisi delle frontiere tra Italia e Spagna. Madrid reagisce alla decisione di Roma di sospendere Schengen dopo i fatti di Ceuta, ristabilendo i controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Interviene Bruxelles, la fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Si rispetti sempre la dignità delle persone, così il presidente Mattarella nel messaggio per i 70 anni della strage nella miniera belga di Marcinelle, in cui morirono 136 italiani. Polemiche per la protesta del sindacato belga che volta le spalle alla cerimonia, e le morti sul lavoro non si fermano, 3 vittime nelle ultime 24 ore. Afa senza fine, il caldo non lascia la stretta sull'Italia, sarà così almeno fino a Ferragosto. Continua intanto l'emergenza siccità al nord nonostante i temporali di queste ultime ore. Il Teatro Greco di Taormina, all'insegna di Giuseppe Verdi, ieri sera trionfo per il Nabucco, raccontato anche nella lingua dei segni, esperimento di inclusione per la lirica che il pubblico ha apprezzato commosso. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, ancora tensioni tra Madrid e Roma dopo la sospensione italiana di Schengen. La Spagna ha ripristinato i controlli su passeggeri e turisti in arrivo dal nostro paese. Verifiche a campione sul 10% dei viaggiatori. Vito De Torre, il servizio, e poi a seguire le voci dei passeggeri. Vediamo.
1: Primo giorno di controlli alla frontiera sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen, deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. Tra Spagna e Italia è crisi diplomatica. Il commissario europeo agli affari interni e alle migrazioni ha contattato i due governi senza arrivare ad una soluzione. Brunner si è limitato a dire che entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei, e poi ha sottolineato la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. L'esecutivo Sanchez ha motivato il ripristino dei controlli alla frontiera con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo, il suo impatto sull'Unione Europea e le attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. Lo stop a Schengen deciso dalla Spagna dovrebbe restare in vigore fino al 7 settembre, una data che, fa sapere Madrid, potrà essere modificata in base all'evoluzione delle circostanze che hanno portato alla decisione. Un modo elegante per dire quando il governo italiano toglierà le restrizioni alla libera circolazione delle persone che provengono dalla Spagna, allora lo faremo anche noi. Per ora i controlli su carte d'identità e passaporti vengono effettuati subito dopo lo sbarco dall'aereo. Se sono necessari ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati in un ufficio doganale.
2: Partenza per Lima con scalo a Madrid. Le persone sono preoccupate per i controlli che sono stati ripristinati per il tempo di attesa. Sentivo le persone parlarne, discuterne, non sono tanto d'accordo su queste cose.
3: Per quanto mi riguarda, no, nessuna preoccupazione. Quando uno non ha nulla da preoccuparsi, nascondere, innanzitutto io sono cittadina europea, quindi per me il problema è veramente limitato. Ci impiegheremo un po' più di tempo, bisognerà avere più pazienza, sicuramente, però nessun problema.
4: Ero al corrente, non sono preoccupato, sono dispiaciuto perché diciamo, sembra tornare indietro nel tempo, invece di aprire le frontiere, quindi si parla ancora di frontiere chiuse.
0: La sicurezza sul lavoro è un principio fondante che accomuna tutta la casa europea, si rispetti la dignità dei migranti. Così il presidente Mattarella in un messaggio in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 286 minatori, tra questi 136 italiani in una miniera di carbone. Raffaella Frullone.
5: L'incidente fu provocato da un carrello che urtò i cavi elettrici di un montacarichi. Le scintille incendiarono un vagoncino di carbone e in poco tempo fuoco e fumo invasero le gallerie. Per 3 giorni, davanti alla miniera, le famiglie aspettarono notizie, aggrappate alla speranza di riconoscere tra i superstiti il volto di un padre, di un marito, di un figlio. Per molti quella speranza si trasformò invece nell'attesa di un corpo. Quel giorno a Marcinelle, nel bacino carbonifero di Charleroi, morirono 262 persone, tra cui 136 italiani. Erano emigrati in cerca di un futuro migliore, invece si trovarono a morire nelle viscere di una miniera a 900 metri di profondità. Quella che viene considerata una delle più gravi tragedie minerarie della storia portò alla luce anche le condizioni durissime in cui lavoravano i minatori, costretti a operare in cunicoli strettissimi e pagati a cottimo. Ecco perché nel 70° anniversario il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio, ha rimarcato: le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ed ha poi esortato a riflettere sul prezzo umano che viene pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi. Nel suo messaggio, inoltre, il capo dello Stato ha invocato una gestione dei flussi migratori fondata sui diritti, la necessità di garantire sicurezza sul lavoro e soprattutto il rispetto della dignità delle persone.
0: E sulla cerimonia di Marcinelle esplosa la polemica politica. Esponenti della CGIL hanno voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La pesante accusa arriva dal capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a cui fa eco la premier Meloni, che definisce il gesto grave e vergognoso. Ma il sindacato respinge sdegnato le accuse. Poco dopo, a prendersi la responsabilità del gesto è il sindacato belga, spiegando di averlo compiuto contro chi ha espresso indulgenza nei confronti dell'eredità del fascismo, un atto di squalida propaganda, ha commentato La Russa. Allora adesso sentiamo le parole del capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a seguire la replica del segretario della CGIL, Maurizio Landini.
6: Questa mattina, durante le cerimonie di commemorazione per i caduti della tragedia di Marcinelle, abbiamo assistito a una scena vergognosa. Rappresentanti della CGIL che si sono voltati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e anche mentre interveniva la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Un comportamento vergognoso che denota un odio cieco che sconfina nella mancanza di rispetto verso le istituzioni. È inutile che Landini smentisca, abbiamo le foto, sono state pubblicate su diversi siti, non c'è niente da smentire, è una vergogna da cui non solo Landini ma tutta la sinistra dovrebbe prendere le distanze immediatamente.
7: Sinceramente stanno costruendo una notizia sul nulla, cioè su delle bugie pure. La delegazione molto folta della CGIL, che era seduta proprio dietro alle prime file, non si è girata da nessuna parte, anche perché forse non lo sanno, ma la CGIL non si gira mai dall'altra parte, guarda sempre le cose per quello che sono e per quello che fanno. Se poi un certo signor Fidanza, per decidere che esiste, ha bisogno di parlare male della CGIL, forse gli fa male il sole, può darsi che abbia preso un abbaglio, un colpo di sole.
0: Mentre si ricorda la tragedia di Marcinelle, di lavoro in Italia purtroppo si continua a morire. Tra le vittime nelle ultime 24 ore gli incidenti mortali in Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista, tre le vittime, un elettricista è morto folgorato mentre montava delle luminarie a Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Un altro operaio di 60 anni è morto a Campi Bisenzio, Firenze, in una ditta di imballaggi. La terza vittima, a Salto Montese sull'Appennino Modenese, schiacciata da un muletto. Tragedie che riportano in primo piano la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, spesso disattesa. Adesso ancora la cronaca: un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È accaduto questa mattina in Piemonte, nei pressi di Lanzo Torinese. Quattro persone sono rimaste ferite, una di queste è ora in prognosi riservata. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con insistenza, e dopo il gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. Subito dopo il fatto, l'uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato e messo ai domiciliari. Ora sarà sottoposto ad accertamenti anche di natura tossicologica. Italia ancora nella morsa del caldo, che durerà almeno fino a Ferragosto. Nonostante qualche temporale al nord, resta sempre l'allarme siccità, con laghi e fiumi in secca. Lucia Scione.
8: Non basteranno i primi temporali di agosto sui rilievi alpini e appenninici, improvvisi, brevi ma di forte intensità, a mettere in pausa il caldo estremo. Sicuramente stanno riducendo la portata dei roghi che minacciano l'Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, le Marche, la Sicilia, ma la prolungata siccità dell'estate 2026 rende invivibile il quotidiano e agonizzanti i fiumi. Saranno 19 anche domani e lunedì le città da bollino rosso assegnato dal consueto bollettino del Ministero della Salute. Intanto le immagini dal drone in volo sopra

0: ponte della Becca, nel Pavese, denunciano tutta la sofferenza del Ticino. Quella che appare come una spiaggia era un tempo una superficie sommersa. Da lì le barche scivolavano in acqua.
1: Guardi quante barche c'è qua, e ne mancano pochissime, vuol dire che non vanno fuori. È troppo basso come livello e l'acqua con più ce n'è meno, con più è sporca, con più è brutta.
0: La grave crisi idrica che vive il nostro paese è diventata materia di studio per il Centro Euro-Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici e per il Politecnico di Milano. Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità solo all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro e fino a 960.000 posti di lavoro. E l'emergenza caldo diventa sempre più globale. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il fenomeno climatico di El Niño sta continuando a intensificarsi, raggiungendo livelli impensabili e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima di tutto il pianeta.
2: Adesso in Ucraina, dove la guerra non si ferma, ancora morti e feriti per gli ennesimi attacchi russi. Non abbiamo più centrali energetiche funzionanti, dice Zelensky da Belgrado. In Serbia, Giorgia Bresciani.
3: Parlando da Belgrado durante la sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, Volodymyr Zelensky denuncia che l'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte dopo l'escalation di attacchi condotti dalla Russia e poi fa sapere che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot essenziali per contrastare i missili balistici russi, precisando però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Intanto, poco fa a Kiev si sono udite delle esplosioni in concomitanza con un allarme aereo. I residenti sono invitati a rimanere nei rifugi. Gli ultimi raid russi sulla capitale ucraina la notte scorsa hanno ucciso 3 persone, tra cui un bambino. Continua anche la battaglia nel Mar Nero, colpiti 2 mercantili ucraini che trasportavano armi e attrezzature militari. A Kiev, a Mosca, potrebbero recarsi nei prossimi giorni Witkoff e Kushner. E il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, starebbe per compiere una visita direttamente a Mosca. Dopo l'indiscrezione della TASS, oggi è l'ambasciatore russo presso la Santa Sede a confermare che si lavora alla visita, la prima di un così alto funzionario della Segreteria di Stato Vaticana dall'inizio della guerra.
2: Un missile iraniano ha colpito una nave degli Emirati Arabi in transito nello stretto di Hormuz. Intanto è ancora tutto fermo nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il nodo del contendere resta sempre quel passaggio fondamentale tra Golfo Persico e Oceano Indiano. Marco Burini.
4: Gli americani non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire, dice il presidente iraniano. Abbiamo fatto qualche progresso con gli iraniani, vogliono che questa faccenda finisca, dice il vicepresidente americano. Segnali di fumo, cenni d'intesa, ma la situazione resta a dir poco tesa, anche perché né Pezeshkian né Vance decidono più di tanto. A Teheran di fatto comandano i Pasdaran, Mojtaba Khamenei, la guida suprema, non si sa che fine abbia fatto. A Washington è Trump a fare e disfare. Mentre continua a scemare l'approvazione popolare. Solo un terzo o poco più dei cittadini lo sostiene in questa impresa sciagurata. E persino i vertici delle forze armate cercano una via d'uscita. Il generale più alto in grado, il capo di stato maggiore Kane, pare stia provando a convincere la Casa Bianca che le opzioni militari rimaste sono scarse e rischiose. Intanto i Pasdaran parlano da padroni. Lo stretto di Hormuz riaprirà solo se gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma l'economia globale è in affanno. Stallo totale anche a Gaza. Hamas dice di essere pronta a passare alla fase 2 del piano americano, ma Netanyahu non ci sta.
2: Adesso parliamo del servizio prezioso della Caritas italiana in Venezuela, una missione che andrà avanti fino alla prossima settimana nel paese sudamericano sconvolto a fine giugno da un violento terremoto. Chiara Placenti.
5: I venezuelani la chiamano la Dobleta, così si riferiscono al disastro del 24 giugno. 2 potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade. Una devastazione totale si è abbattuta su un paese già in ginocchio, economicamente e non solo. E in Venezuela martedì è giunta la delegazione di Caritas italiana, guidata dal direttore Don.

0: Marco Pagnello, una missione che si concluderà l'11 agosto per osservare, conoscere e capire priorità e bisogni e continuare a sostenere in modo concreto i progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre al finanziamento delle attività messe in campo da Caritas a Venezuela in aiuto alla popolazione. Il bilancio è impressionante, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi e decine di migliaia di persone che hanno perso tutto.
1: Non sono numeri, sono persone, persone che hanno vissuto qui e che improvvisamente molti di questi che adesso stanno ricevendo la distribuzione dove siamo noi oggi, in una parrocchia, non hanno più nulla, non hanno casa, non hanno lavoro e si trovano senza nulla. Quindi siamo a un mese dal terremoto e ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno.
0: La delegazione ha visitato le comunità più colpite come quella di Carabajeda.
2: Quando è successo il 24 giugno alle 6:04 della sera, siamo venuti proprio senza chiedere niente, pensarlo, e siamo venuti alla parrocchia, la gente già ci aspettava perché la gente voleva stare con noi, ecco, in mezzo a tanta paura che aveva, no? E questa è una tragedia che ci ha superato, no? E solo il Signore può darci la speranza.
0: La missione è una promessa ed una certezza. La Chiesa italiana è e sarà accanto alla popolazione venezuelana.
3: La vicenda di Spin Time non può esaurirsi con la semplice opposizione dei sigilli a un cancello o con un'operazione di ordine pubblico a riaprire in modo netto il dibattito sulla funzione sociale dell'immobile occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma e sul destino delle centinaia di persone che vi trovano rifugio. È il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, che in una nota accorata invita la capitale a interrogarsi sul proprio modello di accoglienza. Sarebbe sbagliato archiviare la vicenda solo con lo sgombero del palazzo. Questa città affronta un problema serio, il rischio è quello di perdere l'anima che da sempre costituisce la sua vera identità, chiarisce il porporato richiamando l'attenzione delle istituzioni sulle ripercussioni umane dell'intervento. Ogni uomo, scrive ancora il cardinale Reina, rimane sempre la via privilegiata per la Chiesa. Adesso a Pavana, in provincia di Pistoia, l'ultimo commosso saluto a Francesco Guccini, funerale laico, al quale ha partecipato anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Dio si capisce solo nell'amore, ha detto il presidente della CEI durante il suo ultimo saluto al cantautore, sottolineando che l'etica dell'umano è allergica ai dogmatismi vuoti. Cesare Cavoni.
4: Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantatore, una cerimonia privata, non un funerale religioso. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si terrà a settembre a Bologna. Per rispettare la richiesta di discrezione e riservatezza, il comune di Sambuca Pistoiese, in cui rientra la frazione di Pavana, non ha proclamato il lutto cittadino, a differenza di Modena, città dove è nato, e Bologna, quella in cui ha lavorato. Ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna.
3: Nella tarda mattinata di oggi, dopo le commemorazioni a Marcinelle, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Alto Adige. Qui è previsto che trascorra un periodo di ferie di circa 3 settimane ad accogliere il Capo dello Stato, le autorità locali, come nell'estate del 2025. Sergio Mattarella trascorrerà questi giorni insieme alla figlia Laura in provincia di Bolzano. Alcuni cittadini hanno dato il benvenuto al Capo dello Stato salutandolo al passaggio in auto. E fra le autorità che hanno accolto in Alto Adige Mattarella anche la sindaca del piccolo comune di Castelrotto, che interpreta così i sentimenti della cittadinanza. Allora ascoltiamo insieme un breve passaggio.
5: Per noi come comune di Castelrotto è un grande onore, una grande gioia avere il presidente qui, che si può riposare e alloggia qui nella nostra destinazione. Per i turisti, soprattutto quelli dell'Italia, sono molto contenti quando riescono a a incontrare il presidente, per esempio, quando l'anno

0: Scorso è andata a messa ed era proprio in mezzo alla gente.
1: Cambiamo argomento nella magica atmosfera del teatro meraviglioso, teatro greco di Taormina, in scena il Nabucco di Giuseppe Verdi in una versione inedita allestita anche per i non udenti, uno sperimento che ha incantato il pubblico. Caterina Dall'Oglio.
2: Diventa sinonimo di inclusione e accessibilità. Succede nel Teatro Antico di Taormina grazie al coro lirico siciliano che ha portato sul palcoscenico il Nabucco di Giuseppe Verdi anche nella versione per non udenti.
3: Un'opera accessibile a tutti, un'opera che è viva, un'opera che è vita, un'opera che è storia. Ed ecco come attraverso l'interpretariato di queste meravigliose interpreti di Lis, l'opera lirica è ritornata ad essere popolare.
4: È utile per sensibilizzare tutte le persone e far sì che tutti gli eventi vengano tradotti in lingua dei segni. Grazie veramente.
2: L'operazione, che ha già messo in scena titoli come La Traviata, La Cavalleria Rusticana e L'Aida, nasce dalla collaborazione tra il coro siciliano e con il corso per la formazione di interpreti LIS dell'Università di Parma. Il risultato è presto detto: da un pubblico di 40 non udenti a 150.
1: Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Dopo di noi il film La strada per il paradiso. Grazie per averci seguito. Da parte mia, l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tra poco, su TV 2000, la vita, l'infanzia e il dolore attraverso gli occhi di un bambino. La strada per il paradiso.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carbonio Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
5: La ricrescita!
6: Ci pensa il killer della ricrescita.
4: Ritocco perfetto.
5: 3, 2, 1, fatto!
4: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
5: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò!
12: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.